0: Ora parlo di episodio inquietante. Giorgia Meloni non si farà intimidire, avvertono i vice premier Tajani e Salvini. E intanto governo al lavoro su iniziative della premier Meloni per partecipare con una rappresentanza di carattere politico, probabilmente un sottosegretario, al summit di Washington sul cosiddetto terrorismo rosso. Il vertice è voluto dal segretario di Stato americano Marco Rubio, si terrà la prossima settimana. E a proposito di politica, legge elettorale, domani alle 13 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Da martedì pomeriggio si tornerà in aula a Montecitorio. Le opposizioni fanno muro, mentre la maggioranza, dopo l'intesa sul voto e fuorisede, si dice fiduciosa.
1: È proprio l'accordo sui fuorisede a dare ottimismo al centrodestra sulla riforma elettorale per superare il nodo preferenze, che Forza Italia e Lega non vorrebbero, ma portati avanti da Noi Moderati e Fratelli d'Italia, partito della premier fiducioso che si arrivi ad una sintesi per garantire quella stabilità fondamentale per l'economia. L'azzurro Antonio Tajani.
2: Si discute sempre, ma il centrodestra ha sempre trovato il modo di lavorare con spirito unitario. L'importante è avere una legge che garantisca con certezza la stabilità.
1: Opposizioni sul piede di guerra. Più Europa annuncia una veglia il 13 sera. Il campo largo potrebbe rimandare l'evento del 15 a Padova per concentrarsi sulla battaglia in aula contro lo stabilicum ritenuto incostituzionale e per i progressisti lontano dalle priorità del paese, cioè lavoro e sanità. Il centrodestra vuole la riforma per vincere le elezioni, dicono 5 Stelle e AVS. Angelo Bonelli.
3: La destra pensa solo al potere, alla legge elettorale, alla presidenza della Repubblica. Adesso litiga sulle preferenze, ma i problemi degli italiani non ci pensa.
1: Vasco Pirri, GR1.
0: E da domani il gruppo Ferrovie dello Stato avrà un nuovo amministratore delegato. Con pochi margini di incertezza sarà Giampiero Strisciuglio, attuale numero uno della controllata Trenitalia. Potrebbero invece slittare a un secondo momento le nomine ai vertici della stessa Trenitalia e dell'altra principale società controllata, Rete Ferroviaria Italiana. E veniamo alla cronaca. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. E nel sud della Spagna non sono stati ancora domati gli incendi nella provincia di Almeria, che ha provocato 12 morti, 23 ancora dispersi, centinaia di vigili del fuoco impegnati nel contenimento delle fiamme. Incendi anche in Italia, in Piemonte 900 ettari di bosco sono andati distrutti tra le province di Torino, Novara e Vercelli. Riaperto invece l'aeroporto di Olbia, chiuso ieri temporaneamente per una colonna di fumo. Autovelox scocca la nuova era. Il nuovo decreto del Ministero dei Trasporti sulle procedure di omologazione mette fine a 34 anni di incertezza normativa. Dei 4.000 dispositivi presenti in Italia ne resteranno in funzione poco più che 3.000.
4: Dalla mezzanotte 850 autovelox, cioè un dispositivo su 5, verrà disattivato almeno provvisoriamente perché non corrisponde alle norme fissate con il decreto legge pubblicate oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Restano invece attivi circa 3150 rilevatori di velocità dislocati su tutto il territorio nazionale. Il testo del decreto definisce i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi con regole omogenee per tutto il paese. Spiega Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
5: È una novità attesa che deriva dalla famosa ordinanza della Cassazione del 2024. Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti.
4: Soddisfatto il ministro dei trasporti Matteo Salvini, perché sottolinea l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spesa dei cittadini. Paola Bonanni, GR1.
0: La scomparsa di Peppino Di Capri questa mattina alla Camera Ardente nel comune della sua isola, 17 funerali come cani come champagne. Roberta Santropetuista ha attraversato oltre 60 anni di carriera e accompagnato generazioni di italiani, conquistando anche due festival di Sanremo. Capri proclamato il lutto cittadino. Parliamo di sport. Paolo Maldini, il nuovo direttore tecnico, il presidente del Club Italia, l'ha annunciato all'Ansa il presidente federale Giovanni Malagò. L'ex capitano del Milan, ha accettato l'incarico dopo lunghe riflessioni. Al suo fianco ci sarà l'ex giocatore brasiliano Leonardo. Il prossimo passo adesso è la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. E a proposito di calcio mondiale, l'Inghilterra ha appena battuto la Norvegia per 2-1 e affronterà la vincente tra Argentina e Svizzera tra poco in campo. A Wimbledon oggi la finale, il numero uno del mondo Sinner affronta il tedesco Zverev, 10 vittorie a 4 nei precedenti, ma sarà il primo confronto sull'erba. Ed è tutto, prossima edizione alle 4, perché alle 3 vi ricordo invece seguiremo in diretta la partita Argentina e Svizzera. La linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Anas ricorda, se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci prontissimi, amici di Rai Isoradio, con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione. Voglio solo ricordarvi che ogni lunedì, a partire dalle ore 12, troverete il vostro settimanale di riferimento all'indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Entrate e sfogliate il vostro settimanale. Le 20 posizioni, i 20 brani più ascoltati della settimana, più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Partiamo con la musica, la posizione numero 20 è per Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.

0: Mi fermo qui con la prima parte della classifica, ci sentiamo domani. Un saluto da Fabrizio Casinelli, grazie agli amici di Airplay. Noi ci sentiamo domani, mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

dell'estate. Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. L'Iran ha fatto la scelta sbagliata, ora ne pagherà le conseguenze, così il ministro della difesa americana Hegseth, dopo l'attacco di Teheran contro una nave porta container nello stretto di Hormuz, nuovamente chiuso dai Pasdaran. Nella notte nuovi raid americani, esplosioni a Bushehr, Bandar Abbas e sull'isola di Kashm. Sullo sfondo le minacce incrociate di Trump e dell'ayatollah Mojtabah Khamenei, che promette vendetta per la morte del padre. Un quotidiano iraniano ha pubblicato le foto dei leader considerati responsabili dell'uccisione: Trump, Netanyahu e i maggiori leader europei, compresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, raffigurati in tuta arancione da detenuto. E alla Premier arriva la solidarietà di istituzioni e partiti. Episodio inquietante per i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, che dicono no a odio e intimidazioni. Giorgia Meloni non si fa intimidire, avvertono i vice premier Tajani e Salvini. Condanna bipartisan delle accuse iraniane da Fratelli d'Italia e tutti i partiti della maggioranza. Dall'opposizione arriva anche la solidarietà di Azione. Nella notte sparatoria a Toronto, in Canada, almeno 2 morti e 5 feriti. L'aggressore non è ancora stato fermato. Torniamo in Italia. Autovelox scocca la nuova era. Il nuovo decreto del Ministero dei Trasporti sulle procedure di omologazione mette fine a 34 anni di incertezza normativa. Dei 4.000 dispositivi presenti in Italia ne resteranno in funzione 3.150, 850 non risultano a norma e saranno spenti. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'aggravante dei futili motivi e la pericolosità sociale. L'Unione Europea stoppa i finanziamenti da 2 milioni alla Biennale per il caso Russia. La cultura finanziata con il denaro dei contribuenti dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, spiegano l'ira della Lega. La cultura italiana non si piega ai diktat di qualche burocrate di Bruxelles. Attendiamo note formali dell'Unione, pronti a far valere le nostre ragioni, la replica della Biennale. Oggi la camera ardente ai funerali di Peppino Di Capri, morto 87 anni dopo una lunga malattia. Sull'isola ha proclamato il lutto cittadino per il cantautore, protagonista di una lunghissima carriera tra il Festival di Sanremo, che ha vinto 2 volte, e successi indimenticabili come Champagne e Let's Twist Again. È tutto, la linea torna al secondo tempo di Argentina-Svizzera.
2: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che passa. Che sia benedetta.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: RAI Esoradio.
5: Ed ecco l'Esoradio che comincia la sua giornata. Buona domenica a tutti, 12 di luglio, Alessandro Adriani, Alessandra Tocci insieme. Cominciamo con naturalmente l'infomobilità, tanta musica, quello che vi proporremo, le news prese dall'Italia e dal mondo, mi dicono dalla regia che ha segnato l'Argentina, che comunque nella notte seguitano a andare avanti i mondiali, la Norvegia ha perso con l'Inghilterra ieri sera. E so anche un interessamento chiaramente a questo grande sport sullo sfondo. Ma come di consueto cominciamo con le previsioni meteo. Maggiore Daniele Cesarini, buongiorno, buona domenica.
6: Buongiorno, buona domenica e ben ritrovati ai nostri ascoltatori. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, finalmente su tutte le regioni con addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi alpini e prealpini e dell'Appennino associati a piogge locali in esaurimento nel tardo pomeriggio. Quindi sostanziale buon tempo al nord. Al centro e sulla Sardegna invece cielo sereno e poco nuvoloso, ovunque con nubi in più dal pomeriggio su aree appenniniche con rovesci e temporali più intensi tra Lazio e Abruzzo. Ma già dal tardo pomeriggio i fenomeni si attenuano seguiti da ampie schiarite. Al sud e sulla Sicilia cielo sereno anche qui su gran parte delle regioni con nuvolosità pomeridiana solo su aree montuose di Campania e Basilicata e su Puglia, con rovesci e temporali in attenuazione durante il pomeriggio. Passando alle temperature, le massime oggi sono in aumento in Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Sardegna, Meridionale, Abruzzo e Sicilia. In diminuzione in Puglia, Garganica e in Basilicata. Stazionarie o in lieve aumento altrove. La ventilazione, i venti sono moderati di libeccio sulla Sicilia in attenuazione dal pomeriggio, altrove sono già deboli o a regime di brezza. Con questo concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

5.44, allora riprendiamo il nostro viaggio insieme ricordando anche il numero di Isoradio 348 103 10 10. Allora abbiamo ancora delle notizie attive sin dalla notte, vediamo un po' tutte le novità. Partiamo da questa chiusura che abbiamo ancora per oggi, sino alle 8, al Tedo Ferrara Sud verso Padova, tratto chiuso per lavori. Questa è una situazione che si risolve, mentre 9 Rigore in entrata e in uscita resterà chiusa sino al 31 e quindi ci vorrà ancora del tempo. Parliamo di agosto fino alle ore 10, ne diamo conto, ma insomma poi torneremo più avanti su questa chiusura. È stato istituito un senso unico alternato per lavori a Vercelli Ovest sia in uscita che in entrata, quindi questa è anche un'alterazione di viabilità. Parliamo a questo punto dell'incidente avvenuto in A9, siamo tra Fino Mornasco e Lomazzo Nord verso Nainate, coinvolta un'auto ed è stata posta in emergenza, e parliamo del chilometro 26, potrebbe esserci ancora del movimento attorno. Un veicolo in fiamme in A4 tra la tangenziale est di Milano e Monza verso Milano, anche qui posto in sicurezza. Abbiamo parlato di situazione meteo e torneremo a farlo nei prossimi giorni, anche i giornali ne parlano, si aspetta questa nuova ondata di calore. Nel frattempo l'attualità di oggi, la cronaca di oggi ci manda la pioggia indicata tra la Mestre e la 28 e parliamo della viabilità della 27. Spostiamoci ora a Roma, siamo a ridosso della capitale, c'è stato del traffico bloccato, adesso per ora rientrata la misura. Che cosa è accaduto? Un incidente tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, sbandamento di un'auto tra emergenza e prima corsia, si è fermato un chilometro di coda, per questo motivo dal chilometro 519. Concludiamo ancora con un evento meteo che riguarda la viabilità dell'A4, abbiamo indicazione di vento forte tra Cattolica e Poggio Imperiale, un tratto di circa 60 km.

abbiamo ritrovato Marina Rey con Primavera e adesso l'attualità di Irama con Cabana, come lo dice lui in questo modo così un po' arrotato. 5.53, buona giornata a tutti voi. Abbiamo alle 6 il GR1. Qualcosa si è risolto, si è parlato di traffico bloccato questa notte in A1, rallentamenti, code, un incidente a incidere sulla viabilità. Tutto risolto per fortuna, quindi chi si mette in viaggio ora in A1 tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze trova strada sgombra. Abbiamo descritto anche veicolo in fiamme con una safety car in azione, anche lì tutto risolto. Cosa rimane a questo punto? Un po' di vento forte in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale, la pioggia pure se n'è andata e abbiamo un senso unico alternato senza effetti importanti sulla viabilità a Vercelli Ovest in uscita e in entrata, e parliamo della diramazione Stropiana Santiago.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. In primo piano il Medio Oriente, negoziati in stallo e nella notte una nuova ondata di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. In diretta Claudia Stametta.
3: Abbiamo distrutto un centro di comando di droni alla base militare americana di Amman in Giordania, hanno affermato poco fa i Pasdaran, che lanciano missili e droni anche verso Kuwait, Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. È ricominciato nel cuore della notte il fuoco tra i guardiani della rivoluzione e le forze di Washington che hanno mirato alle città costiere dell'Iran, Bushehr, Sirik, Bandar Abbas e sull'isola di Keshm. Colpiti oltre 140 siti iraniani, annunciano gli americani. La nuova escalation innescata dal lancio di un missile da parte dei Pasdaran contro un mercantile che cercava di attraversare lo stretto di Hormuz. La nave è stata centrata, l'equipaggio ha abbandonato il cargo, Teheran è tornata a chiudere lo stretto. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne pagherà le conseguenze, così il capo del Pentagono Exet dopo l'attacco iraniano al portacontainer. Alta tensione nelle ore precedenti con le minacce tra Trump e l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che aveva promesso vendetta per la morte del padre. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato le foto dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione: Trump, Netanyahu, alcuni capi di Stato e di governo europei, tutti raffigurati in tuta arancione da detenuto, inclusa la Presidente del Consiglio Meloni.
2: E a Giorgia Meloni è arrivata la solidarietà di istituzioni e partiti. Episodio inquietante per i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Giorgia Meloni non si fa intimidire, sottolineano i vice premier Tajani e Salvini e così numerosi ministri. Arriva poi la condanna dei partiti, compatta la maggioranza, per le opposizioni la solidarietà di Azione. E siamo alla cronaca. Resterà in carcere il 27enne che ha sfregiato una ragazza di 22 anni nella stazione della metro Duomo a Milano. L'uomo era già stato arrestato poche ore prima dell'aggressione, poi rilasciato con il divieto di dimora in città. Mohamed Saidi, algerino, è stato giudicato potenzialmente pericoloso, riconosciuta anche l'aggravante dei futili motivi. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si cercano elementi sul movente dall'analisi dei 3 cellulari e delle 2 pendrive sequestrate all'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione, pronto a lasciare l'Italia. Continuano intanto le polemiche dopo lo stop alle repliche estive di Report stabilito dai vertici Rai. Il conduttore commenta ad essere sospesa soprattutto la memoria di fatti importanti del paese. L'addio a Peppino Di Capri, scomparso ieri a 86 anni, funerali alle 17 nella chiesa di Santo Stefano in cima alle scale della celebre piazzetta della sua amata isola. Il sindaco ha proclamato una giornata di lutto cittadino, tantissimi messaggi di cordoglio. Rivoluzione Autovelox. Da oggi su tutta la rete stradale spento 1 su 5. Su 4.000 dispositivi, 850 saranno infatti disattivati perché senza omologazione necessaria, secondo l'atteso decreto del Ministero delle Infrastrutture sui rilevatori di velocità pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Soddisfatto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, perché sottolinea l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spesa dei cittadini. Sentiamo Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
4: Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti, ma dobbiamo ricordare che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità. Speriamo che con questo decreto si metta un po' fine anche al numero di ricorsi che gli automobilisti fanno ogni qualvolta ricevono una sanzione per l'autovelox.
2: Meteo, ancora temperature record sul nostro paese, nonostante le piogge sparse che interesseranno gran parte delle regioni. Oggi di nuovo bollino rosso a Firenze e Perugia e salgono a 6 le città con bollino arancione: Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Ma il picco arriverà nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni con il maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
5: Oggi sono previsti temporali pomeridiani sulla Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e Lazio orientale. Campania e la Puglia Garganica e la Basilicata, così come la Calabria e la Sicilia. I fenomeni si accelereranno nella serata. Temperature stazionarie. Domani temporali in prossimità dei rilievi del centro-sud, che il caldo ci aspetta da martedì, dove le temperature saranno ben al di sopra dei 36 gradi, toccando punte anche di 40 gradi in la Pianura Padana, Toscana, Lazio, Campania, la parte da Leone, la farà la Sardegna.
2: Siamo allo sport, in primo piano i mondiali di calcio con la definizione delle ultime due semifinaliste. Ci aggiorna in diretta Francesco Albanese.
0: Buongiorno, dunque Argentina, Inghilterra torneranno ad affrontarsi in un campionato mondiale di calcio. Questo è l'esito dei quarti di finale che si sono disputati nella notte italiana. Partiamo da Argentina-Svizzera, gara conclusa da circa 20 minuti in quel di Kansas City. Vittoria dei campioni del mondo in carica, 3-1. Ai tempi supplementari, ma che sofferenza per Messi e compagni, andati in vantaggio al decimo con McAllister, pareggio per gli svizzeri al 67esimo dell'ex bolognese Ndoye e al 72esimo l'episodio che cambia virtualmente la gara, l'espulsione dell'elvetico Embolo. Poi nei tempi supplementari, come detto prima, una magia, Julian Alvarez al minuto 112, oltre il recupero del supplementare, il definitivo 3-1 lo firma Lautaro Martinez. Prima ancora a Miami, l'Inghilterra aveva battuto la Norvegia 2-1, il risultato finale. Anche in questo caso è stato necessario ricorrere ai tempi supplementari. Vantaggio scandinavo al 36esimo con Schelderup, raggiunto al minuto numero 47 da Bellingham, ancora l'astro del Real Madrid a colpire all'inizio del primo tempo supplementare per il definitivo 2-1. Inghilterra avanti, come detto dunque, Argentina e Inghilterra vanno ad appaiarsi a Francia e Spagna.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora in linea Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 7.
6: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: 6:10 dopo il GR1 rientriamo con la nostra musica, i vostri messaggi al 348 103 1010. Si comincia una giornata insieme, la giornata è domenica 12 di luglio. Come avete sentito, tanti temi, uno sicuramente molto trattato anche dalla stampa di oggi, in particolare Repubblica dedica un dossier al caldo. È vero che parlare di caldo fa venire caldo, però questo è interessante perché fa una sorta di reportage su tutte le città italiane, come stanno allestendo questo, come si stanno preparando per questa prossima ondata. Il titolo è chiaro: caldo, già terza ondata, il sud tocca 40 gradi, allarme incendi, fumo a Olbia, ha chiuso l'aeroporto, bollino rosso a Firenze, Perugia, emergenza in Spagna e Francia, è stata accorciata la tappa di oggi del tour, quindi effetto anche sullo sport. E poi il dossier, che era quello così che tra poco condividiamo insieme, che ci fa fare una sorta di giro d'Italia con tutte le misure pronte per resistere all'Italia, l'Italia che si prepara, e questo è il dossier, e descrive tutte le città come si attrezzano. Partiamo da Bari, ci saranno una rete di punti freschi con kit anticalore e si punta a coinvolgere anche bar e negozi che, così disseminati sul territorio, sicuramente possono essere molto utili. Quindi l'intento del Comune di Bari è questo, è il periodo più atteso dell'anno anche per le ferie, per le vacanze, per la presenza dei turisti. Sappiamo quanto la Puglia sia stata scelta anche quest'anno anche dall'estero. Ecco qui che entrano in gioco a Bari università, biblioteche, il museo civico, allungheranno i tempi di apertura in modo che possano diventare della sorta di rifugi climatici molto belli peraltro. E poi appunto c'è un avviso pubblico rivolto a bar e attività commerciali che vogliano, oltre a mettere a disposizione uno spazio climatizzato, offrire gratuitamente acqua senza obbligo di consumazione. Quindi si cerca di andare incontro proprio sul territorio, sulla strada, nell'immediatezza, a chi si trova abbattuto da questo caldo che ci aspetta. Uno già solo a leggerlo già si abbatte. Vedremo poi tutte le altre città. Nel frattempo ci dedichiamo alle nostre strade, che dobbiamo dire questa mattina sono molto tranquille, naturalmente anche per la giornata troveremo un po' più di movimento in fine mattinata, ci sarà anche il fermo dei mezzi pesanti che parte alle 7. Cosa abbiamo nel frattempo? Abbiamo un allagamento in A14 a Pesaro, a chilometro 155, e un incidente in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano. Queste le due indicazioni più importanti. Abbiamo poi un po' di vento forte in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale, notizia che è arrivata questa mattina, è stata rilanciata un tratto autostradale di circa 60 km. 348 103 1010, Alessandro Adriani, Alessandra Tocci, musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Rolling Stones e poco prima Gabri Ponte Jovanotti con DNA 6:20. Tra 10 minuti avremo nuovamente previsioni meteo. Nel frattempo cambia qualcosa in strada, quindi andiamo in A1 dove abbiamo una novità, rallentamenti per materiali dispersi tra la 11 e Firenze in profondità verso Roma. Un doppio incidente, il primo arrivato insieme. Stiamo in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campagine verso Milano, il chilometro il 131. Andiamo a leggere l'approfondimento, sbandamento di un furgone tra sorpasso e marcia veloce. Poi abbiamo la 12 che risponde con uno sbandamento di un'auto in emergenza tra Rapallo e Ricco verso Genova. Rilanciate le due notizie, non hanno effetto sulla viabilità, evidentemente non c'è movimento sulle strade, quindi non abbiamo né code né rallentamenti. Ovviamente fate attenzione. Dunque, stiamo leggendo il dossier di Repubblica di quest'oggi, tema un po' faticoso, il caldo, però quello che ci racconta in questo viaggio nelle nostre città è un po' come le misure estreme che vengono prese. Di Bari abbiamo già detto, proseguiamo, ci spostiamo ora a Napoli dove è stato attivato il piano del comune per senza tetto e persone in difficoltà. È stato attivato a giugno, è dedicato soprattutto a chi è in difficoltà e a coordinare i servizi la centrale operativa sociale, attiva anche la centrale operativa senza dimora che svolge compiti di front office telefonico tutti i giorni dalle 8 alle 20. Berretti e visere, borracce e kit igienici sono distribuiti negli spazi docce di via Tanucci e nel centro diurno punto d'incontro tramite la unità di strada, quindi un impegno sulla strada importante verso chi ha più bisogno. Questa è la misura di Napoli, evidentemente uno dei momenti più sentiti. La regione Campania ha inoltre firmato un'ordinanza per tutte le attività lavorative nei settori agricolo con difficoltà dalle 12:30 alle 16 sino al 31 agosto, quindi non si può lavorare all'aperto. E questa è Napoli che si dedica soprattutto a chi fatica di più. Abbiamo invece poi Milano che risponde con una sorta di pronto soccorso con accessi liberi sino per gli over 65 al Castello Sforzesco. Quindi come Bari si scelgono dei luoghi che sono già con aria condizionata per tenerli aperti più a lungo e aiutare chi si trova in strada. Una mappa online di 115 spazi pubblici climatizzati ad accesso gratuito, tra cui il Palazzo Morando, il Castello Sforzesco e altri musei civici. Gratis l'entrata per gli over 65. C'è anche un numero, chi è in difficoltà può telefonare allo 020202 e chiedere assistenza come spesa ma anche passi a domicilio. Questo è quello che fa Milano il cold spot per affrontare le prossime giornate. 348 103 1010, salutiamo Lucia, salutiamo Antonio che viaggiano con noi, stanno andando in vacanza, bravi, buona giornata. Ricordiamo il film dei mezzi pesanti che partirà dalle 7. Franco Battiato, Ritornerai e poi Green Day.

0: stavamo leggendo appunto questo dossier oggi su Repubblica, pagina 9, tutte le misure per resistere, aggiungo io al caldo, l'Italia si prepara, è già la terza ondata, il sud toccherà i 40 gradi, allarme incendi, hanno chiuso l'aeroporto di Olbia. Questo è un po' ciò che ci aspetta. Chissà oggi nel dettaglio se avremo ancora un po' di respiro, ci dice tutto il capitano Valerio Cardinari che ci ha raggiunto in studio dell'Aeronautica Militare. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e quanti sono in ascolto in questo momento. Sì, arriverà il caldo, ecco. Soprattutto a partire dall'inizio della prossima settimana, dalla giornata di domani, temperature in aumento, raggiungeranno nel corso della settimana anche i 37 gradi in pianura padana, sfioreranno i 40 gradi nelle zone interne del centro-sud peninsulare, oltre i 40 gradi sia sulla Sicilia che nell'entroterra sardo. Per la giornata di oggi il cielo sarà in prevalenza sereno, qualche nube in più a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici, soprattutto nelle ore più calde del giorno, con qualche temporale possibile sull'Appennino abruzzese, le zone interne del Molise e sulla Basilicata, qualche piovasco anche in area alpina, specie ai monti del Piemonte e del Triveneto. Le temperature per oggi in lieve calo in realtà sulle regioni adriatiche, nei valori massimi toccheremo i 33-35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, fino a 36-37 gradi sul Catanese, si sfioreranno già i 40 gradi sull'entroterra sardo.
0: Così già incominciamo a capire che aria tira con la Sardegna oggi, ce la dice lunga sulla prossima settimana. Questo è quanto, noi ci ritroviamo, magari cambia tutto, magari arriva
1: difficilmente
0: tutto una roba dall'alto che cambia tutto con un sacco di vento. Ci ritroviamo col capitano Cardinali più tardi, grazie.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Elettra Lamborghini e poco prima Cal Brave con Elisa. Questa è la nostra musica. 6:37, alle 7 avremo i titoli del GR1 e arriveremo lì con l'infomobilità, i vostri messaggi, tanta musica e qualcosa preso anche dalla stampa di oggi. Partiamo da ciò che accade in strada perché abbiamo qualche cambiamento, quindi andiamo subito in A1, dove abbiamo ora una coda per incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano. L'incidente ha visto lo sbandamento di un furgone ed è fermo tra sorpasso e marcia veloce. Parliamo del chilometro 131. Rallentamenti e traffico, direi più genericamente, in A1, poi tra la 11 e Firenze Impruneta verso Roma. È un tratto di circa 6 km già con traffico rallentato, quindi non poco visto l'orario. Abbiamo poi un incidente che avviene in A12 tra Rapallo e Recco verso Genova. C'è stata per qualche minuto una coda, è rientrata, ma l'incidente è ancora attiva la notizia, quindi fate attenzione, il chilometro diventa il 27. Il Giro d'Italia, attraverso le misure di prevenzione, di aiuto per chi soffrirà di più il caldo, viene raccontato in un dossier quest'oggi a pagina 9 di Repubblica. Abbiamo raccontato Bari, Napoli, Milano, passiamo anche da Bologna, dove verranno istituiti 46, ci sono nuovi rifugi climatici che verranno rinfrescati, ci saranno anche erogatori d'acqua e quindi questo è quello che viene proposto a Bologna, quindi rifugi climatici e erogatori d'acqua, immagino fontanelle o quant'altro, insomma. Poi a Genova invece ci saranno accessi gratuiti a musei e spazi refrigerati. La città mira anche lei a creare delle piccole oasi. Il bollino giallo a Genova è sino a domani. Il comune ha predisposto un piano estate con una serie di biblioteche, musei, sali e spazi climatizzati distribuiti nei singoli municipi che resteranno aperti. E poi ci saranno accessi gratuiti e tariffe agevolate per le piscine, anche quello possono essere un'importante risorse. Questo è ciò che propone Repubblica, con queste temperature che saliranno. Come avete sentito, il centro della Sardegna in particolare parte quest'oggi, siamo prove generali, e poi si estenderà a tutto il paese, al resto del nostro paese. Prima di andare col prossimo brano ce ne andiamo anche in tangenziale ovest di Milano. Raramente diamo questa indicazione, però arriva e la condividiamo: presenza di ciclisti in strada, fate attenzione. Siamo tra la statale 33 del Sempione, chilometro 2600, e l'area di servizio Ro ovest verso Milano. Per la precisione sono indicati per ora al chilometro 1600. Un incidente è avvenuto in A26 a Piacenza ovest in direzione di Brescia, e incidente statale 33 del Sempione è indicato all'altezza del chilometro 38, e attenzione, riguarda entrambe le direzioni. Notizia che è arrivata nella notte e ancora attiva.

Questo nuovo lavoro di Madonna che stiamo ascoltando, che stiamo condividendo, 6:46, e tra l'altro l'ultima intervista interessante a Vanity Fair, che in ordine di arrivo, oltre le considerazioni sui suoi lavori, sulla sua fatica, su questa proposta nuova musicale, e che anche lei fatica a dormire, oh, quindi è una di noi, pure lei fatica a riposare. Come poi risolve questa fatica di addormentarsi, ve lo andate a vedere voi, perché è una pratica un po' particolare che vedetela su internet se potete, quando non siete in viaggio. Bene, allora questo è il nostro viaggio fatto anche di musica. Alle 7 avremo i titoli del GR1, a cui seguirà il Vangelo sulla strada, la nostra rubrica quotidiana. Nel frattempo in strada si trova molto poco. Ricordo che intanto alle 7 parte il fermo dei mezzi pesanti, tranne quelli in deroga, che, e le deroghe non sono poche, quindi non vi stupite se poi c'è grande movimento di mezzi, ma inizia alle 7, proprio per agevolare gli spostamenti che in questa giornata anche saranno importanti. Nel frattempo però abbiamo un traffico relativamente tranquillo. Vi descrivo soprattutto la situazione della 1, dove tra Reggio Emilia e di Canossa Campeggina verso Milano abbiamo un incidente, c'è coda per questo incidente stimata 1 chilometro. Abbiamo poi degli allagamenti indicati al chilometro 155 all'altezza di Pesaro in A14, quindi qui prudenza. Vento forte poi in tutta questa situazione di caldo, vento forte in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale, indicato in un tratto di circa 60 chilometri. Il vento forte ci interessa soprattutto sui viadotti all'uscita delle gallerie, quindi in quei casi fate attenzione. Naturalmente per il resto ci fa molto piacere il vento forte, soprattutto se è fresco. 6:48, e allora dedichiamo a Luca D'Alessandro questo brano, questi 883 che sono sospesi nel tempo, non hanno in realtà una stagione, vanno bene per tutti, e quindi li dedichiamo a Luca D'Alessandro che sono in viaggio.

Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi trovano un punto d'insieme, vanno in Costiera Amalfitana e la cantano. Ma inizialmente, come avete sentito da questo brano che stiamo passando già da un po' di tempo, si parla del caldo, no? Delle città anche del nord. E ci uniamo, cioè, così idealmente, all'articolo uscito quest'oggi su Repubblica, pagina 9, il dossier Tutte le misure per resistere, l'Italia si prepara. Ecco come le città si sono attrezzate. Abbiamo già dato un'occhiata a Bari, alle novità per Napoli, a ciò che accadrà a Milano. Abbiamo ricordato Bologna con i nuovi 28 rifugi climatici e l'installazione di 46 nuovi erogatori d'acqua. Abbiamo detto di Genova, siamo arrivati adesso a Firenze. Dunque, il Comune di Firenze ha aggiornato la mappa dei 53 rifugi climatici tra biblioteche, parchi ombreggiati con acqua potabile, e poi c'è appunto questa misura per i rider di attenzione all'ora di pranzo a non muoversi. A Greve in Chianti poi gli anziani vengono trasferiti in luoghi freschi una volta alla settimana. A Pisa è attivo il servizio miracoloso, un pronto intervento dell'opera del Duomo per i turisti in visita a Piazza dei Miracoli, per questo la parola miracoloso, dalla Piazza dei Miracoli, in questi giorni particolarmente affollata e direi anche assolata, se la conoscete insomma non c'è molta possibilità di proteggersi. Andiamo a Torino, spesa, farmaci, interventi a domicilio, un'ordinanza sull'aria condizionata, quindi anche Torino punta sulla protezione delle persone più fragili. Resteranno aperti i centri climatici delle circoscrizioni 24 ore su 24, quindi anche qui misure importanti. Musica, poi i titoli del GR1, poi il Vangelo sulla strada e poi ci ritroviamo.

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: GR1.
1: Fuoco incrociato, Stati Uniti-Iran, Teheran chiude di nuovo Hormuz e colpisce una nave, nuovi raid statunitensi. Khamenei giura vendetta per il padre, un quotidiano pubblica la lista nera dei leader ritenuti responsabili, c'è anche Giorgia Meloni. Argentina e Inghilterra avanti tutta, saranno loro a sfidarsi mercoledì nella semifinale di Atlanta, Svizzera e Norvegia piegate soltanto nei supplementari. Rivoluzione Autovelox, scattano le nuove norme, certe e omogenee per tutta Italia. Spento un apparecchio su 5, in tutto 850, non erano omologati. Caldo africano, il picco tra martedì e mercoledì, Firenze e Perugia ancora bollino rosso, emergenze e incendi in Piemonte e Sardegna. L'addio a Peppino di Capri alle 13, la camera ardente nel municipio della sua amata isola alle 17, i funerali. Tennis, il giorno di Sinner, Jannik a Wimbledon in campo per la finale contro Zverev.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche, amici ascoltatori, buona domenica a tutti. Oggi il Vangelo di Matteo, al capitolo 13, i primi 23 versetti, ci parla della parabola del seminatore. Questo seminatore che esce al mattino presto e che semina ovunque. Sembra talmente generoso che gli interessi poco se una parte del seme cade sulla strada, tra i sanpietrini. In realtà, questo seminatore ha il desiderio che tutti i cuori, anche quelli più duri, magari tra gli interstizi, possano accogliere questo seme perché porti frutto. Il seme è la parola di Dio. Ed io sono, come dire, anche commosso nel pensare un po' che questi 3 minuti mattutini sono un po' spunto con me, il Vangelo che viene seminato un po' nei nostri cuori. Poi ognuno di noi è più attento o meno attento, ma poco importa. Quel che conta è che questa parola viene annunciata. E è bello che la RAI sia strumento anche di questo. Perché io credo che nessuna delle parole che scende nel cuore rimane, come dire, infruttuosa. Anche se sta a terra San Pietrini, magari delle preoccupazioni che abbiamo, che sono tante, chiunque di noi, anche stamattina, quante preoccupazioni ha. Eppure questa piccola parola si fa spazio, allarga, cioè mette ai margini le preoccupazioni perché ciascuno di noi comprenda che l'amore è la cosa più preziosa, che l'amicizia è ciò che salva, che la fraternità è ciò che ci sostiene. È così, il Vangelo sulla strada è un po' come, appunto, la parabola del seminatore che uscì a seminare. E quel seme, dovunque cade, poi trova piccolo germoglio, o magari più un grande germoglio. Però per me è una grande consolazione, vi confido con semplicità, ecco, che ogni volta che sono davanti al microfono per commentare un po' queste brevi parole del Vangelo, davvero ringrazio il Signore perché continua a seminare la parola nei nostri cuori. Buona domenica a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

I titoli del GR1, il Vangelo sulla strada, con questa puntata di oggi così personale di Monsignor Paglia e poi la nostra musica, David Grant e Jack Graham. 709 riprende il nostro viaggio insieme, che in parte è fatto anche delle notizie che avete sentito dal GR1. Si parla appunto di Peppino Di Capri, si parla del caldo. Partirei da Peppino Di Capri. Sono due bellissime pagine oggi su Repubblica dedicate a questa vita da romanzo tra melodie e champagne, scritta da Silvia Fumarola. È morto nella sua isola, Capri, appunto, a pochi giorni dall'80° compleanno. Le sue canzoni, una colonna sonora per l'Italia che si scopriva felice, perché parliamo degli anni 50, anni 60. E poi le foto che in qualche modo ricordano, no? Come in tutti i casi in queste situazioni, con i Beatles apriva i concerti, fu l'unico a farlo, concerti nel 65, con Califano a Sanremo, parliamo del 73, Un grande amore, niente più, canzone meravigliosa che scrissero insieme, con Johnny Dorelli nel 90, sempre a Sanremo, e Peppino Di Capri partecipa con Evviva Maria Riva, 15°. Premio alla carriera dato nel 2023 con Amadeus, riceve appunto applausi e standing ovation. E poi c'è Arbore, che lo definisce un interprete elegante, da giovane lo invidiavamo. Tra l'altro tutti e due raccontano una canzone napoletana in modo un po' differente. Questo viene molto sottolineato in questi articoli, il fatto di affrontare la grandissima tradizione della musica napoletana trasformandola in qualcosa da ballare. Si ricorda poi delle serate anche a Capri con Baby Kate. Beh, lei si chiamava così all'epoca, invece era Mina al secolo. Lei cantava in una discoteca e lui in un'altra. Alle 3 di notte si ritrovavano e passavano la serata insieme ed erano a bordo, sentite bene, di una Lambretta rosa salmone. L'aveva fatta ridipingere da un amico carrozziere, l'aveva trasformata in un qualcosa di unico, quindi se passavano loro sicuramente si sapeva che erano Peppino Di Capri insieme a Mina. Ho preso poi della stampa online locale, Capri Post, che racconta cosa accade oggi nell'isola. Intanto il personale dell'agenzia funebre sta tappezzando Capri di necrologi. Forse passando nei vostri paesi sappiamo tutti che quando scompare una persona si mettono e si affiggono dei piccoli manifesti listati al lutto, e anche in questo caso la città è stata appunto riempita, affissa di questi necrologi che ricordano che la camera ardente sarà allestita oggi a partire dalle 13 nella sala consiliare del comune di Capri, alle 17 le esequie nella ex cattedrale di Santo Stefano, e il sindaco ha appunto proposto il lutto cittadino per Capri. Questa è quanto raccontiamo, e poi c'è la musica naturalmente che seguite a raccontare lui. Nel frattempo facciamo un rapido passaggio in strada, dico rapido perché la notizia è una: coda per incidente tra Reggio Emilia e Tredica Nostra Campagna verso Milano, stiamo parlando di 1 chilometro di coda in aumento. E noi abbiamo poi, sono appunto Alessandra Tocce, saremo insieme sino alle 9, e poi Francesco Paradisi alla parte tecnica. E poi c'è anche lui, Francesco Gabbani.

7:17, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Paolo ci manda un messaggio bellissimo sulle strade, le sai tutti i giorni, quelle che abbiamo dentro. Poi magari lo condividiamo insieme perché penso sia comune a più di uno di noi. Nel frattempo però vi porto al Lago di Como e dello Spluga. Abbiamo indicazione di incidente prima di Briosco e siamo in direzione del confine con la Svizzera. Incidente, dobbiamo dire, senza effetti sulla viabilità, quindi raddoppiate l'attenzione perché non ci sono né code né rallentamenti a segnalarlo. Altra situazione similare la indichiamo in A21, anche qui incidente a Piacenza Ovest, anzi per la precisione 12 km prima di Piacenza Ovest, quindi più o meno al chilometro 140, in direzione di Brescia. Anche qui non abbiamo dettagli, non si formano code e rallentamenti, massima attenzione e prudenza. Abbiamo capito che non ci saranno quest'oggi le nuvole, però ce le canta Vasco Rossi.

0: che non esiste niente.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Rai su Radio.

le sue strade, le sue abitudini, giri, convenzione, strade tatuate da anni, gioie e dolori, amate se fonte di relax, odiate quando trafficate. E no, qui ci sentiamo tirati in ballo, però ci siamo noi ad accompagnarvi e aiutarvi in qualche modo. Strade che percorriamo per lavoro, prosegue Paolo, la sostanza non cambia, cambia magari il nostro umore col traffico, con le novità, eccetera. Poi c'è la strada più importante, che è quella interiore, tutta tracciata, che non conosciamo. Metro dopo metro, curva dopo curva, ognuno ha il suo romanzo, il suo genere, il suo numero di pagine. E questo è il messaggio di Paolo a voi di ISO, che narrate le strade ogni minuto. Ti ringraziamo perché so così riflessione sulla strada, che devo dire delle volte da soli, quando magari la strada è proprio libera, ci consente di fare anche il nostro viaggio. Ancora messaggi, questa è Anna. Amici di ISO Radio, buongiorno, ci tenete compagnia ai nostri viaggi da Lodi a Castellammare. Siamo in compagnia anche di un passeggero peloso, si chiama Guido Felice. Che nome però originale, e al momento viabilità scorrevole. Bene, buon viaggio anche a voi. Nel frattempo andiamola a vedere questa viabilità scorrevole. In effetti abbiamo solo rallentamenti per materiali dispersi tra Calenzano e Daglio, e parliamo della 1, un tratto che va dal chilometro 263 al 257. Si aggiunge una zona accompagnata da vento forte, che ci dà l'idea che insomma possa aiutarci un po' in questa giornata di caldo. Siamo tra Avezzano e Prato La Perigna sul Mona, parliamo della viabilità della Torano Pescara, la 25, un tratto importante. Dal chilometro 87 si viaggia sino al 130-138 più o meno con vento forte. Ricordiamo poi l'incidente che avviene in A21, siamo a Piacenza Ovest in direzione di Brescia. 7:27 The Colors e poi previsioni meteo.

0: per i prossimi giorni.
1: Vabbè, scherziamo naturalmente, affrontiamo insomma con la serietà che vi compete e vediamo un po' il realismo di questi giorni, sicuramente non facile.
0: Certamente. Intanto buona domenica a lei e quanti sono in ascolto in questo momento. E la giornata di oggi e la prossima settimana sarà caratterizzata dall'alta pressione. Alta pressione che permarrà almeno per la prossima settimana, e questo porterà un aumento delle temperature già a partire dalla giornata di domani, temperature che raggiungeranno i 37-38 gradi in pianura padana, arriveranno quasi a sfiorare i 40 gradi nelle zone interne del centro-sud peninsulare, supereranno i 40 gradi sull'entroterra sardo fino a 42-43 gradi. Per la giornata di oggi le massime in lieve calo sulle regioni adriatiche, anche perché ci sarà un po' di instabilità, sono attesi degli isolati temporali tra Abruzzo, Molise, le zone interne della Campania, sulla Basilicata nel corso della giornata. Temperature che oscilleranno tra i 33 e i 35 gradi localmente in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, sull'Alta Puglia, fino a 36 gradi sul Catanese, mentre si sfioreranno già oggi 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Per il resto il cielo sarà in prevalenza sereno sul paese, come detto soltanto dell'instabilità sia lungo la dorsale appenninica che qualche piovasco atteso anche in area alpina.
1: Infatti noi abbiamo in A14 un po' di vento tra Cattolica e Poggio Imperiale, anche in A25 tra Avezzano e Prato la Perigna su Mona, un'indicazione di vento. Invidiamo questi signori che stanno un po' di vento, sarà il movimento delle macchine che lo sta causando. Va bene, questo è un po' il quadro, noi ci ritroviamo più tardi così facciamo nuovamente il punto della situazione. Grazie.
0: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: E allora buona domenica al capitano Valerio Cardinali, ben trovato. Assediate dalle notizie sulla situazione meteo, nei GR, nei giornali, negli ascoltatori. Le lasciamo la parola così, uno sguardo di speranza. No, non c'è.
1: Purtroppo non c'è.
0: Purtroppo, lo sapevo io, lo vedevo dalla faccia.
1: Non c'è molta speranza.

Però anche no, J-Ax, poco prima abbiamo ascoltato Sting, questa è la nostra musica, la musica sulle strade del mattino, musica, appunto, news, infomobilità, i vostri messaggi e qualcosa preso dalla cronaca quest'oggi. Nel frattempo ci dedichiamo a ciò che accade in strada, ricordando anche che dalle 7 è iniziato il fermo per i mezzi pesanti sino alle 22 di quest'oggi, tranne quelli in deroga. Poi salutiamo un po' di amici che hanno scritto lasciando i loro affettuosi messaggi, arrivano un po' di Snoopy, viva Snoopy, sempre piacevole vedere. Salvatore lo invia, poi c'è chi ringrazia ed è Paolo, il supporto di Raiso Radio per i milioni di chilometri che percorriamo. Beh, in effetti se li sommiamo tutti negli anni vengono cifre importanti, un cambiamento di viaggio importante quello che seguiamo anche noi ogni giorno. Bene, tra alle 8 avremo i titoli del GR1, nel frattempo dedichiamoci a ciò che trovate in strada, davvero molto poco. Abbiamo la 21, quindi siamo sulla Torino-Brescia, abbiamo un incidente, l'abbiamo già indicato ma è ancora attivo, Piacenza Ovest in direzione di Brescia, notizia che arriva qualche minuto prima delle 6 ed è ancora attiva. Ci spostiamo adesso poi in zona di materiali dispersi, a parlare in zona in A14, questa dispersione che è appena arrivata tra la diramazione per Ravenna e Faenza verso Ancona. Non abbiamo dettagli, fate attenzione, è indicata al chilometro 61. Una safety car è in azione in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese per veicolo fermo in avaria, quindi vi sta aiutando appunto per affrontare questa situazione. Siamo al chilometro 18, al chilometro 20, ripeto, verso Varese. Animali in strada, ci porta questa notizia in A23 tra Gemono Zoppo e Udine Nord, un capriolo è indicato in direzione sud verso la Torino Trieste, vi do anche il chilometraggio ovviamente indicativo, è il 35. Per il resto in questo momento non ci sono code. Momento magico, ricordiamolo, 7:43 di domenica 12 luglio, non ci sono code sulle nostre strade. Adesso Jennifer Lopez.

Notte a sorpresa sino alle 7:48. Devo dire che è un po' una sorpresa, prendo a prestito così dal titolo di questo brano, perché leggendo il Messaggero, pagina 43, matrimoni a sorpresa, Ponte Milvio. Dunque, per chi non conosce Roma, siamo a ridosso del fiume, vicino a dei ponti, appunto, Ponte Milvio e poi Ponte Flaminio. È un po' anche, è uno dei luoghi della movida, va proprio chiamata così per questo, quindi locali, tantissimi giovani e quant'altro, traffico la sera tantissimo. Ricordiamo che ci sono due ponti che sono diventati così riferimento anche per altro. Intanto Ponte Flaminio, dove poi ci fu la famosa scritta che noi leggiamo tutti i giorni passandoci sotto, anche venendo in Rai, tre metri sopra, io e te, tre metri sopra il cielo, da cui poi Moccia prende spunto per il libro, da cui poi viene il film, no? Quindi qui abbiamo i tre metri sopra il cielo, quindi questa dichiarazione d'amore fatta su Ponte Flaminio. A Ponte Milvio, poco distante, se voi guardate il fiume, poco distante, subito dopo abbiamo appunto Ponte Milvio, celeberrimo, antichissimo e quant'altro, battaglie eccetera eccetera, i Lucchetti, quindi due luoghi di amore. E adesso ne abbiamo un terzo, perché a Ponte Milvio è stato istituito la Wedding Machine, attenzione, distribuisce fedi, quindi ti puoi, diciamo, sposare tra virgolette in qualche modo, diciamo in modo un po' semiserio, così viene definito da Repubblica quest'oggi. 15 euro, 3 minuti e ci si sposa, c'è anche la foto, il tutorial ci propone Repubblica. Quartiere dei Lucchetti e degli Innamorati, appunto abbiamo ricordato, spunta un totem rosa per celebrare nozze simboliche con foto, anelli e certificati. Già in poche settimane 1000 coppie di romani e turisti, immaginiamo, dopo aver lasciato i Lucchetti, dopo aver letto la scritta, si sono sposati. Quindi matrimonio a sorpresa a Ponte Milvio, 15 euro, due fedi e ci si sposa, tra virgolette, quasi per davvero, così recita l'articolo.

7.57, tra poco i titoli del GR1. Nel frattempo cambia poco in strada, ma condividiamo una notizia: attenzione agli animali, adesso indicati anche in A1, un cane poverello tra la 24 e Guidonia Montecelio verso Firenze, attenzione al chilometro 558. Musica, Bundabash, poi il GR1 e poi ci ritroviamo. Quando tutta questa sabbia finirà.

0: GR1.
1: Alta tensione nel Golfo, l'Iran attacca due navi e chiude Hormuz, gli Stati Uniti rispondono con pesanti raid mirati. La vendetta di Khamenei e Giorgia Meloni nella lista nera di Teheran, solidarietà alla premier da istituzioni e forze politiche. Soffrono ma vincono, sarà Argentina e Inghilterra la semifinale dei mondiali, Svizzera e Norvegia eliminate soltanto dopo i supplementari. Caldo africano, martedì e mercoledì il picco, bollino rosso a Firenze e Perugia, emergenze e incendi in Piemonte e Sardegna ed è allarme siccità, la situazione più grave nel bacino del Po. Niente più multe da 850 autovelox, da oggi in poi un apparecchio su 5 resterà spento perché non omologato. L'addio al sognatore, alle 13 la camera ardente di Peppino Di Capri, alle 17 i funerali nella sua amata isola. Si ritroveranno come le star. Ultimo Giare dei Live a Tor Vergata rivela è mio uno dei 500.000 biglietti per i 50 anni di carriera di Vasco all'Olimpico di Roma nel 2027. Yannick, un tè per la storia, alle 17 a Londra, Sinner cerca il bis a Wimbledon contro il miglior Zverev di sempre. Calcio ora ufficiale, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico azzurro, sarà anche il presidente del Club Italia.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: ANAS ricorda, guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani, la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.

sentire prima questa strepitosa interprete della musica 805, Nina Sin, con questo I Got Life, che tra l'altro forse qualcuno di voi lo avrà ricordato, faceva parte anche del musical Hair, questo film magnifico della fine degli anni 70 contro la guerra, con diciamo la cultura hippie che viene messa in scena in questo musical con canzoni magnifiche, e anche questa era presente, anche se venne reinterpretata, anche perché il testo è particolare, forse qualcuno di voi lo ricorderà, quello di Nina Simone, in cui dice: non ho nulla, non ho soldi, non ho acqua, non ho educazione, non ho scarpe, non ho casa, l'unica cosa che ho è la vita e nessuno quello me la può togliere. Insomma, questo è un po' il concetto di fondo. Bene, così riprendiamo il nostro viaggio insieme questa mattina, un viaggio tranquillissimo da un punto di vista del traffico, sappiamo accompagnato da temperature importanti, quindi viaggiate attrezzati naturalmente, avete sentito le indicazioni sono poi semplicissime, un po' d'acqua da tenere in macchina naturalmente, se potete non scegliete le ore più calde, abbiamo il fermo dei mezzi pesanti iniziati alle 7 di questa mattina e poi ci siamo noi a aggiornarvi un pochino su tutto quando è possibile. Salutiamo Carla che scrive sempre in modo molto affettuoso e colorato, e poi andiamo alla strada che qualche novità la riserva. Noi intanto abbiamo la 14, arriva in primo piano con i rallentamenti tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, ma anche tra la diramazione per Faenza e la diramazione per Ravenna e Faenza verso Ancona nella medesima direzione. Poi presenza di animali in strada, forse anche loro assetati e affamati, comunque andiamo in A23, la prima segnalazione ci parla del tratto Gemono-Osoppo-Udine Nord verso Sud, l'altra del bivio tra la 24 e Guidone Montecelio verso Roma, stiamo parlando della 1, qui abbiamo indicazione di un cane, in A23 un capriolo è ancora indicato. Scorta dei veicoli per materiali dispersi ancora indicata poi tra Marotta e Senigallia verso Ancona. Coda, eccola qua, una solitaria coda, gli altri hanno solo dei rallentamenti, è indicata ora sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Darsena, Toscana Est e Livorno verso Livorno stessa. Sulle strade del mattino, la domenica mattina, ci dedichiamo alle situazioni meteo che ritroveremo tra circa una ventina di minuti. Poi ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, Francesco Paradisi, Alessandra Tocci insieme, un po' di musica. Adesso invece abbiamo un'attualità e Juliette.

sull'estate del mattino, la domenica alle 8.30 vi proporremo nuovamente un aggiornamento meteo. Nel frattempo dedichiamoci alla strada. Cambia qualcosa? Non molto, così vi aggiorniamo. Intanto ripartirei dalla 14 che raggruppa in questo momento abbastanza notizie. Allora partiamo dal primo tratto aggiornato, Castel San Pietro Imola verso Ancona. Abbiamo dei rallentamenti, insomma cominciano già a essere intorno ai 13 km di autostrada con traffico intenso. Rimaniamo sulla Bologna-Taranto e ci spostiamo al tratto di Ramazzone Ravenna Faenza verso Ancona, anche qui code importanti, siamo quasi a 10 km di autostrada con rallentamenti naturalmente. Ancora la 14 con un elemento meteo, vasto nord, Poggio Imperiale, vento forte, un vento probabilmente ancora da nord, quindi immaginiamo che per chi viaggia in quelle zone sia ancora piacevole muoversi, dal chilometro 436. Animali in A23, importante e delicata come segnalazione, parliamo del tratto Gemonosoppo-Udine Nord, siamo in direzione sud, abbiamo se non sbaglio un capriolo, sì, ancora indicato un capriolo, il chilometro ovviamente indicativo è il 35. Dispersioni segnalate in A14, le indichiamo in questo momento tra Cattolica e Pesaro verso Ancona, dispersioni in A1 tra Balsamoggia e Modena Sud verso Milano, non abbiamo dettagli, abbiamo però il chilometraggio al 177, e materiali dispersi hanno un effetto sulla viabilità in A1 nel tratto Fidenza-Bivia 15 verso Bologna perché c'è una scorta dei veicoli che è stata istituita. Completiamo il nostro viaggio, quindi come avete sentito davvero poche notizie, si viaggia in tranquillità senza criticità. La 10 nuovamente in primo piano, materiali dispersi anche tra Imperia Est e San Bartolomeo. La direzione è verso Genova.

0: se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Rai Radio.

Novità per Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, 8:24, tra poco sulle strade del mattino aggiorneremo la situazione meteo, nel frattempo vi porto in strada. Dobbiamo dire che il traffico è assolutamente regolare, abbiamo in questo momento indicazioni di due code, per la precisione coda e rallentamento. La coda è ancora indicata sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena, Toscana Est e Livorno verso Livorno, siamo all'altezza del chilometro 80 e 900, è qui che si sviluppa questa coda, dovuta anche a viabilità esterna che non riceve. Gli altri sono dei rallentamenti, un tratto piuttosto importante, oltre 12-13 km, siamo in A14 tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Questi rallentamenti sono dovuti a traffico intenso. Tutto attorno abbiamo molto poco, abbiamo soltanto dei materiali dispersi, che ricordo soprattutto in A14 pneumatico tra Cattolica e Pesaro verso Ancona, la presenza di animali, ancora segnalati un capriolo in A23 tra Gemono Zoppo e Udo de Nord, e poi abbiamo del vento forte, ma per quel che riguarda vento, pioggia, poca credo oggi, forse giusto in qualche zona del nord, e caldo, tra poco le previsioni meteo. Nel frattempo il nostro sistema ci dice che c'è vento forte in A14 tra Basso Nord e Poggio Imperiale.

0: 8:28, pronti ad aggiornare la situazione meteo. Capitano Valerio Cardinali è con noi, ben ritrovato.
1: Di nuovo buongiorno a lei e a quanti sono in ascolto in questo momento. Dicevamo alta pressione sul paese, questo porta a generali condizioni di bel tempo nella giornata di ieri. In realtà nel specie tra il pomeriggio e la notte abbiamo avuto dei temporali localmente anche intensi, non solo in area alpina e prealpina ma anche localmente in pianura padana. Per oggi la situazione migliora al settentrione, avremo soltanto degli isolati piovaschi sui monti del Piemonte e del Triveneto, un po' di stabilità in più invece lungo la dorsale appenninica con qualche isolato temporale atteso sull'Appennino abruzzese, le zone interne del Molise e della Campania e sulla Basilicata. Le temperature per oggi nei valori massimi, lieve calo sul versante adriatico, avremo comunque 34-35 gradi localmente pianura padana, tra la Toscana e il Lazio e già 38-39 sull'entroterra sardo, temperature che nella prossima settimana saranno destinate ad aumentare ulteriormente per effetto del perdurare dell'alta pressione, con valori che sulle isole maggiori supereranno anche i 40 gradi.
0: Situazione che quindi confermiamo che quella descritta, la seguiremo naturalmente con attenzione anche noi, grazie a voi, e poi noi abbiamo il vostro sito che ci consente ora per ora di valutare questo, meteoam.it. Allora la ringraziamo, ci ritroviamo più tardi.
1: A dopo.
0: Grazie, buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Notte con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: come back to the blog era one time.
1: 8:36 si ridacchia in questo pezzo Machine Gun Kelly, bene, viva, quello è sempre utile. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio, un viaggio assolutamente tranquillo in questo inizio di giornata. Tra poco avremo il GR1 e poi Angelo Torchetti e probabilmente in fine mattinata avremo un intensificarsi del movimento. Per ora invece si viaggia tranquillamente, temperatura ancora accettabile, avete sentito le previsioni meteo, quindi valutate il vostro viaggio anche da questo punto di vista. Salutiamo chi manda messaggi e vi ringraziamo per i vostri auguri di buona giornata. Uno su tutti, Salvatore, viva Salvatore, ma anche Mauro, che scrivono appunto al 348 103 1010. Dunque, dicevamo della strada, abbiamo una novità, un incidente avviene in A12, coinvolte due auto tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, siamo al chilometro 7 e 500. Rallentamenti in A14 confermati, siamo sempre nel tratto Castel San Pietro Imola verso Ancona, un tratto comunque importante dal chilometro 38 al chilometro 50 che vede lo sviluppo di traffico intenso. C'è poi questa coda, che è l'unica in questo momento, tra Darsena Toscana Est e Livorno verso Livorno, sulla Firenze Pisa Livorno, coda dovuta a viabilità esterna che non riceve. Abbiamo poi animali in strada, torniamo a segnalarli per la vostra e la loro sicurezza. Parliamo di un capriolo che è sfuggito, evidentemente ha imparato a stare in autostrada, ed è indicato tra Gemono Zop e Udine Nord verso sud al chilometro 36 e 500. Diramazione per Villa di Terno, abbiamo una novità, anche lì è avvenuto un incidente con rallentamenti, siamo 7 km prima dell'uscita Ponti della Valle, vi do anche il chilometro 1 e 500, direzione per la Quater, la 7 Quater, quindi attenzione, sono località che magari non si conoscono, ma comunque c'è un incidente con code, quindi massima attenzione e prudenza. Ora musica italiana, abbiamo la novità di America con Marrakesh e Gianna Nannini, poco prima invece ascolteremo un classico di Elio e le Storie Tese, Ironia a Gogo, Amore amorissimo. Limone.

Janet Jackson sino alle 8.49 sulle strade del mattino. Tra poco avremo il GR1 e poi sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi per il resto della mattinata. Dunque, cosa cambia in strada? Molto poco, però arriva una coda, che a questo punto è una novità, e siamo in Traforo e Montebianco, al lato Piazzale Francese, quindi a scendere in Italia c'è un tempo di attesa che è stimato 15 minuti. Per il resto vi confermiamo quanto finora descritto, la 12 con le code per incidente tra Genova Neve e Genova Est verso Genova, rallentamenti in A14 tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, e la coda, ecco, questo possiamo dire che siamo passati da rallentamenti a code in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. La coda è valutata in aumento, stimata 1 chilometro.

Calcutta e poco prima Saif che ci augura buona domenica. Questa è la nostra musica, 8:57. Allora tra poco abbiamo il GR1 e poi Angelo Torchetti. Nel frattempo io voglio aggiornare la viabilità dell'A21, che in questo quadro di tranquillità di traffico scorrevole presenta rallentamenti e code tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia, quindi questa è la novità. Gli America, Don't Cross the River, e poi il GR1 e poi Angelo Torchetti. Io intanto ancora ringrazio e saluto Francesco Paradisi. Buona giornata, buon viaggio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Conclusa la terza ondata di raid statunitensi sull'Iran in una settimana. La miccia del conflitto ancora una volta Hormuz, dove in precedenza erano state colpite altre due navi. Stretto che attualmente resta chiuso. E intanto la Repubblica Islamica non resta a guardare, attaccando gli interessi statunitensi nello scacchiere medio orientale.
2: I Pasdaran mirano alle basi militari americane in Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, affermano di aver centrato anche piattaforme di rifornimento per portaerei statunitensi nel porto di Duqm, in Oman. Priveremo l'America e i suoi alleati del petrolio per i prossimi anni, hanno tuonato i guardiani della rivoluzione dopo la reazione americana innescata dall'attacco al mercantile nello stretto di Hormuz, di nuovo chiuso dagli iraniani, che avrebbero anche centrato una seconda nave. L'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la vostra parola o pagate il prezzo, la realtà sta bussando, avverte il capo negoziatore dell'Iran, Ghalibaf. Nelle scorse ore ancora minacce incrociate tra Trump e l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che aveva giurato vendetta per la morte del padre. E un quotidiano iraniano ha pubblicato le fotografie dei leader ritenuti responsabili della sua uccisione. Trump, Netanyahu, il cancelliere tedesco Merz, il francese Macron, tutti in tuta arancione da detenuto. Tra loro anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Claudia Stamerra, GR1.
1: E alla Premier arriva la solidarietà di istituzioni e partiti, episodio inquietante per i presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana. Giorgia Meloni non si fa intimidire, sottolineano i vice premier Tajani, Salvini e così numerosi ministri. Arriva poi la condanna dei partiti, compatta la maggioranza, per le opposizioni la solidarietà di Azione. Legata alla guerra in Ucraina, l'esclusione di Mosca da numerosi eventi culturali internazionali. In relazione alla riapertura del padiglione russo all'ultima biennale, arriva la raccomandazione ufficiale della Commissione europea a revocare il finanziamento comunitario da 2 milioni di euro alla Fondazione Veneziana. E l'annuncio su X della vicepresidente Anna Vikunen, che segue, fa sapere Bruxelles, una valutazione approfondita delle giustificazioni fornite dalla biennale sul tema. In Tunisia smantellata una rete internazionale specializzata nell'organizzazione di traversate irregolari e nel traffico di migranti verso l'Italia, sequestrati due motoscafi provenienti dal nostro paese e ingenti somme di denaro. Caldo africano, incendi, siccità, la situazione più grave in Sardegna e Piemonte, dove sono andati bruciati 700.000 alberi. Una catastrofe ecologica la definisce la regione, che valuta di chiedere lo stato d'emergenza anche per la siccità, di concerto con le altre regioni del nord che vivono una situazione analoga. La situazione più critica nel bacino del Po, irrigazione garantita solo per 10 giorni. Oggi piogge sparse in alcune regioni con allerta maltempo in Trentino. Sul fronte temperature, bollino rosso a Firenze e Perugia, mentre salgono a 6 le città con bollino arancione: Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Il picco arriverà nei prossimi giorni. Le previsioni con il maggiore Daniele Cesarin, Aeronautica Militare.
3: Oggi sono previsti temporali pomeridiani sulla Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e Lazio orientale, Molise, Campania e la Puglia Garganica e la Basilicata, così come la Calabria e la Sicilia. I fenomeni si accelereranno nella serata. Temperature stazionarie. Domani temporali in prossimità dei rilievi del centro-sud, che il caldo ci aspetta da martedì, dove le temperature saranno ben al di sopra dei 36 gradi, toccando punte anche di 40 gradi in la Pianura Padana, Toscana, Lazio, Campania, la parte da Leone la farà la Sardegna.
1: Un ragazzo di 21 anni è morto, altre due persone sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto qualche ora fa in Puglia sulla tangenziale di Andria in direzione Corato. 3 le auto coinvolte ora sotto sequestro. E la Puglia si prepara a commemorare le 23 vittime del disastro ferroviario avvenuto esattamente 10 anni fa tra Andria e Corato. Una tragedia inammissibile, la definì allora il capo dello Stato Sergio Mattarella, che torna oggi ad Andria per ricordare quei morti, lavoratori, studenti, pendolari. Il capo dello Stato deporrà una corona davanti alla stele commemorativa alle 11.05, l'ora dell'impatto, un minuto di silenzio, seguito da 23 rintocchi di campana e dalla lettura dei nomi delle vittime. Resterà in carcere l'uomo di 27 anni che ha sfregiato una ragazza di 22 nella stazione della metro Duomo a Milano. Era già stato arrestato poche ore prima dell'aggressione e poi rilasciato con il divieto di dimora in città. È stato giudicato potenzialmente pericoloso, riconosciuta l'aggravante dei futili motivi. Autovelox, scattate le nuove norme, certe e omogenee in tutta Italia. Da oggi su tutta la rete autostradale, su 4.000 dispositivi, 850 sono stati disattivati, uno su 5 in pratica, perché senza l'omologazione necessaria, secondo l'atteso decreto del Ministero delle Infrastrutture sui rilevatori di velocità pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Alle 17 i funerali di Peppino Di Capri nell'isola dove l'artista era nato e dove è morto ieri alla soglia degli 87 anni. Nel municipio alle 13 la Camera Ardente. Talento musicale precocissimo, poi una lunga carriera e grandi successi degli anni 60, 15 partecipazioni e 2 vittorie al Festival di Sanremo e poi i riconoscimenti internazionali. Io e te. Sempre con il suo stile personalissimo che ha rinnovato la tradizione popolare e sempre con un grande amore per Capri che continua a ricambiarlo. Le 9 e 6 minuti, linea Cost to Cost. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Maria dei Blondie, quando iniziarono la loro carriera, erano gli inizi degli anni 70, 74 per la verità, il gruppo formato da Debbie Harry e Chris Stein, che erano i membri fondatori, si chiamavano in un altro modo, si chiamavano Angel and the Snake, un nome abbastanza complicato, però poi decisero invece di cambiarlo in Blondie. Sapete perché? E beh, divertente questa storia, perché il nome, praticamente, come si racconta, nasce dai commenti dei camionisti che urlavano per strada a Debbie Harry: ehi Blondie, perché lei era molto bionda, no? È biondissima. E quindi da lì praticamente decisero di cambiare il nome, quindi i camionisti praticamente hanno deciso di cambiare il nome dei Blondie. Eccoci qua insieme Angelo Torchetti con voi fino alle 13, c'è Alessandro Adriano nella parte tecnica, siamo sulle strade del mattino di Raiso Radio insieme per viaggiare, per informarvi, per farvi ascoltare tanta musica, ma anche soprattutto per vedere un po' quello che accade in strada. Allora cominciamo con il riepilogo del traffico, per il momento lo facciamo in maniera rapida visto che sono poche per ora le segnalazioni. Cominciamo dal traforo del Monte Bianco, dove c'è un'attesa di 15 minuti su Piazzale Francese in direzione di Courmayeur. Poi abbiamo la 12, la Genova-Roma, due le auto coinvolte in un incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova, l'incidente al chilometro 7500, c'è già una coda di un chilometro. Poi abbiamo anche la 14, Castel San Pietro Imola verso Ancona, rallentamenti per traffico intenso, e abbiamo poi sulla 1 altra coda, questa volta per un veicolo in avaria tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, la coda in questo caso è di 2 chilometri. Poi c'è coda anche sulla 1 a Cassino in uscita per entrambe le provenienze, mentre sulla Firenze Pisa Livorno coda per la viabilità esterna che non riceve tra Darsena, Toscana Est e Livorno. E abbiamo poi anche una notizia appena arrivata proprio in questo preciso istante, è apparsa sul nostro sistema, la 3, la Napoli-Salerno, Angri, Angri Sud, incidente in direzione di Salerno.

0: il ritorno di Chaka Khan, che sarà Boogies in My Soul con Snoop Dogg. Ma attenzione, adesso c'è una notizia importantissima che riguarda la Firenze Pisa Livorno. C'è un veicolo che sta viaggiando contromano, siamo praticamente tra Vicarello e Interporto Toscano Est in direzione ovest verso Livorno. C'è un veicolo che va nella direzione sbagliata, è contromano, ripeto, tra il chilometro 67 e 200 e il 72 e 300, veicolo contromano tra Vicarello e Interporto Toscano Est.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai su Radio.

Pino Daniele fino alle 9 e 24 minuti. Notizie che arrivano dal Brennero Modena, dove ci sono rallentamenti e code di traffico intenso tra Affi e Rovereto Sud sulla carreggiata nord. Questa è l'informazione che arriva proprio dall'autostrada del Brennero, mentre per quanto riguarda il veicolo contromano che vi ho segnalato poco fa è ancora lì, quindi attenzione tra Vicarello e Interporto Toscano Est sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Livorno, c'è questo veicolo contromano. Mentre per quanto riguarda ancora la direzione di Livorno ci sono anche delle code tra Darsena, Toscana Est e Livorno. Abbiamo poi anche la situazione da riaggiornare a proposito della Toscana della 1, perché tra Calenzano e la variante di Valico la coda per il veicolo in avaria sta rapidamente aumentando. Adesso siamo già arrivati a 4 km di coda in carreggiata nord, il veicolo è fermo al chilometro 266. Per quanto riguarda invece il resto delle notizie, nulla di nuovo da aggiungere sui tratti di autostrade per l'Italia, se non appunto ribadire quello che c'è, quindi l'incidente sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova con 1 km di coda, i rallentamenti sulla 14 tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Ma andiamo anche su altri tratti, che sono per esempio la diramazione Lucca Viareggio, dove c'è un incidente e si stanno anche recuperando dei mezzi, quindi tra Lucca San Donato e 6 km prima di Massarosa verso Viareggio ci sono queste code a tratti per 1 km. E poi anche la 21, la Torino-Brescia, altre code per circa 1 km tra Castel San Giovanni e 9,5 km prima di Piacenza Ovest in direzione di Brescia.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità. E allora informiamoci sul traffico di Roma con Paolo Petrucci questa mattina. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Allora, traffico scorrevole nelle principali arterie cittadine, intanto in via Salaria in corso e proseguirà fino al 18 luglio il cantiere che comporta una chiusura all'altezza della motorizzazione. Il traffico è deviato sulle corsie laterali. Lavori in corso in viale di Valle Aurelia, tratto compreso tra viale di Valle Aurelia e il parco del Pineto. Infine è stato riaperto il tratto di via di Fioranello che era stato interessato dagli interventi di messa in sicurezza del versante a seguito del cedimento del terrapieno. La circolazione avviene a senso unico alternato per consentire la prosecuzione dei lavori ancora in corso lungo 250 metri dal ponticello sul fosso di Fioranello.

0: direzione di via Appia Antica e tutto, vi restituiamo la linea.
1: Rise Radio, traffico e viabilità. È il momento anche dell'aggiornamento meteo con l'Aeronautica Militare. C'è in studio il capitano Valerio Cardinali. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, quanti sono in ascolto in questo momento?
1: Com'è la situazione oggi?
2: La giornata si apre con ancora alta pressione sul paese, avremo quindi cielo in prevalenza sereno con qualche nube in più nelle ore centrali della giornata soltanto lungo la dorsale appenninica e in area alpina. Previsti degli isolati temporali sull'Appennino abruzzese, le zone interne del Molise, della Campania e della Basilicata e anche qualche piovasco in area alpina, specie sui monti del Piemonte e del Triveneto, fenomeni che però saranno di debole intensità e che andranno velocemente ad attenuarsi in serata. Le temperature per oggi lieve calo sulle regioni adriatiche con punte attorno ai 35 gradi tra Lazio, Toscana e Campania, fino a 38 gradi nell'entroterra sardo, temperature che però a partire da domani tornano di nuovo ad aumentare sia nei valori minimi che in quelli massimi, attesi nel corso della settimana valori anche superiori ai 40 gradi tra Sardegna e Sicilia.
1: Beh, insomma, non sono ottime notizie, no? Soprattutto per quanto riguarda le temperature, ci faranno soffrire ancora. Grazie comunque per queste informazioni al capitano Valerio Cardinali. Buona giornata.
2: A dopo.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

È dal maggio del 2022 che i quattro ABBA sono stati trasformati in Avatars, sono stati ormai rinominati così perché sono praticamente i loro avatar che fanno questi concerti, concerti che appunto si tengono tutti i giorni nell'arena che hanno costruito a Londra, e dal 2022 fino ad oggi, e tra l'altro con prenotazioni ancora per il prossimo anno, quindi un successo assolutamente incredibile per questo ABBA Voyage, lo spettacolo degli ABBA appunto a Londra, spettacolo ovviamente virtuale, ma è talmente realistico che praticamente la gente si fa assolutamente coinvolgere, da come se fossero praticamente lì dal vivo. Allora, siamo intanto sulla 1 per riaggiornare ancora la situazione del tratto Calenzano variante di Valico in direzione nord verso Bologna, dove la coda è ancora aumentata, adesso siamo arrivati a 5 km di veicolo in avaria, tra l'altro adesso c'è anche il consiglio che dà Autostrade per l'Italia per i mezzi più leggeri, quindi le auto e non i mezzi pesanti, uscire a Calenzano, seguire la strada militare barberinese e la provinciale 08 e rientrare a Barberino, questo per evitare questa coda che per il momento è di 5 km ma destinata ad aumentare ancora. Poi abbiamo le code adesso a tratti, quindi non più rallentamenti, sulla 14 tra Faenza ed Imola in direzione nord verso Bologna sono code a tratti per traffico intenso, e code a tratti anche in direzione di Ancona tra Castel San Pietro e la diramazione di Ravenna, anche in questo caso traffico intenso. La coda di Genova Nervi, quindi quella della 12, non è aumentata, per il momento sempre un chilometro di coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova per l'incidente. Ci sono invece buone notizie per quanto riguarda il veicolo contromano, è stato fermato evidentemente perché la notizia è stata chiusa, e per fortuna non abbiamo notizie di incidenti, quindi sulla Firenze Pisa Livorno c'è solo la coda tra Darsena Toscana Est Livorno, e poi ci sono adesso però nuovi rallentamenti in Toscana sulla 11 tra Alto Pascio e Lucca Est, quindi in direzione di Pisa. Altre code che si aggiungono sulla 14 al casello di Termoli in uscita, ci sono code anche sulla 1 a Cassino in uscita per entrambe le provenienze, un'altra coda dovuta al traffico intenso. E chiudiamo con la 3 la Napoli-Salerno, dove abbiamo tra Nocera Sud e Angri Sud verso Napoli un incidente.

sta viaggiando anche Carol G, come probabilmente state viaggiando voi in questo momento. Lei viaggia per il mondo, ma voi viaggiate sulle nostre autostrade e qualche volta trovate delle code. Per esempio c'è una coda a Milano Est sulla 4 in direzione di Brescia, una coda dovuta al traffico intenso. Attenzione poi anche a degli ostacoli che si possono incontrare. Ce n'è uno per esempio sull'autostrada del Sole tra l'inizio della Comprenare di Piacenza e Basso Lodigiano, è sulla corsia di sorpasso, non sappiamo di cosa sia, però è comunque un ostacolo in carreggiata nord verso Milano al chilometro 54. Attenzione anche alla Piazzale Francese, qui l'attesa per il momento è contenuta, siamo intorno ai 15 minuti al traforo del Monte Bianco, quindi su Piazzale Francese per entrare in Italia.

Si intitola Maledetto me questa canzone di Fulminacci. Intanto procediamo con il nostro viaggio, le nostre informazioni che si aggiornano di continuo. Adesso c'è nuovamente la 1 con Calenzano variante di Valico da riaggiornare. La coda comincia a diminuire, questo perché il veicolo che era in avaria, già segnalato al chilometro 266, è stato rimosso, quindi coda di 4 km da Calenzano alla variante di Valico. Si prosegue con la musica, adesso due brani, il primo di Elvis Presley che è già in sottofondo e poi Dito nella piaga.

0: 10:00.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

E questi erano gli Iron Horse, quindi continuiamo con la musica sulle strade del mattino, sempre con Angelo Torchetti con voi fino alle 13. Notizie che insomma si aggiornano di continuo, alcune vanno via, per esempio le code che erano segnalate sulla 12, quella per l'incidente tra Genova Nervi e Genova Est, non ci sono più, quindi risolto l'incidente, questa è una buona notizia. Le altre segnalazioni invece ci parlano ancora di traffico diciamo anche in aumento in qualche caso, anche se per esempio al Piazzale Francese invece il traffico resta costante, quindi abbiamo sempre questi 15 minuti di attesa per entrare in Italia verso Courmayeur. Mentre sull'autostrada del Sole si aggiunge una coda adesso in carreggiata sud tra il bivio della 1 e la 22 del Brennero, dove tra l'altro abbiamo anche dei rallentamenti e code per traffico intenso tra Affi e Rovereto Sud sulla carreggiata nord verso il Brennero. Per quanto riguarda però ancora i tratti di autostrade per l'Italia, torniamo sulla 1 in direzione di Milano, tra Modena Nord e la 22 ci sono code a tratti per traffico intenso, code a tratti che ritroviamo ancora in direzione nord, ma sulla 14 tra Faenza e Bologna-San Lazzaro. Anche in direzione sud verso Ancona ci sono code a tratti nel tratto bolognese tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna. Sul tratto di Calenzano bivio 1 variante di Valico la coda è di 4 km, il mezzo è stato spostato e quindi non ci sono più problemi per questo mezzo, ma la coda per il momento è ancora da smaltire. Per cui ancora Autostrade per l'Italia suggerisce, visto che la coda è di 4 km, di uscire a Calenzano per i mezzi leggeri, seguire la strada militare barberinese provinciale 08 e poi rientrare a Barberino. Le altre notizie sono praticamente rimaste uguali, quindi abbiamo intanto la coda a Termoli in uscita per traffico intenso, la 3, la Napoli-Salerno, l'incidente segnalato in carreggiata nord tra Nocera Sud e Angri Sud. Una novità appena arrivata che riguarda però adesso la 14 ancora, perché a Taranto Nord viene segnalato un incidente in direzione di Taranto.

Madonna con Sabrina Carpenter e la loro Bring Me Love. Intanto torniamo a parlare ancora di questo disco, che è praticamente ormai il disco più venduto in Italia. Ha conquistato Madonna il primo posto nella classifica italiana degli album più venduti con questo Confession 2. È tornata dunque in vetta alle nostre hit parade, da 11 anni non succedeva. L'album ha debuttato direttamente al vertice della classifica FIMI, quella ufficiale, dominando praticamente in contemporanea sia la graduatoria, quella generale, sia quella dedicata ai CD, vinili e musicassette. Quindi bentornata Madonna, e adesso procediamo sempre con la musica in attesa di altre notizie. Per il momento lasciamo spazio appunto alla musica e all'augurio per voi di un buon viaggio sereno, mi raccomando, molta prudenza sulle strade e buone vacanze se state andando magari nei posti che avete scelto per trascorrere i prossimi giorni. Ce lo dice anche Cesare Cremonini. Buon viaggio.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Allora, torniamo intanto al traffico e tra poco le canzoni dell'estate, il Summer Breeze che Rise Radio vi propone per i mesi estivi. Allora andiamo subito intanto al traffico, perché sulla 13, la Bologna-Padova, abbiamo materiali dispersi, attenzione, tra Alta e Bologna Interporto c'è un cartello proprio sulla corsia di sorpasso, quindi attenzione perché c'è un ostacolo molto pericoloso oltretutto proprio sulla corsia di sorpasso. 45 minuti il tempo di percorrenza invece che Autostrade per Italia calcola sulla 1 tra Comprenare di Firenze Nord e la variante di Valico in direzione Bologna, sono code tratti per traffico intenso. Ci sono novità anche sulla 14 tra Rimini Nord e Cesena in direzione nord verso Ancona, rallentamenti dovuti al traffico appunto. E poi abbiamo anche altri aggiornamenti che questa volta ci portano invece sulla diramazione Gallarate Gattico, coda di traffico intenso a Gallarate Ovest verso Nord, e sulla 7 novità anche qui per lavori, abbiamo una coda in direzione Nord verso Milano tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Ed eccole allora le tre canzoni pronte a farvele ascoltare. Quella del che parte, la prima, è del 1998, partecipò all'edizione del Festival Bar di quell'anno, poi arriverà un tormentone, un vero tormentone del 2018, e l'ultima canzone del 1984, anche se la versione che ascolteremo è una versione remixata ed è proprio dell'anno scorso, quindi del 2025. Si parte.

Mediterranea in versione remix di Dumar, così si chiama Mattia Del Moro in arte, ed è un DJ produttore che praticamente ha remixato questa canzone in occasione del 40° anniversario, canzone scritta sia da Giuni Russo che dalla sua compagna Maria Antonietta Sisini. La lanciarono appunto tantissimi anni fa, era il 1984. Prima ancora c'era Baby K con Da 0 a 100 e poi gli Ace of Base che hanno iniziato questa tris di canzoni di Summer Breeze con Life is a Flower. Allora, tra poco invece arriva Shakira con l'inno dei mondiali. A proposito di mondiali, insomma, questa notte c'è stata la partita dell'Argentina, praticamente ha vinto contro la Svizzera, e quindi eccoli là che adesso sono in semifinale, dovranno affrontare l'Inghilterra mercoledì 15 luglio alle 21. Le altre due finaliste, come sappiamo, sono la Francia e la Spagna, che si fronteggeranno invece il giorno prima, quindi martedì 14 luglio, sempre alle 21.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Emma con Fabri Fibra, la loro canzone dal titolo Antidroga. Siamo alle 10:44, allora torniamo adesso a riepilogare un po' di notizie di traffico e di viabilità. Facciamo il punto della situazione con intanto le code che sono segnalate sulla 1 a Milano Sud in uscita verso Bologna, poi abbiamo in entrata verso Bologna, scusate, poi abbiamo anche la coda segnalata sulla 7 tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione nord verso Milano, ed è una coda di 1 chilometro. C'è la coda ancora a Piazzale Francese, al traforo del Monte Bianco, però l'attesa adesso è notevolmente aumentata, perché prima si segnalavano 15 minuti di attesa, adesso ce ne sono 45 di minuti di attesa in coda. Poi abbiamo anche la 9 con delle code a Como Grandate in direzione nord verso Como per traffico intenso, sulla diramazione Gallarate Gattico coda di traffico a Gallarate Ovest in direzione della 26. Poi ci sono le notizie che riguardano l'autostrada del Sole, quindi intanto cominciamo con le code a tratti verso Milano tra Modena Nord e la 22 del Brennero, sono code a tratti per traffico intenso. Anche sul tratto della 1 che collega la Brennero Modena abbiamo in direzione sud delle code di traffico intenso. Sulla 14 ci sono delle code a tratti verso sud tra Bologna e San Lazzaro e la diramazione di Ravenna, poi abbiamo anche verso nord tra Faenza e Bologna San Lazzaro altre code a tratti per traffico intenso, e qui anche è calcolato il tempo di percorrenza per questo tratto che è di 40 minuti. Ancora la 14 nel tratto Rimini Nord Cesena in direzione nord verso Bologna, altri rallentamenti dovuti al traffico intenso, e poi in A14 ritroviamo anche delle nuove code segnalate alla stazione di Loreto in uscita per entrambe le provenienze, a quella di Foggia in entrata per entrambe le direzioni, e poi ancora la 14 con un'altra segnalazione, perché stavolta di un incidente tra Mottola e Taranto Nord in direzione sud verso Taranto. Sempre al sud, ma siamo a Napoli, sulla tangenziale ad Astroni c'è una coda di traffico intenso e poi un incidente sulla trail Napoli-Salerno tra Nocera Sud ed Angri Sud.

E questa era Achille Lauro con la sua Comuni Immortali. Allora, questa mattina molto presto alle 4:56 di questa notte, quindi c'è stato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro ad Apice in provincia di Benevento, e quindi è stata registrata a 13 km di profondità. Il sisma è stato avvertito anche nei comuni confinanti della provincia di Avellino. In corso le verifiche per accertare la presenza di eventuali danni. Alcune verifiche si sono concluse, al momento non si registrano danni a cose o persone ad Apice. Tra l'altro, l'epicentro del terremoto questa mattina, qualche copertura è crollata nel centro storico di Apice Vecchia, che fu tra l'altro rasa al suolo proprio da un sisma nel 1962. Il sindaco di Apice, Angelo Pepe, che è stato raggiunto al telefono dall'ANSA, ha detto comunque che sono state avviate appunto una serie di verifiche tecniche anche su un ponte, il ponte lungo della strada provinciale 27 che collega Apice Vecchia con Apice Nuova. Ha detto: chiederemo anche a riguardo alla provincia di Benevento un'ulteriore indagine per metterlo sotto osservazione, considerato il flusso veicolare che lo interessa quotidianamente. Quindi nessun danno, per fortuna.

E questi erano i Black Eyed Peas con Where is the Love. Allora torniamo intanto ad aggiornare adesso altre situazioni, vediamo un po' come va il traffico che si muove in questo momento sui vari tratti autostradali. Allora partiamo questa volta dal sud, quindi praticamente dalla Trela Napoli-Salerno, dove c'è l'incidente in direzione Napoli tra Nocera Sud ed Angri Sud. A sud abbiamo anche a Napoli, poi sulla tangenziale una coda ad Astroni in direzione di Pozzuoli. C'è la notizia che avevo già dato prima dell'incidente della 14 tra Mottola e Taranto Nord. Sappiamo adesso che sono due le auto coinvolte, comunque non ci sono al momento code né rallentamenti, mentre prudenza, attenzione sulla 14 sempre, ma nel tratto San Severo Foggia, perché c'è un incendio e quindi il fumo invade le carreggiate, quindi attenzione alle distanze di sicurezza, soprattutto attenzione alla visibilità che sarà sicuramente molto ridotta. Abbiamo anche code a Loreto sulla 14 in uscita per entrambe le direzioni, e sempre restando in A14 verso Bologna si incontrano rallentamenti tra Rimini Nord e Cesena verso Bologna. Per quanto riguarda la carreggiata nord, poi ci sono ancora in A14 altre code a tratti, quindi un tratto piuttosto consistente dal chilometro 64.500 al 22, c'è questa coda a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro con un tempo di percorrenza di 40 minuti. Chiudiamo con la 14, code a tratti anche verso Ancona tra Bologna San Lazzaro e la diramazione di Ravenna, e sono code di traffico intenso.

film racconta i primi anni di vita della band Green Day con la colonna sonora che fa parte di questo film, naturalmente cantata da loro, e il brano che abbiamo ascoltato, appunto, I'm Never Gonna Rip, è proprio dei Green Day, che fa parte appunto di questa colonna sonora. Allora, andiamo di nuovo agli aggiornamenti traffico. Ci eravamo fermati praticamente a Bologna, procediamo ancora verso nord. Sulla 26 c'è intanto un incidente in direzione sud verso Genova Voltri all'altezza di Turchino Ovest. Poi abbiamo anche la 9, Lenate-Chiasso, coda in dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Ci sono code tratti sulla diramazione Gallarate-Gattico tra la 8 Milano-Varese e Gallarate Ovest verso nord. Ancora una notizia che riguarda la 7, questa volta il tratto è quello tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano, quindi persiste questa coda che però adesso è aumentata da 1 a 2 chilometri. Poi ci sono delle code ancora sulla 1 praticamente nel tratto di Milano, Milano Sud, dalla barriera in direzione Bologna, coda di traffico intenso anche sul tratto della 1 tra la tangenziale ovest e Milano Sud verso Bologna. E poi non dimentichiamo le code a Piazzale Francese, al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 45 minuti.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

si muove, ma si muovono insieme Jovanotti ed Alfa con questa canzone dal titolo Buon Vento, mentre siamo alle 11:17. Allora torniamo adesso non al traffico, parliamo invece di una notizia battuta dalle agenzie da poco. E c'è stata un'asta record per un codice sul Santo Graal, rimasto, pensate, per 700 anni in collezioni private. È stato venduto per 2,6 milioni di euro il Clermont Tonnerre Grail, che è uno dei più rari codici medievali sulla leggenda del Sacro Graal, Merlino, Re Artù, datato tra il 1290 e il 1310, probabilmente realizzato a Metz. Il codice contiene i primi tre testi del ciclo antico francese, il Lancelot Grail, in cui il cavaliere cerca il leggendario calice, Lancillotto, quindi cerca il leggendario calice che avrebbe contenuto il sangue di Cristo. Ci sono anche 126 miniature, molte in foglia d'oro, ignoto comunque l'acquirente, ma gli studiosi sperano che il codice possa effettivamente poi entrare in una collezione pubblica dopo essere rimasto in mani private per 700 anni.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai Isoradio.

Iannacci e Gaber, ovvero Yaga Brothers, che sarà una fetta di limone, 11:25 minuti e aggiornamenti ancora di infomobilità, e questa volta ce ne andiamo sulla 22 del Brennero. Come già avevamo detto, persistono dei rallentamenti con code a tratti in carreggiata nord per traffico intenso tra Affi e Bolzano Sud. Questa è intanto una delle tre notizie che riguardano la Brennero Modena, perché poi ci sono anche dei rallentamenti verso Modena, quindi verso sud, tra Bolzano Sud ed Affi, mentre per quanto riguarda l'altro tratto, tra Carpi e l'innesto con la 1, 2 chilometri di coda sulla carreggiata sud. Per quanto riguarda poi gli aggiornamenti che invece interessano tratti di Autostrade per l'Italia, abbiamo intanto una coda di 3 chilometri di traffico congestionato sulla Palmanova Tervisio, quindi tra Pontebba e Dugovizza in carreggiata nord. Si aggiungono anche dei rallentamenti sulla 1 tra la variante di Valico, Bivio 1 e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, traffico intenso. E poi ancora un'altra segnalazione, questa volta ci porta sul tratto della 13, la Bologna-Padova, esattamente due auto coinvolte in un incidente al casello di Ferrara Sud, e sono segnalate in uscita per entrambe le direzioni.

Annalisa, canzone estiva. A proposito di estate, beh, si lasciano le case perché si va in vacanza e quindi c'è sempre un po' il timore, no, di trovare delle brutte sorprese, furti, intrusioni. Sono la principale preoccupazione degli italiani quando si parte per le vacanze. Questo riguarda un po' tutti, naturalmente. Secondo un sondaggio e un'inchiesta, praticamente il 71,6% teme di lasciare la casa incustodita davanti al rischio sia di danni domestici come le perdite d'acqua oppure fughe di gas o anche dei blackout, ma per proteggere l'abitazione gli italiani pare che continuino invece ad affidarsi soprattutto alla propria rete di fiducia. Infatti il 59,2% chiede aiuto ai familiari, il 37,3% ai vicini di casa, il 20% circa, 20,7% agli amici, mentre solo il 14,3% indica come la principale soluzione quella dei sistemi tecnologici, per esempio le telecamere, i sensori o le app. Praticamente prima di partire il 38,5% chiede a qualcuno comunque di controllare periodicamente l'abitazione e oltre 6 italiani su 10 evitano del tutto o in parte di pubblicare sui social foto e aggiornamenti delle vacanze proprio per non segnalare l'assenza da casa.

Eccola qui Gaia con la sua bossa nostra. Allora torniamo anche alle nostre notizie, oltre che alla bossa nostra, anche le nostre notizie sono qualcosa che ci appartiene, per cui andiamo subito a vedere la situazione della 4, perché abbiamo verso Milano, carreggiata ovest, delle code di traffico intenso alla barriera di Milano Est. All'altra barriera di Milano Sud comunque si confermano code, qui siamo ovviamente sull'autostrada 1 in direzione di Bologna, dove abbiamo tra l'altro anche prima della barriera, a partire dalla tangenziale ovest fino a Milano Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso. In Lombardia ci sono anche le code in dogana verso la Svizzera, tra Como Centro e Chiasso verso nord. E a proposito di frontiere, alla frontiera con la Francia, piazzale francese del traforo del Monte Bianco verso Courmayeur, abbiamo delle code con un tempo di attesa per il momento stabile, quindi fermo a 45 minuti. Andiamo sulla 1, dove ci sono invece delle code a tratti verso Firenze, a partire da Sasso Marconi Nord fino al Bivio 1 variante di Valico. In carreggiata nord invece, nello stesso tratto, ci sono dei rallentamenti, sempre tra la variante di Valico, appunto Sasso Marconi Nord. Andiamo anche in A14, dove le code sono adesso in carreggiata sud tra Bologna San Lazzaro e la diramazione di Ravenna. Ci sono anche delle code però in direzione nord sulla 14, già a partire da Rimini Nord fino a Cesena, abbiamo rallentamenti in questo caso. Poi ci sono le code a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro, carreggiata nord, qui il tempo di percorrenza è aumentato da 40 a 50 minuti. Verso sud, tra Bologna San Lazzaro e la diramazione di Ravenna, ci sono invece altre code di traffico intenso. Ma sulla 14 abbiamo anche nelle Marche, a Loreto, una coda in uscita per entrambe le provenienze. Poi attenzione sempre al fumo segnalato tra San Severo e Foggia, perché c'è questo incendio, quindi tra l'altro è un incendio così importante tanto da rendere necessaria la chiusura del tratto dell'autostrada tra San Severo e Foggia, quindi tratto dell'autostrada A14 tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni è chiuso, sta bruciando la sterpaglia adiacente del tratto autostradale, quindi evidentemente c'è tantissimo fumo. Per chi proviene da Pescara ed è diretto verso Bari dopo l'uscita obbligatoria di San Severo, si segue la statale 272, poi ci si immette sulla statale 16 Adriatica, si va anche sulla statale 673 tangenziale di Foggia, per poi rientrare in autostrada 14 proprio al casello di Foggia. Per chi proviene invece da Bari ed è diretto verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria che è proprio alla stazione di Foggia, si va sulla statale 16 Adriatica e si rientra in autostrada sulla Bologna-Taranto a San Severo. Questa è la situazione al momento, quindi ripeto, tratto chiuso in entrambe le direzioni della 14 per l'incendio tra San Severo e Foggia. C'è poi ancora un'altra segnalazione della 14, questa volta un incidente che coinvolge due vetture tra Mottola e Taranto Nord in direzione Taranto, e infine la tangenziale di Napoli con la coda ad Astroni in direzione di Pozzuoli.

Allora, questa era la canzone di Diodato. Intanto alle 11:53 minuti andiamo nuovamente sulle nostre segnalazioni che riguardano ancora il traffico. La 8 adesso è protagonista di questo aggiornamento perché c'è un incidente avvenuto da poco tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione nord verso Varese. Qui abbiamo praticamente questo incidente sulla corsia di sorpasso, si è già formata una coda di 2 chilometri in direzione nord verso Varese. Non ci sono per il momento altri aggiornamenti sul resto delle notizie che vi ho aggiornato poco fa, quindi vi lascio adesso con l'ascolto di questa canzone che ci riporta indietro nel tempo, perché era il 1988, loro arrivarono persino a Sanremo a cantarla. Questa canzone erano gli A-ha con Stay on These Roads.

Ed eccoci qua con Jennifer Lopez, Jenny from the Block, così raccontava la sua storia delle sue origini, quindi Jenny from the Block era riferito proprio a lei ovviamente. Allora, alle 12 è il momento adesso di parlare di caldo, lo dicono sempre i nostri meteorologi, quelli che sentite aggiornare la situazione ed meteo su Raiso Radio, che purtroppo il caldo deve ancora aumentare, quindi nei prossimi giorni ci saranno ancora temperature in aumento, quindi come se non bastassero quelle che stiamo già soffrendo, ma c'è anche chi soffre ulteriormente anche rispetto a noi, perché c'è la Francia che oggi affronta proprio il picco della nuova ondata di caldo estremo, con oltre un terzo della popolazione sottoposto a livello massimo di allerta, con un rischio crescente di incendi. Circa 26 milioni di persone saranno interessate proprio dall'allerta rossa, il massimo livello previsto da Meteo France, estesa a 37 dipartimenti della Francia metropolitana, il terzo episodio di caldo intenso che colpisce il paese in appena 2 mesi e dovrebbe protrarsi almeno fino alla metà della prossima settimana. Intanto si cerca di correre ai ripari, almeno per quanto si può, per esempio visto che è in corso il Tour de France con queste temperature pazzesche, gli organizzatori del Tour hanno ridotto di 30 km il percorso della nona tappa in programma oggi da Malmö a Ussel a causa dell'allerta caldo. Il tracciato quindi sarà lungo 155 km, contrariamente ai 185 che erano previsti.

Spyro, Material Lover, sicuramente sulla cresta dell'onda la signora Sienna Spyro, che sta avendo ottimo successo con le sue canzoni, in particolare quest'ultima. Tra l'altro c'è anche una versione remixata molto bella, ma questa è per, naturalmente, l'originale, che si intitola Material Lover. Torniamo sulla 14. Poco fa vi dicevo del tratto chiuso tra San Severo e Foggia per via di un incendio che stava bruciando la Sterpaglia. Tutto è rientrato adesso, evidentemente l'incendio è stato spento e infatti è stata riaperta l'autostrada. Oltretutto non ci sono più neanche i rallentamenti che si erano formati tra San Severo e Foggia. In A14 però abbiamo un'altra notizia che si aggiunge adesso, ed è un incidente in Abruzzo. Siamo sul tratto tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Val Vibrata. C'è stato un incidente e due auto coinvolte. Il traffico passa solo sulla corsia di marcia all'altezza del chilometro 322 e 800 verso Ancona, e infatti c'è una coda di un chilometro. Altre code in A14 e rallentamenti sono intanto sul tratto tra Rimini Nord e Cesena in direzione nord. Poi abbiamo anche altre code verso nord a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro, con un tempo di percorrenza di 55 minuti. Qui il traffico è semplicemente intenso, non ci sono code né rallentamenti. Ma in carreggiata nord abbiamo altre code tra il chilometro 4800 e il chilometro 0, fino ad arrivare all'innesto con la 1 tra Bologna, Borgo Panigale e l'autostrada del Sole in direzione nord. Altre code a tratti verso Ancona tra Bologna e San Lazzaro e la diramazione di Ravenna. In questo caso sono appunto verso sud e sono sempre code di traffico intenso.

Drop Dead, Olivia Rodrigo sulla cresta dell'onda, nelle primissime posizioni della classifica di Billboard, è praticamente al secondo posto dopo Madonna con Confession 2. Quindi sono due donne alla guida della classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti d'America. Allora andiamo intanto sulla 8, la Milano Varese. Ci sono adesso code a tratti per traffico intenso. C'era stato l'incidente tra Origio Ovest e Busto Arsizio con la coda di 2 km, incidente risolto. Restano per il momento le code che nel frattempo si erano formate, sono code a tratti tra Legnano e Busto Arsizio in direzione nord.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

J-Ax con EPIO, però anche no, così si intitola la canzone che ci accompagna ancora sulle nostre strade dove ci sono code sulla 1 per esempio in carreggiata nord verso Bologna, code a tratti di traffico intenso tra il Bivio 1 Comprenare Firenze Nord e il Bivio 1 Variante di Valico in direzione di Bologna. Questo tratto che va dal chilometro 279 al 266 vede un tempo di percorrenza di 30 minuti, come dice Autostrade per l'Italia. Poi verso nord, proprio arrivando alla variante di Valico, fino a Sasso Marconi Nord, ci sono altri rallentamenti per traffico intenso. Per quanto riguarda questo tratto, però, ce ne sono di rallentamenti anche nell'altra carreggiata, quindi in entrambi i sensi di marcia tra Sasso Marconi e la variante di Valico abbiamo difficoltà. In questo caso verso Firenze non ci sono rallentamenti, ma proprio code a tratti. Code poi ancora sulla 1 a Milano Sud in direzione di Bologna. Sulla stessa variante di Valico abbiamo anche dei rallentamenti in direzione di Firenze tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia. Andiamo a vedere le altre notizie, gli altri aggiornamenti che abbiamo in questo caso sulla Palma Nuova Tervisio, la 23, dove le code aumentano adesso a 5 km tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tervisio. Ci sono ad Ugovizza infatti delle code anche in direzione nord, altre code anche in direzione sud sulla 23 tra Tervisio Sud e Ugovizza e poi a Pontebba.

nord abbiamo già a partire da Rimini nord fino a Cesena intanto dei rallentamenti verso Bologna per traffico intenso, ma poi ci sono altre code tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, tempo di percorrenza di 55 minuti. C'è anche un incidente avvenuto all'interno di queste code a tratti, quindi siamo praticamente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in carreggiata nord, 4 le auto coinvolte. Questa è dunque la situazione che riguarda la 14 nel primo tratto, ma scendendo anche in A14 ma in Abruzzo c'è la coda per incidente, coda di 2 km tra Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo e Val Vibrata in direzione di Ancona.

questa è Madame con la sua novità dal titolo Mama, non Mama. Intanto torniamo sulla Brennero Modena, continuano ad esserci delle difficoltà, abbiamo in entrambe le direzioni tra Affi e Bolzano Sud, sulla carreggiata nord intanto dei rallentamenti e delle code per traffico intenso e anche in senso inverso, come dicevo appunto stessa cosa, rallentamenti e code in direzione di Modena. Poi in direzione Modena c'è anche una coda tra Carpi e l'innesso con la 1 sulla carreggiata sud, una coda di 2 km. La situazione, vediamo come si è modificata invece nei tratti di Autostrade per l'Italia. In realtà c'è questa novità che riguarda sulla corsia di marcia in galleria un veicolo fermo nella galleria di Pozzuoli, quindi siamo praticamente a Napoli, tra Pozzuoli 2 e Pozzuoli 1, tangenziale di Napoli, in carreggiata nord. C'è sempre l'incidente della 14, l'incidente che sta provocando 2 chilometri di coda. Abbiamo però la nota adesso di Autostrade per l'Italia che ci spiega che sono coinvolti due mezzi, un'auto e un camion. Il traffico passa sulla corsia di marcia tra Teramo, Giulianova e Val Vibrata verso Ancona, e appunto 2 chilometri di coda. Non ci sono altri aggiornamenti, ma abbiamo la nota invece che ci spiega che sono 4 le auto coinvolte sull'incidente di Castel San Pietro, Bologna e San Lazzaro in carreggiata nord, dove tra l'altro vi ricordo ci sono comunque le code in carreggiata nord tra Faenza e Bologna e San Lazzaro, sono code a tratti per traffico intenso, quindi all'interno di questa coda a tratti c'è anche l'incidente con un tempo di percorrenza di 55 minuti.

The Pause con Magnetic, uno dei successi di questa estate, tutto da ballare. Nel frattempo andiamo però a una notizia che invece ci riporta nuovamente sull'infomobilità, perché c'è un nuovo incidente che vi devo segnalare. Questo è avvenuto sulla 1 tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione di Roma. Siamo all'altezza del chilometro 379. A proposito di A1, vi ricordo che intanto abbiamo un altro incidente anche con due auto coinvolte che sono sulla corsia di emergenza, quindi al momento non stanno provocando code, mi sembra di capire, perché infatti c'è soltanto la segnalazione appunto di questo incidente tra il bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna, chilometro 107 e 700. Ma non dimentichiamo naturalmente che ci sono invece delle code segnalate sulla 1 anche in entrambe le direzioni. Siamo praticamente in Toscana, abbiamo verso nord sul tratto tra la Compranaria di Firenze Nord della variante di Vali, con tempo di percorrenza stabile per il momento di 30 minuti e per fare questo tratto in carreggiata nord. Ci sono poi anche altre segnalazioni sulla 1 che interessano il tratto di bivio 1 variante di Vali con Sasso Marconi Nord in entrambe le direzioni. Verso nord il traffico è semplicemente rallentato, in direzione sud nello stesso tratto ci sono delle code, sono code a tratti, quindi questa è la situazione al momento dell'autostrada del Sole, oltre naturalmente a avervi ricordato che c'è appunto questa novità, l'incidente tra Monte San Savino e Val di Chiana, con rallentamenti che si sono in questo momento formati proprio in questo tratto.

0: Noemi, questa era Bianca, ovviamente l'ho ripetuto molte volte nella canzone, giustamente il titolo, e quindi l'abbiamo ritrovata Noemi con il suo brano. Allora, intanto la situazione di traffico non si modifica, quindi abbiamo già ripetuto, elencato quelle che sono le ultimissime variazioni, e anche in merito all'ultimissimo incidente devo dire che la situazione resta per il momento stabile, quindi con i rallentamenti che vi ho detto sulla 1 tra Monte San Savino e Valdichiana, un'auto ha sbandato, questa è una nota che aggiunge Autostrade per l'Italia appunto alla segnalazione di questo incidente. No, adesso aumenta invece la coda 3 km, quella della 14 tra Teramo, Genova, Oceano Sant'Angelo e Valvibrata in direzione di Ancona. A questo punto arrivano i saluti da parte di Angelo Torchetti, Giussi Panara è pronta, quindi sarà con voi per le prossime ore. A tutti voi un buon proseguimento e buona giornata.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Rifugi climatici, call spot nei pronto soccorso, assistenza ai senza tetto, la risposta delle città alle alte temperature. Bollino rosso a Firenze e a Perugia, nel GR focus sugli incendi. Sale la tensione nel Golfo Persico, l'Iran colpisce navi commerciali e chiude lo stretto di Hormuz. Nuovi raid degli Stati Uniti, Teheran attacca Emirati Arabi, Bahrain e Qatar. 10 anni fa la strage ferroviaria di Andria, 23 vittime e 51 feriti. Il presidente Mattarella alla cerimonia di commemorazione, solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini. La sua piazzetta avvolta nella commozione per l'addio a Peppino Di Capri, camera ardente nel comune dell'isola, nel pomeriggio il funerale. Musica senza confine, la magia di Elvis Costello e la chitarra di Tom Smith hanno inaugurato ai Laghi di Fusine la 31esima edizione del No Borders Music Festival, attesi Manu Chao, Mannarino e altri. Tennis, Sinner cerca il bis sull'erba londinese alle 17, la finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, sfida Zverev. Mondiali di calcio, sarà Inghilterra-Argentina in semifinale, rivalità e vecchie ruggini verso un faccia a faccia ad alta tensione.
3: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Destinazione Estate con Billy Joel in questa domenica 12 luglio 2026 che stiamo trascorrendo insieme su Rai Sole Radio dopo Angelo Torchetti, Giusy Panara insieme a Francesco Paradisi che si sta occupando della parte tecnica. Vi accompagneremo fino alle 17 e poi con i colleghi tutta la domenica da trascorrere insieme. Una domenica bella trafficata a quanto pare, perché già ci sono diverse notizie a raccontare quanto accade in autostrada. Parto dalla 1, tra la A15 e Parma verso Bologna è avvenuto un incidente che ha visto coinvolte due auto. Code a tratti poi tra Sasso Marconi Nord e il Bivio 1 variante di Valico verso Firenze, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, mezz'ora per percorrere un tratto di circa 11 km. Tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma un chilometro di coda per incidente. Andiamo anche in A4 a Milano Est verso Milano code, sulla 9 la Lainate Como Chiasso a Como Grandate verso Como code per l'attraversamento della dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, e poi sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e la diramazione Ravenna verso Ancona code a tratti, incidente coinvolte 4 auto, il traffico scorre su una sola corsia tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, code a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna 55 minuti, incidente tra Forlì e Faenza verso Bologna coinvolte 2 auto, tra Rimini Nord e Cesena verso Bologna rallentamenti, e poi tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona 2 chilometri di coda per incidente. Incidente anche sul raccordo Bettolle-Perugia, siamo a Perugia in direzione Bettolle, ci sono code, e poi sulla tangenziale di Catania code per traffico intenso all'altezza di Gravina di Catania direzione Catania Nord.

0: 15 minuti ce ne andiamo a Capri perché il feretro di Peppino di Capri, accolto da un lungo applauso, ha raggiunto la sede del municipio dell'isola, dove tra pochi minuti sarà aperta la camera ardente. I volontari della protezione civile stanno montando ai margini della piazzetta e vicino alla stazione della funicolare un mega schermo per permettere ai cittadini di assistere alla funzione religiosa che si svolgerà nell'ex cattedrale di Santo Stefano alle 17. Alcuni altoparlanti in piazzetta stanno diffondendo a volume moderato i successi del cantante, questo riportano le agenzie. Allora, torno sulla tangenziale di Catania, perché all'altezza di Gravina di Catania, direzione Catania Nord, ci sono code per traffico intenso. Andiamo anche sulla 23, la Palmanova Tarvisio, dove ci sono code di 5 km per il traffico congestionato tra Pontebba ed Ugovizza, direzione Nord. Ad Ugovizza in direzione Nord code anche tra Tarvisio Sud ed Ugovizza direzione Sud, anche qui il traffico è congestionato. Andiamo anche al traforo del Monte Bianco, sul versante francese ci sono code verso sud con un'attesa di 75 minuti.
1: Oh yeah!

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Rai Radio.

Ci siamo, martedì e mercoledì, il 14 e il 15 luglio, ai due concerti che immaginiamo straordinari allo stadio San Siro di Milano. Dopo quasi 10 anni dall'ultimo tour italiano, Bruno Mars torna nel nostro paese. Le due date sono le uniche italiane del Romantic Tour, la tournée mondiale che accompagna l'omonimo album che è stato pubblicato proprio nel 2026. Allora manca davvero poco. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio, Bruno Mars a Milano. A Milano, sulla A4, a Milano Est verso Milano, ci sono code per traffico intenso. Sulla A9, a Como Grandate verso Como, code per l'attraversamento della dogana tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, ci sono code. Andiamo anche sulla variante di Valico, perché adesso è segnalata la presenza di fumo, quindi visibilità ridotta, molta attenzione in avvicinamento al tratto che va da Firenzuola fino a Badia. Interessa in particolare la carreggiata che va verso nord, verso Bologna. Poi sulla 1, code per incidente Monte San Savino Valdichiana verso Roma, code a tratti per traffico tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna a mezz'ora, tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti, tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze code a tratti.

E la sappiamo a memoria, noi di una certa età, questa Bette Davis Eyes, Kim Carnes, l'abbiamo riascoltata nel pomeriggio di Rai Radio alle 13:32 minuti. Parliamo di caldo, ma non parliamo d'Italia, neppure di Francia, perché ieri parlavamo delle alte temperature anche a Parigi. Ce ne andiamo invece in Cina, a Turpan, nello Xinjiang, dove le temperature hanno recentemente raggiunto il livello record di 49,1 gradi Celsius. Per far fronte al caldo estremo nella città sono stati messi in atto una serie di provvedimenti per rinfrescare anche le aree all'aperto, e quindi insomma anche loro se la stanno vedendo piuttosto brutta per quanto riguarda il caldo. Raccordo Bettolle Perugia, ha risolto l'incidente che avevamo segnalato a Perugia in direzione Bettolle, tutto regolare. Ci sono ancora code per traffico intenso sulla tangenziale di Catania all'altezza di Gravina di Catania in direzione Catania Nord. Vediamo la situazione al traforo del Monte Bianco, al piazzale francese verso sud ci sono code, l'attesa di 75 minuti, al piazzale italiano in direzione Chamonix altre code con un'attesa di un quarto d'ora.

0: Sun.
1: Moving to the Sun alle 13.38 su Rai Su Radio. Il traffico congestionato sulla 23, la Palmanova a Tarvisio, le code sono verso sud tra Tarvisio Sud e Dugovizza, anche a Dugovizza direzione nord ci sono code, traffico congestionato sempre verso nord tra Pontebba e Dugovizza, 5 km di coda. Traffico e rallentamenti sull'Adriatica, Rimini Nord, Cesena verso Bologna e anche tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, qui code a tratti 55 minuti. Per una trentina poco meno di chilometri. Castel San Pietro Bologna San Lazzaro verso Bologna, 1 chilometro di coda per incidente, coinvolte 4 auto, il traffico scorre su una sola corsia, code a tratti tra Bologna San Lazzaro e la diramazione Ravenna verso Ancona. Per l'attraversamento della dogana sulla 9 la Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code a Como Grandate verso Como e poi sulla A4 a Milano Est in direzione Milano ci sono code. Rallentamenti per la presenza di fumo, visibilità ridotta dunque sulla variante di valico tra Firenzuola e Badia, in particolare verso nord, verso Bologna. Rallentamenti tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma, in A1, tra Calenzano e il Bivio A1 variante di valico verso Bologna, code a tratti 30 minuti. Rallentamenti tra la variante di valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e la variante di valico verso Firenze.

Alex Warren su Rai Radio, le 13:47, un tasto dolente un po' per tutti noi, diamo la colpa ai ragazzi ma siamo coinvolti da questo fenomeno un po' tutti di tutte le età. Il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta alla settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Questo fenomeno assume proporzioni ancora più allarmanti tra i giovani. Il 61% consuma snack salati almeno una volta alla settimana, il 47% merendine, 39% dolciumi, 35% barrette proteiche, il 29% energy drink, che è una quota quasi 9 volte superiore a quella registrata tra gli anziani. E quanto emerge dall'Instant Report Coldiretti Censis, mangiare bene per vivere meglio, presentato in occasione dell'iniziativa nazionale Campagna Amica per la Salute in corso in oltre 70 delle principali eccellenze ospedaliere italiane ed europee. Dall'indagine emerge che per il 97% degli italiani mangiare in modo sano è essenziale per prevenire le malattie come diabete, patologie cardiache e obesità, ma spesso fanno fatica a distinguere un cibo che fa bene da uno che fa male. Così l'88% dei cittadini vuol conoscere la reale provenienza di un alimento e dei suoi ingredienti. Nell'ambito familiare il 58% dei genitori riconosce che i figli, appena ne hanno la possibilità, tendono ad abbandonare un'alimentazione equilibrata, mentre la stessa percentuale si dichiara favorevole a limitare il consumo di alimenti ultra formulati. Dal report emerge anche il rischio di una crescente percezione distorta di questi prodotti. Il 27% degli italiani ritiene infatti che barrette proteiche ed energy drink aiutino a mantenersi in forma, ne è convinto il 35% dei giovani, il 31% degli adulti e il 16% degli anziani. Tra i giovani le bevande energetiche stanno conquistando sempre più spazio nelle abitudini dei ragazzi, cresce però la consapevolezza dei rischi, perché 3 italiani su 4 dichiarano di essere pronti a rinunciare a questi prodotti. E dal Niguarda al Gemelli, i mercati contadini arrivano in 70 ospedali proprio per promuovere una corretta alimentazione e la valorizzazione della dieta mediterranea come primo presidio di salute. Per la prima volta nella storia della sanità nazionale, pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini possono trovare prodotti agricoli freschi, locali, stagionali e tracciati all'interno degli ospedali.

Pronti a ripartire dall'Autosole, Sasso Marconi Nord, Bivio 1, variante di Valico verso Firenze, code a tratti verso Bologna tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, rallentamenti come pure tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Sulla Torino-Trieste a Milano-Est verso Milano code sulla 9, la Lainate Como-Chiasso a Como-Grandate verso Como, code per l'attraversamento della Dogana tra Como-Montilimpino e Chiasso direzione Svizzera. Sull'Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione Ravenna verso Ancona code a tratti, incidente, coinvolte 4 auto, il traffico scorre su una sola corsia, 1 chilometro di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna 55 minuti, tra Rimini Nord e Cesena verso Bologna rallentamenti, traffico ancora congestionato sulla Palmanova Tarvisio tra Pontebba ed Ugovizza verso Nord 5 chilometri di coda, ad Ugovizza verso Nord code per traffico congestionato tra Tarvisio Sud ed Ugovizza direzione Sud, traforo del Monte Bianco al piazzale francese verso sud code 75 minuti, questa l'attesa, 15 minuti al piazzale italiano direzione Chamonix.

Monipolis, si parla di vacanze su Rai Iso Radio. Molti di voi si stanno accingendo ad andare in vacanza, qualcuno l'ha già fatto, qualcuno lo sta facendo proprio in queste ore. Con il conflitto in Iran e l'aumento dei prezzi del gasolio, molti viaggiatori hanno deciso di rivedere i propri piani per le vacanze, puntando a mete estive più economiche e facilmente raggiungibili dell'Europa. Nelle località turistiche più richieste i prezzi possono variare sensibilmente. Una camera d'hotel, una cena o un semplice bicchiere di vino possono costare cifre molto diverse a seconda di dove si trascorrono le vacanze estive. Una lista di Euronews Business, che ha analizzato i dati Eurostat sui livelli dei prezzi per diverse categorie di beni e servizi, ha messo a confronto i prezzi di 7 popolari mete turistiche europee, prendendo in considerazione un paniere di 100 euro: Turchia, Portogallo, Spagna, Grecia, Croazia, Italia e Francia. Sulla base della valutazione di oltre 2.000 beni e servizi, la Turchia la più economica, è più economica del 40,4% rispetto alla media delle altre mete europee. La Francia si posiziona in testa alla classifica come destinazione più cara dei paesi del vecchio continente, seguita da Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Croazia. Nella categoria ristoranti e alberghi, che mette a confronto il costo della ristorazione degli alloggi dei paesi europei, la Francia risulta il paese più caro tra i 7, con un indice dei prezzi pari a 116, seguita dall'Italia con 110,8. Il Portogallo si posiziona come il più economico della lista, con un paniere pari a 73,6 euro, con una differenza di prezzo tra il paese iberico e quello d'Oltralpe del 26,4%. Anche la Turchia è sotto quota 80, con un indice dei prezzi di 78,3. Più in alto nella classifica come paese meno economici del Portogallo, ma comunque più convenienti, ci sono la Croazia, la Grecia e la Spagna. Quindi per dormire, insomma, la Turchia e il Portogallo sono le mete, diciamo, più economiche. Poi ci sono anche altri fattori: i prezzi dei prodotti alimentari, il trasporto pubblico, e quindi tanti elementi da considerare. Però, insomma, la Turchia è, pare, la meta più economica, ed è tra l'altro anche un paese bellissimo, quindi se volete visitarlo sicuramente non vi pentirete.

14:13, andiamo sulla statale 407 Basentana, dove per la presenza di materiali dispersi 10 km dopo Ferrandina in direzione della stazione di Vaglio Basilicata, cioè della via Appia, il traffico è rallentato. Per incidente sulla statale 148 Pontina ci sono code a via di Decima direzione Terracina, sulla 2 del Mediterraneo rallentamenti per incidente a Ponte Cagnano in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Traffico intenso e code tra Carrara e Santo Stefano di Magra direzione Genova, qui siamo sulla A12, sulla Parma La Spezia invece le code a tratti tra Berceto e 21 km prima di Pontremoli direzione La Spezia. Catania tangenziale è tra Gravina e Catania Centro, in direzione Catania Centro ci sono code per traffico intenso. Voglio...

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Radio.

Ed Sheeran con Martin Garrix per questa Repeat It, ed è una novità alle 14:24 su Rai Isoradio. Allora andiamo in A1 per confermare le code a tratti per il traffico verso Firenze tra Sasso Marconi Nord e il Bivio 1 variante di Valico. Tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna altri rallentamenti. Attenzione sulla Torino-Trieste, ora l'uscita di Capriate, in entrambe le direzioni un incidente. Per l'attraversamento della Dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera in A9 ci sono code. Sull'Adriatica tra Faenza e la 1 in direzione nord, cioè per 64 km, 1 ora e 20 minuti code a tratti. Siamo tra Faenza e la 1 direzione nord, code a tratti tra il 64 e 5 il chilometro 0, 1 ora e 20 minuti. Tra Rimini Nord e Cesena verso Bologna rallentamenti, traffico congestionato sulla Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Dugovizza direzione nord, 2 chilometri di coda. Code a Dugovizza in direzione nord, traffico congestionato e code tra Tarvisio Sud e Dugovizza direzione sud. Traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese le code verso sud, 75 minuti questa l'attesa, al Piazzale Italiano invece l'attesa è di 15 minuti, le code verso Chamonix.

Scritti politti, le 14:35 in questo istante, in tanti ci state scrivendo dalla 14. Non abbiamo parlato di numeri, per la verità, non abbiamo detto un chilometro di coda, due chilometri. Ci dite che siete fermi a Castel San Pietro, direzione Bologna. Abbiamo notizie di, ecco, altro amico, sì, Giulio, che ci dice tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Non abbiamo quantificato le code, adesso ci torniamo per gli ultimi aggiornamenti. Siamo tra Faenza e la 1 in direzione nord, code a tratti tra il chilometro 64 e 5 e il chilometro 0, quindi 60, poco più di 64 chilometri si percorrono in 1 ora e 30 minuti. Questo è il tempo necessario per percorrere il tratto che va da Faenza fino alla

1 in direzione nord. Tra Rimini Nord e Cesena verso Bologna rallentamenti. Andiamo in A4 dove è avvenuto un incidente all'uscita di Capriate in entrambe le direzioni, variante di valico, rallentamenti per materiali dispersi tra Firenzuola e Daglio direzione Firenze. In galleria in A1 tra Aglio e Barberino verso Firenze materiali dispersi, per questa ragione il traffico è rallentato tra Roncobilaccio e Barberino verso Firenze. Rallentamenti per traffico tra il BB1 variante di valico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna, code a tratti per traffico tra Sasso Marconi Nord e la variante di valico direzione Firenze. Ciao.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Cesare se n'è andato a Londra qualche giorno fa, lui si racconta sui social, su Instagram. Oggi sono nei meravigliosi studi Rack Studios di Londra insieme alla compositrice e direttrice d'orchestra Rosie Edstrings, un'anima musicale leggendaria con un'orchestra quasi tutta al femminile, ed il mio team. Sono qui per completare il lavoro di archi di un album incredibile che ci porterà nel futuro. Sono stati mesi di lavoro entusiasmante, sono felice per tutto ciò che ho vissuto e che mi ha portato qui. Questo album non ci porterà negli stadi o nei grandi spazi, ma nel cuore della musica. Ha rivelato di stare lavorando ad una trilogia, registrazioni in corso. Questo nuovo album sarà il primo di tre dischi che guideranno le mie scelte su come e dove tornare sul palco. Ricominciamo tutto da capo. Se conosci la musica, ma direi qualsiasi cosa che stai cercando, sai che ci si può mettere una vita intera a trovare la tua prima volta. Il mio sogno, forse irraggiungibile, ma mi guida e porta dove voglio essere. Il disco è al centro di tutto, sono in piena. Quindi momento di grossa creatività per Cesare Cremonini. Allora, torniamo ancora in A14, dove ci sono code a tratti ora tra Rimini Nord e Bologna Fiera in direzione nord. 1 ora e 30 minuti per percorrere questo tratto che va dal chilometro 117 al chilometro 15,5, quindi circa 100 chilometri si percorrono in 1 ora e 30 minuti. Rimini Nord, Bologna Fiera in direzione nord, 1 ora e 30 minuti, tra il 117 e il 15,5. Variante di valico, rallentamenti per materiali dispersi tra Firenzuola e Daglio, direzione Firenze.
1: Salida del vuelo con destino alla

0: Dire Straits su Rai Radio, le 14:54 minuti. Sulla 407 Basentana il traffico è rallentato per la presenza di materiali dispersi 10 km dopo la stazione di Ferrandina in direzione della stazione di Vaglio Basilicata. Sulla 12 la Genova Rosignano, rallentamenti e code per traffico tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione Genova. Sulla Parma La Spezia tra Berceto e 21 km prima di Pontremoli verso La Spezia, code a tratti. Statale 656 Val Pescara Chieti, rallentamenti, presenza di alberi sulla carreggiata al casello di Pescara Ovest della 14 in direzione Val Pescara. Tangenziale di Catania, code per traffico tra Gravina e Catania Centro in direzione Catania Centro. Questi gli ultimi aggiornamenti, tra poco l'informazione con il GR1, ci risentiremo subito dopo.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: in direzione della 1. E sempre in A14, ma nel tratto Ancona-Pescara, 2 km di coda per incidente tra Teramo-Giulianova e Valvibrata in direzione
1: ore
0: di Ancona.
1: 15.
0: Continuando a scendere in A2 l'autostrada Termini-Catania.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Ucraina il presidente Zelensky annuncia a sorpresa un cambio ai vertici del governo. Linea all'inviata Cecilia Rinaldini.
4: La prima testa che rotola è quella della premier Yulia Sviridenko. Zelensky annuncia sui social che sarà sostituita e che sono necessari cambiamenti profondi sia all'interno sia nei rapporti con altri paesi per far fronte alle nuove sfide e alle nuove minacce. E dunque si profila un rimpasto di governo e cambi della guardia anche ai vertici delle forze dell'ordine del paese. Ed è già iniziato il toto candidati per l'incarico di primo ministro. Un deputato citato dalla ukrainska Pravda fa 4 nomi, quello del presidente del comitato esecutivo di Naftogaz e poi Michal, ministro dell'energia, e Fedorov della difesa, e ancora il nome del di Kharkiv. Staremo a vedere. Intanto da Kiev con Sergio Ciani, linea a Roma.
3: Medio Oriente, l'Iran non controlla Hormuz, lo stretto è aperto a tutte le imbarcazioni che intendono transitare legalmente, così il comando centrale statunitense. Le nostre forze, sottolinea, sono schierate e pronte a garantire la libertà di navigazione nonostante le ingiustificate aggressioni, le minacce e le dichiarazioni arbitrarie dell'Iran. L'Oman ha intanto presentato una protesta formale a Teheran in seguito all'attacco subito dopo la terza ondata di raid americani ai quali la Repubblica Islamica aveva risposto con missili sulle basi americane negli Emirati, in Qatar, Bahrain e Oman. Messaggio del capo dello Stato Mattarella per la scomparsa dell'emiro del Qatar Khalifa Al Thani. Un lutto, scrive il Presidente della Repubblica, che colpisce il paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani ai quali il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, 2 vittime palestinesi nel bombardamento di una fonderia nella zona di Sabra, una bambina di 9 anni uccisa a colpi d'arma da fuoco nel campo profughi di Al-Bureji, affermano fonti sanitarie locali. Intanto sono svolti i funerali di 2 palestinesi uccisi negli attacli di ieri. E durante l'Angelus da Castel Gandolfo, un nuovo appello di Papa Leone per la pace, ascoltiamo le parole del pontefice.
5: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
3: Ora la cronaca e caccia all'assassino che nel parcheggio di un supermercato a Crema ha ucciso a coltellate un ragazzo dopo una rissa.
6: Le urla di aiuto poco prima di mezzanotte, a terra nel sangue un ragazzo, il fratello e alcuni amici tentano inutilmente di tamponare le ferite. Siamo a Crema, nel Cremonese, nel parcheggio sul retro di un supermercato a ridosso del centro. Il giovane, un 19enne di origine egiziana, è stato appena colpito con diverse coltellate, sembra durante una lite. Ha tentato di allontanarsi ma si è accasciato dopo pochi metri. Morirà poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale maggiore, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Massimo riservo sulle indagini da parte dei carabinieri che sono sulle tracce degli aggressori. La notte di Pasquetta, Crema era stata sconvolta da un altro delitto. Hamza Salama, 21 anni, anche lui di origine egiziana, era stato ucciso a sprangate da un ragazzo di 17 anni. Il movente, una collanina rubata. Rossana Caviglioli, GR1.
3: Due piloti sono morti in seguito ad un incidente avvenuto ieri durante il campionato motociclistico Alpe Adria all'autodromo di Brno nella Repubblica Ceca. Si tratta dell'austriaco Philipp Steinmeier, 32 anni, e del romeno Adria Russiner, 43. L'intero programma del fine settimana è stato annullato. Nuova ondata di temperature record, bollino rosso a Firenze e a Perugia, 6 le città con bollino arancione, Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Per fare fronte all'ondata di calore si attivano misure straordinarie a Milano, cold spot nel pronto soccorso, a Napoli piano per assistenza senza tetto, a Bologna potenziati i rifugi climatici e derogatori di acqua, a Bari si invitano bar e negozi ad mettere a disposizione spazi climatici e ad offrire acqua gratuitamente. Le alte temperature favoriscono il propagarsi degli incendi, le situazioni più critiche in Piemonte dove i roghi hanno bruciato 900 ettari, in Sicilia e in Sardegna. Nel servizio il punto su quest'ultima regione.
1: È nero il terreno che sale dalla strada di fronte alla comunità di recupero La Sorgente fin dentro il bosco di Monte Arci, nel territorio di Morgongiori, nell'Oristanese. Emergenza rientrata, ma bonifiche ancora in corso dopo l'incendio di ieri, con un continuo via vai di elicotteri che scaricano acqua per evitare che le braci riattizzino il fuoco in questa delicata area di parco dove la temperatura si avvicina adesso ai 40 gradi. L'area di Monte Arci, in totale una decina di migliaia di ettari di bosco fittissimo, rievoca subito quell'andata in fumo nel 2021 nel vicino Montiferru, che ancora fatica a rigenerare i 12.000 ettari persi. Da qui l'intervento immediato e l'utilizzo di Canadair dopo le 11 di ieri mattina. Altro vasto incendio, quello fra Terralba e Ura, sempre nell'Oristanese, dove si è dovuta chiudere la 131 per diverse ore. Altro fronte è tornato alla normalità, quello di Olbia, dove per il fumo è stato chiuso anche l'aeroporto. Mentre le indagini sono in corso per capire la natura degli incendi, la macchina di spegnimento ha per ora retto, ma la preoccupazione sale insieme al rischio dei prossimi giorni, quando le temperature saliranno. Morgongiori, Sara Perria, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.

Le cime tempestose di Kate Bush alle 15:10 su Rai Isoradio. Leggevo che insomma furbescamente non ha ceduto i diritti a terzi, quindi possiede il 100% dei diritti d'autore della propria musica, e questa totale indipendenza editoriale le permette di trattenere la quasi totalità dei profitti derivanti dall'utilizzo delle sue canzoni, profitti belli belli corposi, perché il suo patrimonio, il patrimonio stimato, si aggira attualmente tra i 40 e i 60 milioni di dollari. Questa è insomma una curiosità, e ben per lei. Allora, in questo pomeriggio di domenica noi vi raccontiamo quanto sta accadendo su strada e autostrade, su strade e autostrade, come sempre facciamo, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, Giusy Panara con Giovanni Leporali, ora che si occupa della parte tecnica. E dunque ripartiamo dalla 1, perché il traffico è intenso e rallentato tra il Bivio e una variante di Vali, questa Sasso Marconi Nord verso Bologna. C'è un mezzo fermo tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, attenzione perché in galleria. Materiali dispersi, per questa ragione il traffico è rallentato tra Roncobilaccio e Barberino verso Firenze, si trovano anche in galleria. Tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna code, rallentamenti per materiali dispersi sulla variante di Valico tra Firenzuola e Daglio direzione Firenze. Andiamo anche sulla 7, la Milano-Genova, qui c'è un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano.

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con gli stessi, tra video e giornali, e non sempre più lessi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

È un incendio di vaste dimensioni è divampato questa mattina a San Menaio, frazione turistica di Vico del Gargano in provincia di Foggia, nei pressi della pineta Marzini, che si estende tra San Menaio e Calenella. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco con i volontari della protezione civile, polizia locale, e si attende l'arrivo di un Canadair. La situazione è sotto controllo, ha detto all'ANSA il sindaco Sciscio, che sta seguendo le operazioni sul posto. Per fortuna il rapido intervento della macchina dei soccorsi ha evitato che le fiamme potessero interessare il villaggio dove sono presenti turisti e le vicine abitazioni. Ora stiamo aspettando l'arrivo del Canadair per la bonifica dell'area. Questo sta accadendo a Vico del Gargano, a San Menaio. Allora, torniamo ancora in strada. Riparto dal traforo del Monte Bianco al piazzale italiano verso Chamonix, l'attesa di 15 minuti, 75 al piazzale francese, le code verso sud. Sulla Palmanova Tarvisio, traffico congestionato e code tra Tarvisio sud e Dugovizza direzione sud. Sull'Adriatica tra Faenza e la 1 verso nord, code a tratti 1 ora e 30 minuti per 64 km. Sulla 12 tra Rapallo e Recco verso Genova, code per un mezzo fermo. In A10 tra Finale Ligure e la fine con Planare Savona verso Genova, code a tratti.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ecco che ci godiamo la nostra Summer Breeze alle 15.30 in punto, un viaggio a ritroso nelle estati della nostra vita con pezzi importanti che ci hanno segnato sicuramente e che ricordiamo e che ci fanno ricordare. Allora andiamo nel 1997, poi nel 2019 e ancora molto indietro nel tempo, 1962.

0: Guarda come dondolo Edoardo Vianello, ha solo 64 anni questo pezzo del 1962, ma lo balliamo e lo cantiamo ancora, prima ancora Benji e Fede 2019 e nel 1997 c'era Hanson. Questo è il Summer Breeze di questa domenica pomeriggio su Rai So Radio.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai So Radio.

Green Day, 15:45 minuti in autosole. Attenzione perché ora ci sono code per un mezzo fermo tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Traffico e rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Mezzo fermo in galleria tra Sasso Marconi e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna. E ce n'è uno anche verso Firenze in galleria. Tra Ronco Bilaccio e Barberino verso Firenze, rallentamenti per materiali dispersi. Tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti per materiali dispersi sulla variante di Valico tra Firenzuola e Daglio verso Firenze, appunto verso sud, rallentamenti per lavori sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, 2 chilometri di coda per l'attraversamento della dogana in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code a tratti le code in A10 tra Pietra Ligure e la fine con Planare Savona verso Genova, a tratti le code sulla 12 tra Rapallo e la 7 verso Genova, sull'Adriatica tra Faenza e la 1 verso nord, verso la 1, 1:30 code a tratti, siamo tra il chilometro 64 e 5 e il chilometro 0. Tra Tarvisio Sud e Dugovizza verso sud, code per traffico congestionato, siamo sulla 23, 75 minuti, questa è l'attesa al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, le code verso sud, verso nord, verso Chamonix, al piazzale italiano, l'attesa è di 15 minuti.

con Mango fino alle 15:53 minuti. Torniamo a parlare di rallentamenti, code per traffico intenso. Siamo sulla A12, la Genova Rosignano tra Carrara e Santo Stefano di Magra direzione Genova, anche sulla Parma La Spezia tra Berceto e 21 km prima di Pontremoli verso La Spezia ci sono code a tratti. Traffico intenso sulla tangenziale di Catania tra Gravina e Catania Centro. Andiamo anche sulla Basentana, dove per la presenza di materiali dispersi il traffico è rallentato a Ferrandina in direzione Vaglio Basilicata. Code per un mezzo fermo in autosole tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, rallentamenti per traffico tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, un mezzo fermo in galleria tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze. Per la presenza di materiali dispersi tra Roncobilaccio e Barberino verso Firenze, rallentamenti, code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna e sulla variante di Valico tra Fiorenzuola e Daglio verso Firenze, rallentamenti per materiali dispersi.

0: Roma servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi c'è Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
2: Salve a tutti, questo pomeriggio abbiamo traffico segnalato in via Aurelia in prossimità dell'omonima circonvallazione. Su un breve tratto di via Nomentana in corrispondenza con l'incrocio di viale 21 Aprile, in via del Tritone e in via dell'Ambaradam. Sul resto delle principali strade dell'intero territorio comunale, traffico scorrevole e nulla da segnalare. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

I was made for loving you, i Kiss, fino alle 16:17 in questa domenica d'estate 12 luglio 2026 che stiamo trascorrendo insieme su Rai Isoradio, e parliamo di autovelox. Beh, insomma, non è proprio l'argomento domenicale, però è molto interessante perché in 5 anni gli incassi da autovelox per oltre 300 milioni, questo nelle grandi città. Firenze in testa con 86 milioni, a Napoli solo 59 mila euro. Nelle principali 21 città italiane gli autovelox hanno garantito alle casse dei comuni proventi per 306,5 milioni di euro negli ultimi 5 anni, rappresentando un vero e proprio tesoretto per le amministrazioni locali. Questo è un calcolo del Codacons, con incassi pari a 86,1 milioni di euro. Firenze si piazza in testa alla classifica delle città con maggiori proventi nel periodo 2021-2025, staccando nettamente Milano al secondo posto con 52,1 milioni di euro, terzo posto per Genova 30 milioni di euro, Bologna 29,9, Roma si ferma a 25,4 milioni di euro. Tra le città che nel periodo in esame hanno utilizzato gli autovelox sul territorio comunale, in ultima posizione si piazza Aosta. Napoli ha incassato in 5 anni appena 59.713 euro. Rispetto al 2021, anno in cui erano ancora in vigore le restrizioni legate alla pandemia al Covid, i proventi da autovelox nelle grandi città risultano nel 2025 in aumento del 20,6%, con il picco che si è registrato nel 2022 con quasi 76 milioni di euro in totale, un andamento in calo negli anni successivi. Poi ci sono anche altre città prese in esame, però insomma in alcuni casi, Firenze in particolare, 86 milioni di euro, questo tesoretto che deriva dai proventi dell'auto velox. Allora, torniamo ancora in strada, mi fermo al traforo del Monte Bianco. Sul versante italiano l'attesa di 15 minuti, le code verso Chamonix. Sul versante francese invariata l'attesa, 75 minuti, code in direzione sud.

Ecco, se sono Sabrina e Madonna, Bring Your Love. In A1 tra Parma e l'inizio con Planare Piacenza verso Milano ci sono code a tratti per traffico, tra Terre di Canossa e Parma verso Milano pedoni, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, un mezzo fermo tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze ed è in galleria. Tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna code a tratti, in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 2 chilometri per lavori, sulla 10 tra Pietra Ligure e la fine con Planare Savona verso Genova code a tratti, come pure in A12 tra Rapallo e l'A7 verso Genova. Sulla A14 1 ora e 30 minuti per percorrere il tratto che va da Faenza fino alla 1 in direzione nord tra il 64 e il 5 il chilometro 0. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Est verso Firenze 3 chilometri di coda. Invariata la situazione al traforo del Monte Bianco, 75 minuti di attesa al piazzale francese, al piazzale italiano invece 15 minuti. Andiamo anche in A12, rallentamenti code tra Carrara e Santo Stefano di Magra, sulla Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli e poi sulla Pontina code a tratti tra Tor de' Cenci e Castel Romano, direzione Terracina.

Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, ma adesso ne riparliamo perché insomma siamo proprio alla vigilia di questo incontro. Bob De Niro domani, lunedì 13, atterrerà a Roma per introdurre la versione restaurata di Novecento di Bertolucci in occasione del suo 50° anniversario. Lo annuncia in una nota la Fondazione Piccolo America, affermando che questo è il nostro regalo alla città, alla quale saremmo sempre grati e leali per l'affetto e la vicinanza dimostrati. A dialogare con Robert De Niro saranno Antonio Monda e Valerio Carocci. Affresco epico e monumentale, Novecento racconta mezzo secolo di storia italiana attraverso le vite parallele di Alfredo, figlio di proprietari terrieri, interpretato da Robert De Niro, e Olmo, figlio di contadini, interpretato da Gérard Depardieu, nati lo stesso giorno del 1900 nella campagna emiliana. Il primo atto segue la loro amicizia dall'infanzia fino all'ascesa del fascismo in un racconto corale che intreccia destini individuali e memoria collettiva. La proiezione rappresenta un omaggio a Bertolucci, che insieme ad Ettore Scola, Ugo Gregoretti e Franco Rosi fu tra i primi a sostenere la battaglia per la difesa degli spazi culturali di Roma. L'incontro si terrà a Trastevere, rione caro a Bertolucci, dove nel 2017 presentò per la prima volta in piazza Ultimo Tango a Parigi. Quindi l'appuntamento è per domani per la versione restaurata di Novecento di Bernardo Bertolucci a Trastevere con Bob De Niro.

0: i vostri messaggi al 348-103-1010. L'ultimo arriva da, vediamo un po', Maria Cristina ci scrive: Fipili, traffico di chilometri verso Firenze, sapete il motivo? Grazie, seguo per radio. E noi subito andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, sono code a tratti per traffico intenso tra Lavoria e Ponte d'Era Est, direzione Firenze, tra il chilometro 59,6 e il chilometro 50,5. Invariata la situazione al traforo del Monte Bianco, 75 minuti di attesa al piazzale francese verso sud, 15 minuti al piazzale italiano. Le code a tratti sull'Adriatica, 1 ora e 30 minuti tra Faenza e la 1 verso nord, code a tratti, appunto, traffico intenso sulla 12 tra Rapallo e la 7 verso Genova, code a tratti. In A10 tra Pietra Ligure e la fine con Planare Savona verso Genova, code a tratti. Sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, code per l'attraversamento della dogana, code anche a Como Grandata in direzione sud, Lainate, anche qui traffico intenso.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: faccio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

consumati giradischi, consumati mangiadischi, arancione di solito era. Voi che colore l'avevate il mangiadischi? Fatecelo sapere al 348 103 10 10. Consumati anche i jukebox nell'estate del 1976, mi sembra, adesso vado a controllare, e c'era Umberto Tozzi che gridava ti amo. 348 103 10 10, arrivano messaggi al nostro numero sia WhatsApp che SMS. C'è un'amica, mi pare, che ci parla di un incidente sul grande raccordo anulare. Non abbiamo ancora questa notizia, però naturalmente monitoreremo per voi quanto accade sul raccordo e appena informati gireremo a voi la notizia. Intanto in A1 tra Terre di Canossa e l'inizio con Planare Piacenza verso Milano ci sono code a tratti tra la 14 e Parma verso Milano, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, un mezzo fermo in galleria tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, code per lavori sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, code anche in A9 a Como Grandate verso Lainate e tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, a tratti le code in A10 tra Pietra Ligure e la fine con Planare Savona verso Genova, tra Rapallo e l'A7 verso Genova, code a tratti qui siamo in A12, le code a tratti le troviamo anche ora tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma. Vado però adesso a controllare l'anno di uscita di Ti Amo del 1977, mi sono sbagliata di un anno. Voi consumavate anche voi il giradischi e il mangiadischi per ascoltare questo pezzo? 348 103 10 10.

Benedetto invece, Fulminacci, ci piace come canta, ci piace anche come balla, insomma, i video virali ormai dei suoi balletti durante i concerti. Natale 1969, Babbo Natale mi ha portato Mangia Dischi bianco e rosa, mai visto, e due dischi dei Beatles, ero troppo avanti, puntini puntini, ci scrive Daniela al 348 103 10 10, parlavamo appunto dei Mangia Dischi arancioni, io li ricordo, soprattutto erano di questo colore, belli, un arancione bello vivo, venivano consumati dai dischi che si ascoltavano e si riascoltavano e si riascoltavano tante volte. Allora andiamo ancora in strada, perché adesso in A1 c'è un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano, le code a tratti ma per il traffico tra Terre di Canossa all'inizio con Planare Piacenza verso Milano, code a tratti tra la 14 e Parma verso Milano, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, un mezzo fermo in galleria tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna per lavori in assette 2 km verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone, per l'attraversamento della Dogana sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code a tratti in A10 tra Pietra Ligure e la fine con Planare Savona verso Genova, a tratti in A12 tra Rapallo e l'A7 verso Genova e anche tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma, a tratti anche sull'Adriatica, 1 ora e 30 minuti per il tratto che va da Faenza fino alla 1 direzione nord, code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno tra Lavoria e Ponte d'Era Est verso Firenze, code al traforo del Monte Bianco al piazzale francese verso sud 75 minuti, 15 minuti invece al piazzale italiano le code verso Chamonix. Le 16:54, vi saluto, voglio ringraziare Giovanni Leporale che si è occupato della parte tecnica fino a questo momento, tra pochi minuti con voi Simone Mercurio vi terrà compagnia, vi terrà informati per le prossime ore. Da Giusy Panara buon pomeriggio, buona serata, buona domenica.

0: Rai Isoradio, per chi viaggia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 17.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
3: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: This is the story of my baker.

Buon pomeriggio, 17 e 5 minuti, Rai Su Radio, ben trovati dopo Giusy Panara con Simone Mercurio al microfono dalle 17 e 5 in questo momento sino alle 21 circa saremo in compagnia, ci faremo compagnia in questa domenica pomeriggio con tanta musica, ovviamente l'informazione sulla viabilità, ma non solo, ci racconteremo quello che accade, soprattutto vogliamo che ci raccontiate anche voi stessi cosa accade su strada, 348 103 1010, ma soprattutto se siete su strada, dove andate con questo caldo? Dove state andando? Siete tra quelli che utilizzano l'aria condizionata a palla quando siete in auto, quando siete sul camion, quando siete insomma in viaggio, oppure finestrini aperti, oppure siete insomma tra quelli tra cui insomma bisogna, io combatto con queste persone, quelli che dicono no, ma aria condizionata no, è tanto bello il caldo, sudiamo insieme, anche no. 348 se volete 103 1010 e insomma tra un po' magari leggiamo qualche vostra considerazione. Intanto, come dice Saif, buona domenica!

E direi che al momento, tra i messaggi che arrivano al 348-103-1010, ne sono arrivati circa 5, questi due minuti di canzone di Bruno Mars. E c'è praticamente carissimo Lorenzo Pecoraro, ciao, anzi non ti ho salutato prima, Luciano, no, non è uguale, Lorenzo e Luciano, Lorenzo ti piace pure, allora Lorenzo Luciano oggi, Pecoraro il cognome però è giusto. E, tra i 5 messaggi che sono arrivati in questi due minuti di canzone, dicevo, l'unanimità è per l'aria condizionata a palla, quindi insomma vabbè, ce ne faremo una ragione tra un po', magari nomineremo anche chi ci ha scritto, come Giuseppe che si trova, sta tornando dal Friuli alla volta di Napoli e gli piace godere del fresco delle montagne. Bene Giuseppe, grazie di aver scritto. Poi chi altro che mi scriveva, che diceva qualcosa, vabbè insomma non, poi vi leggo qualcosa in più. Intanto andiamo su strada perché c'è una situazione di veicolo fermo nel tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma. Siamo in direzione ovest verso la stessa tangenziale est, sulla A7, materiali dispersi tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione nord verso Milano. Veicolo fermo anche sulla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, direzione nord verso Livorno. Poi un incidente sulla A1, sull'autostrada del Sole, tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, direzione nord verso Milano. Tamponamento tra due auto, siamo al chilometro 130. Altro incidente sulla 4 Torino Trieste tra Capriate e Trezzo, due auto in terza e quarta corsia, direzione ovest verso Milano. Poi vediamo un pochino quale altre situazioni un po' più gravi ci sono, critiche insomma, non chiamiamole gravi. Sulla 7 c'è una coda di 2 chilometri tra Busalla e Isola del Cantone, direzione nord verso Milano. Ma rimane sempre aperta la nostra domanda di inizio trasmissione, per quanto mi riguarda dicevamo sino alle 21 circa in questo pomeriggio domenicale su Raiso Radio, ovvero se siete tra quelli che mentre siete in viaggio utilizzate quella cosa che hanno inventato ormai decenni fa e che crea anche sì problemi ambientali, bisogna dirlo, però quando c'è questo caldo è quasi impossibile non usare l'aria condizionata.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai Radio.

0: Eccola qui, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, 17:25, ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti, tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti e sempre verso Milano tra Modena Nord e Parma con tempi di attraversamento di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma con tempi di percorrenza di 15 minuti e sulla 14 Bologna Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna qui tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 4 Milano Brescia 3 km di coda per incidente tra Dalmine e Trezzo verso Milano, sempre per incidente sulla 12 Genova Sestri Levante coda tra Genova Est il Bivio per la 7 in direzione Genova, sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnalettica e rispettare sempre i limiti di velocità. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia. Attesa prevista verso l'Italia 45 minuti, verso la Francia 15 minuti. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. 1, 2, 3, let's go. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Ed eccolo Lucio Battisti, gelosa cara, 17:36 nel pomeriggio domenicale, in questo 12 luglio caldissimo. Abbiamo lanciato anche una sorta di sondaggio: se siete tra quelli che utilizzano l'aria condizionata a palla mentre siete in viaggio, il vostro mezzo di locomozione, oppure insomma no. E tanti, per adesso la maggior parte, sono quelli con l'aria condizionata decisamente in modalità load, come dire, 15 gradi e 4 alla quarta velocità. Però c'è un'ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio, Daniela da Bologna, al 348 103 1010, che oltre a confermare il fatto che lei apprezza l'aria condizionata, lancia un super sondaggio a suo modo, ovvero chi si ricorda, dice, i mitici deflettori. Li conoscete? No, non li conoscete. Allora, si tratta di quei finestrini, ho indagato ovviamente, non sapevo neanche io, quei finestrini triangolari orientabili creavano un effetto aspirapolvere che buttava fuori il caldo e sparava il fresco in faccia a costo zero. È una roba più o meno degli anni 70,

però insomma lo sappiamo, l'ingegno per combattere l'afa arriva da lontano. Se andiamo a studiare la storia, i romani, gli etruschi e soprattutto gli arabi, pensate che per esempio al castello della Zisa a Palermo un sistema pazzesco di aperture posizionate per far muovere l'aria e rinfrescare tutto in modo naturale. E allora, preferite il climatizzatore moderno o siete tra quelli che insomma andate a cercare l'ingegneria d'antan, quindi deflettori o ingegneria del vento in faccia attraverso vari spifferi posizionati bene?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Elton John, Hold Me Closer, 17:48 su Rai Isoradio. Allora, torniamo su strada, andiamo a raccontare quello che sta accadendo in questo pomeriggio. La situazione più critica è quella critica per quanto riguarda il chilometraggio di coda, è quella sulla 4 Torino-Trieste tra Bergamo e Trezzo. Siamo in direzione ovest verso Milano, dove in seguito a un incidente c'è una coda di 4 km con tendenza in aumento. Siamo tra il chilometro 160 e il chilometro 168 in direzione ovest verso il capoluogo lombardo. Poi allora sulla 1 sono diverse situazioni aperte in questo momento. Si è risolto l'incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, direzione nord verso Milano, mentre tra il bivio 1 a 22 Brennero Modena e Modena Nord c'è un incidente in questo momento al chilometro 157, coinvolta un'auto. Poi ancora, dicevamo appunto dell'incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, in questo caso due auto in corsia d'emergenza che provocano quella coda di cui abbiamo parlato prima. Poi sulla stessa 1, veicolo fermo tra il bivio 1 variante di Valico Calenzano, in questo tratto direzione sud verso Firenze il veicolo è fermo in galleria. Sulla A11, in seguito all'incidente tra Lucca Est e Capannori, si è creata una coda in questo momento di 3 km con tendenza in aumento. C'è stato un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso. Siamo al chilometro 63 per questo incidente. Poi A24 tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola, qui ci sono materiali dispersi in direzione est, verso Teramo. Si tratta di un cartello che è caduto in galleria, per cui state cautelati in questo tratto della A24. Poi ancora Fipilì, Firenze Pisa Livorno, traffico rallentato, diramazione Pisa San Miniato, questo il tratto interessato. Allora stanotte ci sono state le partite dei quarti di finale invece dei mondiali: Argentina che ha battuto la Svizzera per 3-1, la Norvegia che ha perso contro l'Inghilterra. Quindi si delineano le semifinali che verranno contro Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra, insomma.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.
0: Insomma, quattro squadre che si giocano la vittoria del campionato del mondo 2026. Vedremo cosa accadrà. Intanto viaggiamo.

0: 17.47 Rai su Radio. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code a tratti insomma Campagna e Brescia Centro in direzione di Brescia per traffico intenso. Nel milanese ci sono anche rallentamenti anche sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest verso il capoluogo lombardo. Poi sulla tangenziale est con code all'altezza dello svincolo di Carugate Brugherio Nord in direzione di Lecco. In Umbria traffico bloccato sulla statale centrale Umbra, la statale 75 nei pressi di Ospedalicchio, mentre in Molise si circola con difficoltà sul fondovalle del Biferno tra Boiano e Guglionesi per traffico intenso in entrambe le direzioni. Infine nel tratto non gestito direttamente da autostrada della 1 tra Bologna e Firenze restano 4 chilometri di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e la variante di Valico in direzione Bologna a causa di un veicolo fermo. E adesso tutto è pronto per ascoltare la Top 20 Radio Corriere TV.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Eccoci prontissimi con la seconda parte della Top 20 e la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV, che vi ricordo è online a partire ogni lunedì alle ore 12. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 affidata a Noemi. Tu cosa fai questa sera? Andiamo a scoprire la posizione numero 10 della nostra specialissima classifica redatta come sempre dagli amici di Airplay. Numero 10 questa settimana, Karol G featuring Manu Chao, Viajando por el Mundo.

e in testa alla Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay, J-Ax, E-P-I-O. 1, 2,

0: E con J-Ax in testa alla classifica, noi andiamo ai saluti. Ci sentiamo la settimana prossima, sempre su Raiso Radio, sempre con la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo, online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Entrate, è facilissimo. radiocorrieretv.rai.it e sfogliate il vostro settimanale. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Ah, che bello il boss Bruce Springsteen and Going Down. Da quant'è che non si riesce a vedere Springsteen in Italia? Lo aspettiamo, speriamo arrivi presto, perché se non amate la musica di Springsteen, c'è un metodo infallibile per amarla: andare a vedere un suo concerto. Io non ero un fan, quando mi è capitato qualche anno fa di andarla a vedere qui a Roma, a Capannelle, a quel punto ho capito perché tutti amavano il boss. Infaticabile, veramente 3 ore e mezzo e passa di concerto, tra l'altro scaletta anche spesso a braccio, suggerita dal suo stesso pubblico attraverso i cartelli con i titoli delle canzoni, e questo è un must proprio del boss quando suona dal vivo. Speriamo di vederlo presto in Italia, si parla del prossimo anno, vedremo che accade. 18 e 8 minuti, bentrovati, Simone Mercurio al microfono, Luciano Pecoraro, ho azzeccato, alla parte tecnica. Ciao Luciano, saremo insieme sino alle 21 con musica, infomobilità, notizie varie, e vedremo cosa accade anche su strada. Dunque, vediamo un po' le situazioni più critiche sulla rete autostradale. Sulla A1 ci sono code, traffico intenso tra Terre di Canossa, Campeggine e Basso Lodigiano, poi un veicolo fermo tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze. Situazioni critiche in autostrada, in quanto code lunghe non ne abbiamo. C'è però, non è quantificata la coda, ma tra Faenza e Castel San Pietro sulla 14 viene segnalato traffico intenso, poi vedi la nota, tempo di percorrenza 1 ora e 30 minuti, insomma non è poco. Quindi lo ribadiamo, tra Faenza e Castel San Pietro A14 c'è un tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti in direzione nord verso Bologna. Poi ancora tra Foro del Monte Bianco, Piazzale Francese, direzione sud verso Courmayeur, c'è un tempo di attesa qui di 75 minuti, mentre nella parte opposta, Piazzale Italiano verso nord, verso Chamonix, tempo di attesa è ben più ridotto, 15 minuti.

0: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie Sim Esoldo, una canzone che sembra arrivare dagli anni 80-90, questo soul funky invece è una novità ben gradita in questa estate 2026. Sono tanti i messaggi che man mano ci stanno ancora arrivando rispetto al sondaggio di inizio diretta per quanto mi riguarda dalle 17, ovvero insomma aria condizionata sì, aria condizionata no, mentre si è in viaggio, e varie soluzioni alternative, diciamo c'è chi parlava anche di questi deflettori soprattutto che si usavano più o meno negli anni 70, ma pare insomma ci siano anche adesso, ma ovviamente la stessa persona che ci ha mostrato i deflettori nelle auto di oggi 2026 utilizza poi, dice, l'aria condizionata a palla, perché ormai siamo abituati a questi 20 gradi dentro, 15 gradi dentro e fuori i 40, per cui insomma, come dire, bene così, anche se poi per il clima ovviamente come sappiamo non è proprio il massimo avere sempre i condizionatori a palla, ma non ne sappiamo fare più o meno, io in primis. Urgenze su strada, vediamo un po' le ultime notizie, parlano di una coda che aumenta, no, rimane uguale, 75 minuti tempo di attesa al traforo del Monte Bianco, piazzale Francese, appunto 75 minuti in direzione sud verso Courmayeur. Rimane la situazione di traffico intenso tra Gallarate e Castellanza. Andando ai tratti non gestiti da autostrada, in Umbria, come dicevamo, è bloccata la circolazione sulla statale 75 centrale Umbra nei pressi di Ospedalicchio, mentre in Molise c'è traffico intenso sulla statale fondo valle del Biferno tra Bogliano e Guglionesi. Code anche sulla 4 Brescia-Padova, tratto tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione di Brescia. Poi in Val di Susa, sulla 32 Torino-Bardonecchia, segnaliamo traffico intenso verso Torino con 2 km di coda tra Susa Est e Chianocco-Bussoleno, mentre sono chiuse le entrate di Susa Autoporto e Susa Est. Infine, in Sicilia ci sono 3 km di coda per incidente sulla 19 Palermo-Catania tra Trabia e Termini Imerese in direzione di Palermo. Rallentamenti anche sulla A20 Messina-Palermo all'altezza di Villafranca Tirrena, mentre tornando sulla A1 Bologna-Firenze permangono 4 km di coda tra Calenzano, Sesto Fiorentino e la variante di Valico verso Bologna per un veicolo fermo.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rai Isoradio.
2: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: Fino alla fine il clarinetto di Lucio Dalla sulla coda di questa canzone Viaggio e Miraggi di Francesco De Gregori, perfetta per chi è in viaggio, perché parla di svincoli e di città e di strade. È giunto il momento 18:25 per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per ulteriori aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Un buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti riguardano il traffico da rientro del weekend. Dunque iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per tale motivo segnaliamo code a tratti in direzione nord tra Modena Nord e Parma, con tempo di attraversamento di 25 minuti tra Calenzano e la 1 direttissima, con il tratto percorribile in un quarto d'ora, e tra Terra di Canossa e Basso Lodigiano, con tempo di percorrenza in questo caso di circa un'ora. Situazione simile sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra il raccordo per la 12 Genova-Rosignano Marittimo e Alto Pascio verso Firenze, con tempo di attraversamento di 40 minuti, sul tratto laziale della 12 tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma, con il tratto che si attraversa in 20 minuti circa, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Sempre sulla 14, per traffico congestionato, registriamo un chilometro di coda tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova in direzione di Ancona, mentre per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia troviamo code a tratti per chi viaggia verso Torino, tra Bergamo e Trezzo per l'esattezza, con il tratto che si percorre in 20 minuti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, con tempo di attraversamento in quest'ultimo caso di un quarto d'ora. E la situazione è analoga sulla vicina 8 Milano-Varese tra Gallarate e Castellanza verso Milano, e sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e il bivio con la 8 in direzione di quest'ultimo. Infine registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco, sia per chi viaggia dalla Francia all'Italia che dall'Italia alla Francia, il tempo di attesa è di un quarto d'ora. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: 18:30 minuti in diretta su Rai su Radio. Ci colleghiamo adesso con il meteo e con il primo luogotenente Fausto De Santa. Buon pomeriggio anche a lei.
1: Buon pomeriggio a lei, vostri ascoltatori. L'alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale garantisce ancora generali condizioni di tempo stabile sul nostro paese, anche se nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi temporali di calore in prossimità dei rilievi montuosi, specie dell'Appennino meridionale. Temporali che proprio ora sono ancora in atto tra Lazio e Abruzzo, parte interna della Campania, al confine con la Puglia e sulla Basilicata, dove risultano anche di moderata intensità. Fenomeni temporaleschi dalla prima serata andranno a distinguersi, lasciando spazio ad ampie schiarite. In nottata non ci saranno particolari problemi, se non la possibilità di qualche riduzione di visibilità per foschia sulle aree pianeggianti del nord nel settore centro-orientale. Ricordiamo inoltre che è in vigore anche per domani l'avviso medio per onde di calore, con punte massime previste oltre i 40 gradi durante il giorno nelle aree interne della Sardegna centro-occidentale. Questa è tutta, buona linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Oh yeah, Blue Jean, David Bowie, è sempre un grande piacere riascoltare il vecchio Duca Bianco con questi suoi capolavori. Ci manca davvero tantissimo. 18:45 Rai Su Radio, ben trovati ancora in diretta sulle nostre frequenze, FM, oppure su DAB, oppure in streaming su Rai Play Sound. Ben trovati, anzi scriveteci da dove ci ascoltate, se ci state ascoltando in FM, in DAB o in streaming dalla nostra app Rai Play Sound. 348 103 10 10. Allora, torniamo su strada. C'è un incidente in questo momento sulla 25 Torano-Pescara, tra Bussi Popoli e Prato La Peligna sul Mona. Siamo in direzione ovest verso l'autostrada Roma-Teramo. L'incidente al chilometro 147. Sono coinvolte 3 auto in questo scontro. E al momento non ci sono conseguenze. Comunque siamo sulla 25 Torano Pescara, come detto. Veicolo fermo sulla 1 tra la variante di Valico, Bivia 1 e Calenzano, direzione sud verso Firenze. Traffico intenso anche tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso nord. Poi ancora Milano Nord, andiamo sulla 8, sono code per traffico intenso anche in direzione sud verso il capoluogo lombardo. Ancora 10, Genova Ventimiglia, segnaliamo tra Finale Ligure e il Bivio a 10, fine con Planare Savona, anche qui code a tratti in direzione est verso Genova. E poi in galleria c'è un veicolo fermo tra il Bivio 1, variante di Valico e Calenzano, in questo caso in direzione sud verso Firenze. Torano Pescara, l'abbiamo detto, coinvolte 3 auto nell'incidente tra Bussi Popoli e Prato La Peligna. Andando ai tratti non gestiti da autostrade, ci sono diverse situazioni aperte, soprattutto in Sicilia. Ti salutiamo gli ascoltatori dalla bella Sicilia. Sulla 19 Palermo-Catania, code in direzione di Palermo nei pressi di Termini Imerese, rallentamenti anche sulla 20 Messina-Palermo all'altezza dello svincolo di Villa Franca Tirrena verso Messina. Poi sulla 18 Messina-Catania in prossimità della barriera di Catania, e poi sulla Siracusa-Gela tra Noto è Cassibile in direzione di Siracusa. E adesso un po' di musica brasilera. Gaia!

0: that's what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Fabulous Mick, 18:54 in punto in questo momento su Rai Isoradio. Allora, ci sono diverse situazioni che sono apparse all'improvviso sui nostri sistemi. Dunque c'è una delineazione, un compito finale della coda che c'è sulla 10 Genova Ventimiglia. In questo momento è stata quantificata dai nostri sistemi a 12 chilometri tra finale Ligure e il bivio a 10 fine Complanare di Savona. Vengono definite code a tratti, ma insomma 12 chilometri sono una bella quantità in direzione est verso il capoluogo Ligure. Ancora sulla A11 poi viene segnalato traffico rallentato, ci sono dei materiali dispersi non dettagliati non in questo momento dai nostri sistemi, ma il tratto interessato è quello tra Chiesina Uzzanese e Capannori in direzione ovest verso Pisa. Poi sempre sulla A11, ma in direzione est verso Firenze, tra il bivio A11 raccordo A12 Genova Rosignano e Alto Pascio, anche qui viene segnalato traffico intenso non quantificato, ma vediamo che il tratto è abbastanza ampio, si muove tra il chilometro 50 e il chilometro 71 della stessa Pisa, stessa A11 Firenze Pisa Nord. Andando sulla 25 Torano Pescara, ricordiamo ancora questo incidente, coinvolte tre auto tra Bussi Popoli e Prato La Peligna sul Mona in direzione ovest verso la stessa Roma Teramo. Poi veicolo fermo, ricordiamo, sulla A1 tra il bivio A1 variante di Valico e Calenzano. Adesso accendiamo la TV perché tra poco arrivano i titoli del TG3. Intanto Nicolo Fabbi.

0: Si riaccende lo scontro su Hormuz, Trump, lo stretto è aperto, Teheran smentisce, resta chiuso e colpisce paesi del Golfo, ancora massicci raid americani sull'Iran. Mattarella al Qatar, inaccettabili gli attacchi iraniani, il governo al vertice organizzato da Rubio sul terrorismo di estrema sinistra, le opposizioni mossa per compiacere il tycoon. Legge elettorale, nessun accordo in maggioranza sulle preferenze, domani scade il termine per la presentazione degli emendamenti, le minoranze pronte a dare battaglia in aula. Il caldo torrido non dà tregua, al centro-sud attese temperature sopra i 40 gradi, incendi in Piemonte e Sardegna, preoccupa la secca del Po, il reportage della nostra inviata. Crema, 19enne di origini egiziane ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. Fermati tre giovani, l'ipotesi di uno scontro tra bande per il controllo dello spaccio. Mondiale di calcio, in semifinale ad Atlanta, un'altra sfida tra Argentina e Inghilterra, 40 anni dopo la mano degli os di Maradona. Martedì scendono in campo Francia e Spagna.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

James Blunt, Carry You Home, alle 19:05, anzi è 6 minuti in questo istante, mancano 10 secondi, alle 19:06, facciamo il segnale orario, ora esatta. Ben trovati ancora, Simone Mercurio al microfono, Giovanni Leporale, adesso la parte tecnica. Ciao Giovanni, ben ritrovato anche, ancora qui, e siamo ancora qui, come diceva Vasco, no? In diretta su Raiso Radio. Allora, andiamo sulla A10, dove c'è la situazione più critica in questo momento. Sono ben 12 i chilometri di code, seppur definite a tratti, tra Finale Ligure e il Bivio A10 fine Complanare Savona. Siamo in direzione est verso la stessa Genova, e vediamo il chilometraggio, è proprio quello tra il 49.800 e il 61.500, quindi 12 chilometri. Non è specificata, vediamo un po', non è specificata però la motivazione di questi 12 chilometri, sempre sulla 10 Genova Aeroporto, ma in uscita in entrambe le direzioni, quindi potrebbe essere questo, quindi uno scavalcamento di carreggiata che ha provocato un incidente al chilometro 2.300 appunto della A10. Andiamo sulla A1, dove c'è un veicolo fermo, Bivio A1 variante di valico Calenzano direzione sud verso Firenze, poi traffico intenso segnalato tra Milano Sud, sempre sulla 1, tra Milano Sud e il Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Sulla 9 Lenate Como Chiasso segnaliamo coda per attraversamento dogana della Svizzera tra il lago di Como e Chiasso, appunto in direzione nord verso il paese elvetico. Torniamo al traforo del Monte Bianco, insomma sono 75 minuti ancora tempo d'attesa sul piazzale francese per andare verso sud, verso Courmayeur, mentre in direzione nord, verso Chamonix, il tempo d'attesa è notevolmente minore, 15 minuti sul piazzale italiano. Tornando sui tratti non gestiti da autostrade, andiamo in Sicilia, dove ci sono diverse situazioni aperte, code sulla 19 Palermo-Catania, direzione Palermo, nei pressi di Termini Imerese, rallentamenti sulla 20 Messina-Palermo, all'altezza dello svincolo di Villafranca Tirrena verso Messina, e poi sulla 18 Messina-Catania in prossimità della barriera di Catania, sulla Siracusa-Gela tra Noto e Cassibile in direzione Siracusa. Ancora qui ci sono dei rallentamenti e delle code. Nel nord Italia proseguono ancora le file di macchine, traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia Centro verso Brescia, rallentamenti sulla 7 in ingresso a Milano e sulla tangenziale est di Milano, lo svincolo di Carugate Brugherio Nord.

Siena Spiral, Material Lover, 19:14 su Rai Isoradio. Allora, leggevo un articolo dal Messaggero di oggi, dalla cronaca di Roma, che racconta di un fenomeno naturale che rende il mare di Roma un luogo davvero speciale. Infatti le acque al largo di Ostia, in particolare intorno a Capo Cotta, l'area marina protetta dalle secche di Tor Paterno, si confermano un santuario, possiamo dire così, di biodiversità, dove i delfini, in particolare i tursiopi, non so, tornano ad esibirsi in salti e piroette spettacolari. Secondo la biologa Lisa Stanzani dell'ente Roma Natura, la presenza di oltre 400 signori, esemplari di delfini, inclusi molti cuccioli, è la prova che l'ecosistema è integro e in ottima salute. Questi animali agiscono come dei veri e propri bioindicatori, termometri viventi che ci segnalano la ricchezza delle nostre acque. Il monitoraggio costante, condotto con tecniche non invasive nel pieno rispetto del benessere animale, ci permette di studiare questi gruppi preziosi, coinvolgendo anche i cittadini in un bellissimo esempio di scienza partecipata. Naturalmente la sfida resta sempre quella di proteggerli dall'inquinamento, dalle plastiche e dai pericoli della navigazione, perché, come sottolinea lo stesso presidente di Roma Natura, tutelare questo mare significa gestire, garantire un futuro e una specie meravigliosa che ha scelto le nostre coste, le coste romane in questo caso, come casa. E dunque, chissà se a qualcuno di voi in questo pomeriggio domenicale, magari troppo caos per individuare dei delfini al largo dei cancelli Capo Cotta, da quelle parti, però chissà, magari se è così scrivetecelo.

Tame Impala, Dracula, Dracula, ho detto anche quello in inglese, Dracula, Jenny, 19:22 su Raiso Radio. Allora, a proposito del tema di inizio di queste tre ore insieme, anzi quattro ore insieme, in questo pomeriggio domenicale, aria condizionata sì, aria condizionata no, eccetera, insomma in auto mentre siete in viaggio, mi era sfuggito un messaggio arrivato via SMS e non su WhatsApp al 348-103-1010, in cui Antonio placido placido, calmo calmo, tranquillo tranquillo, come si dice, cioè, io tra aria condizionata, come si chiama quella cosa lì, che il deflettore oppure altre situazioni, io solo ventaglio, firmato Antonio. Ventaglio alla fine, oppure come dica Batantuono, no? Che va in giro con il ventilatorino attaccato al collo, potrebbe essere anche quella una soluzione, insomma, se l'avete visto quando è ospite ovunque praticamente Diego Batantuono, il grande attore, va in giro anche in inverno con un ventilatorino piccolo attaccato al collo a batteria. 348 103 10 10, torniamo su strada dove c'è ancora una situazione parecchio critica sulla A10-12 chilometri di coda, sebbene definita tratta tra Finale Ligure e il Bivio A10 fine con Planare Savona, direzione est verso Genova. Business.

Raiso Radio. Allora, sono 4 chilometri di coda adesso per incidente sulla A1 tra Lodi e l'allacciamento con la 1 a 58 direzione nord verso Milano. Traffico rallentato anche sulla 24 tra Vicovaro Mandela e Roma Est direzione ovest verso Roma. Un chilometro di coda invece Bivia 10 a 26 trafori Genova Pedi. Siamo sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione est verso Genova. Sulla stessa A10 appunto c'è un incidente che sta provocando questo inizio di coda tra Genova Pra e Genova Pegli al chilometro 9 e 500, coinvolte ben 5 auto, quindi attenzione. Poi, riguardo la situazione più critica, la confermiamo ancora, sempre sulla 10, 12 km di coda tra Finale Ligure e il Bivio a 10, fine Complanare Savone in direzione est verso la 10. Andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, sulla 4 Brescia-Padova si registrano incidenti, 3 km di coda tra Peschiera e De Senzano in direzione Brescia e poi altri 3 tra Grisignano e Padova ovest verso Padova. Restano inoltre code a tratti tra Somma Campagna e Brescia Centro, sempre in direzione Brescia per traffico intenso. Nel nodo di Milano ci sono ancora rallentamenti diffusi, traffico intenso sul raccordo A7 Milano-Genova verso Piazza Maggi sulla tangenziale ovest, poi in entrambe le direzioni di marcia tra Certosa, Settimo Milanese e Quinto De Stampi sulla A7 in ingresso al capoluogo lombardo, sulla tangenziale est allo svincolo di Carugate Brugherio nord in direzione di Lecco.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Radio.

pezzo Jennifer Lopez, Everything's Fine, insieme a The Lock. 19:46, Rai Iso Radio. Allora, torniamo su strada, partendo dalla Firenze Pisa Livorno, su strada, partendo dalla Firenze Pisa Livorno, tra il bivio Firenze Pisa Livorno, diramazione Pisa e Firenze, dove c'è traffico rallentato in direzione est verso il capoluogo toscano. Sulla tangenziale di Napoli, anche qui traffico rallentato, c'è un veicolo fermo tra Fuori Grotta e il Vomero in direzione est verso la diramazione di Capodichino. A Trenta, Caserta Salerno, traffico intenso anche a Salerno in direzione nord verso Caserta. Poi materiali dispersi sulla 26 Genova Voltiga Avellona Toce, tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia, siamo in direzione sud verso la Genova Voltri. Si tratta di una gemma in galleria, una gomma, sarà un errore di digitazione da parte di qualcuno, gomma in galleria sulla terza corsia, materiali dispersi dunque sulla 26. Sulla 25 Torano Pescara, coda per incidente tra Torre dei Passeri Casauri e Prato La Peligna sul Mona, direzione ovest verso la Roma Teramo. Ancora un incidente, appunto quello che ha provocato questa coda appena nominata, proprio tra Bussi Popoli e Prato La Peligna sul Mona, al chilometro 147, vede coinvolte tre auto. Sulla 14, anche qui traffico intenso a Termoli, non quantificato ma in uscita in entrambe le direzioni, così come a Taranto in direzione nord verso Bari, anche qui traffico intenso. Permane la situazione più critica, però insomma lo ribadiamo ancora a beneficio di chi si è messo all'ascolto di Reso Radio soltanto in questo momento. Sulla 10, tra Finale Ligure e il bivio con la fine Complanare Savona, siamo verso est verso Genova, ci sono 12 chilometri di coda. E adesso chiamiamo la ciurma, la chiamiamo?

0: Raid incrociati nel Golfo, colpite decine di obiettivi militari, scontro su Hormuz, Teheran, traffico delle navi bloccato, Trump falso, lo stretto è aperto. Mattarella, inaccettabili nuovi attacchi, Iran, Meloni e altri leader europei nella lista nera della stampa di regime, Tajani, la premier non si fa intimidire. Ucraina, Zelensky verso un nuovo rimpasto di governo, via la premier Sviridenko, un cambio di strategia politica in vista di un altro inverno di guerra. Caso Ranucci, esposto di Fratelli d'Italia sui rapporti con la Vitola, il conduttore, report è pura, al Tg1 Monsignor Fusco in una foto al ristorante Cefalù. Non siamo eroi, è un dovere, al Tg1 il racconto dei militari dell'Accademia che hanno salvato un uomo finito in mare con l'auto a Trieste. Nuova ondata di caldo torrido sull'Italia, picchi oltre i 40 gradi al centro-sud e nelle isole maggiori, da nord a sud divampano gli incendi. Grande commozione e l'abbraccio di un'isola intera per l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, il figlio Edoardo vivrà sempre nelle sue canzoni. La nuova nazionale prende forma, Paolo Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, a breve la nomina del CT, Mancini, Conte, Pioli, ma resta l'ipotesi Guardiola. Mondiali, ecco le semifinaliste, martedì Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Il grande Chris Rea con uno dei suoi più grandi successi, Josephine, 22 minuti per questa ultima, per l'inizio di questa ultima ora insieme, Simone Mercurio in tandem con Luciano Pecoraro. Allora andiamo sulla 3 dove c'è un nuovo incidente tra Ercolano Scavi e Portici in direzione nord verso Napoli, siamo al chilometro 9 e 700, e si è creata una diverse code per traffico intenso ancora sulla stessa A3, soprattutto a Nocera Barriera, direzione nord verso Napoli, e ancora tra Salerno e la stessa Nocera Barriera, in direzione sempre nord verso il capoluogo campano. Risolta invece la coda di 4 km tra Lodi e l'incrocio, allacciamento con la A1 e A58 in direzione nord verso Milano, rimane il traffico intenso tra Lodi e Milano Sud. Sulla 10 ancora ferma, permane imperterrita questa coda lunga di 12 km tra Finale Ligure, il bivio A10, fine Complanare di Savona, e poi 2 km sempre in direzione est verso Genova, van fra bivio A10 a 26 Trafori e Genova Pegli, in questo caso per incidente. Andiamo sulla 25, Torano Pescara, risolto l'incidente, in questo caso tra Bussi Popoli e Prato La Peligna sul Mona, ma nello stesso tratto permane in questo momento ancora una coda in direzione ovest verso la stessa Roma Teramo.

Che sound per Madonna con questo suo nuovo singolo Danzetteria, non sbaglia un colpo la nostra Lady Veronica Ciccone, Maria Luis Veronica Ciccone al secolo Madonna, che continua a fare pezzi che spaccano letteralmente anche come ritmo e BPM. 20 e 10 minuti Rai Su Radio. Allora, ad aggiorniamo riguardo la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, dove Sinner sta conducendo per 2-1 proprio sul campione tedesco. Ma andiamo a parlare di un'altra cosa, che leggevo una notizia che leggevo sull'Ansa, dove i riflettori dei social globali si accendono su un modello di lifestyle del tutto inaspettato, un nome stranissimo, preparatevi, si chiama Nonna Maxing, lanciato da testate come Vice e Guardian, parliamo di testate inglesi. Il trend vede la generazione Z, i giovanissimi, letteralmente ossessionata dallo stile di vita delle anziane nonne italiane. Niente più ansia di produttività, niente TikTok, niente social. La nuova tendenza dei giovanissimi inglesi, in questo caso, impone di imitare la loro estate slow, tra il dolce far niente, le camminate quotidiane, i cibi fatti in casa e le chiacchiere con le amiche. Praticamente sembrerebbe che i ragazzi sono esausti proprio di questa costante pressione dei social e dal dovere di essere sempre produttivi, e cercano rifugio in un manifesto di vita lenta e consapevole. E, tra l'altro, un vero e proprio manifesto di questo stile di vita lo abbiamo visto quest'anno anche al cinema con il pluripremiato, anche col Davide di Donatello, Gioia Mia, il film di Margherita Spampinato, dove la fantastica complicità estiva tra l'anziana zia Gela e il nipotino ribelle racconta proprio questa magia. L'Italia, d'altronde, con le sue zone blu cosiddette, un numero di centenari in costante crescita, alla ricetta giusta della lunga vita nel DNA culturale.

E questa canzone del bravo Francesco Gabbani, Summer Funk, è una di quelle canzoni che restano in testa quando le ascolti, un vero tormentone. Insomma, l'altra mattina mi trovavo, mentre insomma mi stavo svegliando, a canticchiarmi nella testa questa Summer Funk. Insomma, è un risveglio lieto. 20:22, siamo ancora su Raiso Radio in diretta, naturalmente alle 21 daremo la palla al buon Davide Santirocchi, che ti vi darà compagnia da qui a mezzanotte e 30. Allora, andiamo su tratti non gestiti da autostrade. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Desenzano e Brescia Centro, siamo in direzione Milano, qui c'è traffico intenso, mentre verso Padova qui ci sono 4 chilometri di coda tra Grisignano e Padova Est a causa di un incidente. Nel nodo di Milano proseguono ancora le code sulla 7 Milano-Genova in ingresso al capoluogo e sul raccordo per Piazza Maggi, rallentamenti anche sulla tangenziale est allo svincolo di Carugate e Brugherio Nord verso Lecco. Andiamo poi sulla rete autostradale, sulla 10 Genova Ventimiglia è ancora presente la situazione critica, aumenta anzi di 2 km, quindi 14 km in totale le code che vengono conteggiate da sistema di autostrade per l'Italia tra Orco Feglino e il Bivia 10 fine con Planare Savona, siamo in direzione est verso Genova, conteggiate come code a tratti, così definite. Poi ancora sulla stessa A10, ancora nel tratto in direzione est verso Genova, ma tra la 26 e la Genova Pegli, anche qui una coda di 2 km, però nonostante la causa risolta, perché riguardava un incidente che è avvenuto proprio a Genova Aeroporto in uscita in entrambe le direzioni. Allora vediamo altri aggiornamenti, risolte un po' di situazioni sulla 1, c'era del traffico rallentato per un veicolo fermo tra Anagni e Ferentino, risolta la situazione. Poi sulla 14 non c'è più coda per traffico intenso a Vasto Sud, così come si è dissolta la coda tra Civitanova Marche e Macerata, sempre sulla 14. Sulla 25 c'è un incidente tra Bussi Popoli e Pratola Peligna Sulmona, siamo in direzione ovest verso la Roma Teramo, e ancora con Planare Savona, anche qui un incidente coinvolti un'auto ed una moto a via del Triunvirato in uscita dalla A1. Poi andiamo sulla A14, dove tra Forlì e Castel San Pietro ci sono code per traffico intenso con tempo di percorrenza di 40 minuti. E adesso, che bello, rock and roll con il nuovo dei Green Day.

Il nuovo di Raff si chiama Pazzi Stupidi Ragazzi, alle 20:30 su Reso Radio. Allora è già pronto il nostro Davide Santirocchi, scalpitante, quindi inizia subito dopo con la sua serata qui di intrattenimento, infomobilità e quant'altro. C'è un incidente sulla 24 Roma Teramo in questo momento tra Valvomano e Teramo Ovest, svincolo al chilometro 151 direzione est verso Teramo. Mentre leggevo che questa sera su Rai 1, per chi volesse, inizia il nuovo programma di Alberto Angela, Noos, che riparte alla grande proprio in prima serata con si parlerà di Odissea, di Ulisse e insomma chi altro poteva esserci. Colpaccio, ospiti in studio saranno il regista Christopher Nolan e l'attore Matt Damon, che parleranno appunto del film Odissea e poi insomma di Ulisse e quant'altro con Alberto Angela questa sera su Rai 1. E ringraziamo Luciano Pecoraro alla parte tecnica. Da Simone Mercurio è tutto. Ciao!

Achille Lauro e la sua Comuni Immortali, il brano alle 20:38 su Raizo Radio, con aggiornamenti continui anche Davide Santirocchi al microfono, dopo il nostro Simone Mercurio ad accompagnarci anche Luciano Pecoraro che sta curando la parte tecnica. Diamo conto di quello che accade sulla 1, ripartiamo dal tratto Terre di Canossa Basso Lodigiano, il tratto è interessato da code in direzione Milano, il tempo di percorrenza stimato di un'ora su un tratto di circa 70 km, code anche tra Lodi e Milano Sud, sempre verso Milano. Sui rallentamenti intorno a Bologna diamo conto del tratto compreso tra la variante di Valico e Sasso Marconi, appunto verso nord vengono segnalati ancora questi rallentamenti che troviamo anche tra Calenzano e la variante di Valico. Poi un altro tratto abbastanza importante della 1, quello compreso tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, con rallentamenti sempre verso nord, e anche sulla variante di Valico, nuovo tracciato della 1, siamo con dei rallentamenti segnalati tra Badia ed il bivio con la 1, sempre in carreggiata nord in direzione di Bologna. Da poco si è verificato un incidente sulla 3, la Napoli-Salerno, tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco. Si è verificato questo incidente al chilometro 15.900. La coda che si è formata verso Napoli inizia da Castellammare di Stabia, quindi attenzione anche a questa novità per la 3. Abbiamo rallentamenti anche tra Salerno e la barriera di Nocera, sempre in carreggiata nord in direzione di Napoli. Un'occhiata alla 14, anche qui il traffico come ogni domenica rimane intenso. Abbiamo i tempi di percorrenza del tratto Rimini Nord Castel San Pietro in direzione di Bologna, il tempo stimato è di 40 minuti, un tratto di circa anche qui 60-70 km. Le notizie della 14 terminano qui, perché a Taranto era segnalata in uscita una coda ma è terminata. Invece sulla 24 i rientri verso

sulla capitale con un lungo tratto con rallentamenti, quello compreso tra Vicovaro Mandela e la barriera di Roma Est, segnalati in direzione Roma questi rallentamenti, e anche segnalato un incidente in direzione Teramo tra Valvomano e Teramo Ovest, prudenti al chilometro 151. Il tratto urbano della 24, l'ultimo tratto con code tra Portonaccio e Tangenziale Est in entrata nella capitale. Un incidente anche sulla A25, la Turano Pescara, è segnalato al chilometro 149. Le code, nonostante l'incidente non sia del tutto risolto, le code tra Torre dei Passeri Casauria e Prato La Peligna, che si erano formate conseguenze di questo incidente, sono terminate, quindi almeno il disagio non è più segnalato. Sulla Firenze Pisa Livorno resta un lunghissimo tratto con rallentamenti, quello compreso tra Ponte d'Era Ovest e Firenze. Verso Firenze il traffico intenso determina questi rallentamenti. Anche sul tratto precedente abbiamo le code tra Vicarello e Ponte d'Era Ovest, sempre in direzione di Firenze. È segnalato ora un incidente sulla tangenziale di Bologna. Attenzione all'uscita 4 via del Triumvirato, una moto e un'auto coinvolti in questo incidente.

0: Isoradio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

Vabbè, diciamo che chi gioca a tennis sogna di vincere Wimbledon, no? Chi gioca a tennis anche da turista, insomma, da non professionista, è il nostro Jannik Sinner. È all'epilogo perché siamo 2-1 in questo momento il conto dei set e siamo 5-3 in favore di Sinner su Zverev in questa finale sull'erba di Wimbledon. Siamo 5-3 con Zverev, che 5-3 per Sinner, e Zverev che cerca di in qualche modo risalire e breccare se possibile il suo avversario. Quindi siamo sullo 0-30, quindi sta sul 30-0, quindi sta mantenendo il suo servizio, ma tra poco, se anche riuscisse a raggiungere il 5-4, Sinner potrebbe servire per il match. Tutto questo alle 20:48 minuti. Diamo conto di un incidente che sulla Brescia-Padova ha dato vita ad una coda di 4 km. L'incidente è stato risolto, la coda si sta riducendo, ora è lunga 3 km. Siamo tra Gresignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Restano rallentamenti anche tra Desenzano e Brescia Centro in direzione Milano, e poi le notizie dall'area milanese che sono terminate qualche minuto fa. Sulla 8 restano le code a tratti tra Gallarate e Castellanza verso Milano, dovute al traffico intenso, e anche sulla diramazione Gallarate-Gattico ci sono code tra Castelletto Ticino e l'innesto con la 8 in direzione sud. Situazione difficile sulla 10, la Genova-Ventimiglia, come consueto traffico molto intenso per i rientri verso Genova, e infatti c'è una coda lunga ben 14 km, siamo tra Orcofeglino e Savona. Il traffico molto intenso, la situazione ovviamente difficile, si procede molto lentamente, e c'è anche la segnalazione di un incidente all'uscita di Genova Aeroporto, e quindi anche qui un po' di cautela. Le notizie del traffico molto intenso anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, le code a tratti tra il Bivio per la 12 e Altopascio in direzione di Firenze, un tratto di oltre 20 km. Anche sulla 12, la Genova-Rosignano, è segnalata una coda tra Genova Est e l'allacciamento con la verso Genova. Per la capitale il traffico intenso di rientro verso Roma, soprattutto sulla Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra, verso sud ci sono code a tratti, questo è un tratto ampio, sono circa 25 km. E poi abbiamo una novità dalla 24, abbiamo detto che c'è questo rallentamento da Vicovaro Mandella fino alla barriera di Roma Est, ma verso Roma anche tra il Bivio per la 25 Tagliacozzo è segnalato un veicolo in avaria al chilometro 66, anche qui si sono sviluppati subito dei rallentamenti in direzione della capitale. Le notizie ci portano anche a parlare della situazione sulla A11, abbiamo detto. Aspettate, perché c'è un'altra notizia importante che riguarda la 12, la Genova-Rosignano. Il traffico rimane intenso tra Carrara e Santo Stefano di Magra, ci sono ancora forti rallentamenti verso nord in direzione di Genova. Rallentamenti che troviamo anche sulla 2 del Mediterraneo tra Ponte Cagnano e Baronissi in direzione nord, il traffico anche qui molto intenso. Sulla A5, la Torino-Aosta-Montebianco, ci sono code di 2 km segnalate tra Verres e Pont-Saint-Martin in direzione di Torino. Allora, siamo 5-4, tra pochissimo daremo conto dell'epilogo appunto di questo match che è iniziato alle 5, quindi sta sfiorando le 4 ore, l'ultimo dovrebbe essere il prossimo game, questo se naturalmente Sinner sarà quello che appunto riuscirà ad aggiudicarselo. 348 103 1010, poi il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, ovviamente digitate in sicurezza, quindi mai mentre siete alla guida. Scorriamo anche le notizie che riguardano la capitale nel tratto della Pontina, quello che vede i rientri dal mare sulla statale 148 Pontina, e qui ci sono code dovute anche ad un incidente, ma soprattutto al traffico intenso nel tratto compreso tra Pomezia Nord e lo svincolo per Trigoria, quindi ci sono ancora questi incolonnamenti dovuti in parte, ma soltanto in parte, ad un incidente. Il resto è traffico ancora molto intenso. Sta servendo per il match Sinner sul 5-4, vi aggiorniamo tra poco.

Noemi, non ho bisogno di te. 4, 5, 6 secondi fa, con un dritto incrociato, ha vinto il suo secondo Wimbledon. Parliamo di Jannik Sinner, che ha avuto ragione di un grandissimo Zverev. Sasha Zverev è stato impeccabile nel primo set e infatti lo ha vinto, bravissimo e fortissimo anche nel secondo, ma gli ha tenuto testa Jannik, che poi è cresciuto e ha avuto modo di conquistare 3 set uno dietro l'altro. Quindi c'è questa soddisfazione immensa per questo ragazzo che continua a stupire il mondo. Allora, complessivamente sono stati, il primo dei set è stato vinto appunto da Zverev al tie break, anche il secondo è stato deciso al tie break, lo ha vinto Sinner, che poi si è aggiudicato il terzo per 6-3 ed il quarto per 6-4, e quindi è nuovamente campione di Wimbledon. Grandi soddisfazioni. Noi torniamo tra pochissimo con le notizie, con la viabilità. Tutto questo perché sta per arrivare il GR1 delle 21. State lì.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini in apertura di giornale. Andiamo subito a Londra perché Jannik Sinner è di nuovo campione a Wimbledon. Ci colleghiamo con Emilio Mancuso.
2: Proprio così, 3 ore e 46 minuti, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, è riuscito a vincere ancora Wimbledon, il trionfo bis a Wimbledon, qualcosa di straordinario, il decimo giocatore dell'era Open a riuscire a piazzare il bis nel torneo più importante del mondo, un match che si è concluso in un modo pazzesco con il lungolinea vincente di diritto di Sinner, è il punto precedente, è il punto del match, un punto incredibile, alla fine è riuscito a vincerlo Sinner, un punto interminabile, davvero straordinario, è successo davvero di tutto in questa finale con uno Zverev adesso braccia conserte, se l'è giocata alla grande il tedesco, ha vinto il primo set al tie break 7-6, gli ha risposto Jannik da par suo con il secondo set sempre al tie break, poi nel terzo è arrivato il primo break dell'incontro per Jannik nell'ottavo game, chiuso 6-3, e nel quarto il break decisivo in un set dove forse ha giocato meglio Zverev, il break decisivo è arrivato nel settimo game, 6-4 per Jannik Sinner che si è lasciato cadere sull'erba londinese, un'erba azzurra in questa giornata straordinaria, da leggenda per lo sport italiano, per il tennis italiano, con il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, il re del tempio è sempre azzurro, di nome Jannik e di cognome Sinner. Linea allo studio.
1: Grazie ad Emilio Mancuso. Dopo l'impresa di Sinner, le altre notizie dall'estero: la nuova escalation nel Golfo, l'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e rivendica il controllo del passaggio strategico dopo l'attacco a un portacontainer cipriota. Donald Trump puntualizza: lo stretto è aperto, mentre gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid degli ultimi meno di un'ora fa. Teheran intanto colpisce basi americane nei paesi vicini. Per il segretario ONU Guterres bisogna riprendere subito i negoziati, la situazione preoccupante e le ostilità potrebbero avere conseguenze catastrofiche. Riprendono i negoziati tra Israele e Libano. Secondo una fonte diplomatica israeliana, il nuovo round di colloqui si terrà a Roma da martedì 14 a mercoledì 15 luglio. In base a quanto riferiscono i media libanesi, gli incontri sono in programma presso l'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale italiana. E contro le guerre, il nuovo appello di Papa Leone all'Angelus.
3: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
1: La cronaca con l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Rahma Abdelaziz, accoltellato la notte scorsa a Crema. I carabinieri hanno fermato 3 giovani, uno di origine albanese, uno africano, l'altro è italiano.
4: Ero a casa mia, io però è arrivata lì chiamata, ma non ho detto che hanno acceso tuo fratello, un ragazzino ancora 19 anni.
5: È il cordoglio e la rabbia della comunità egiziana di Crema che si riunisce attorno ai familiari di Youssef Abdelaziz, 19 anni, accoltellato poco prima di mezzanotte nel parcheggio sul retro di un supermercato a ridosso del centro storico durante una lite tra due gruppi di giovani. Il motivo è ancora da chiarire, tra le ipotesi quella di una resa dei conti fra bande.
6: Ho sentito le urla lì, ho visto il ragazzo che era ferito, ho provato a tamponare la ferita.
5: Youssef, colpito con diversi fendenti, tenta di scappare ma si accascia dopo pochi passi, morirà poco dopo in pronto soccorso. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo di 3 persone, si tratta di 3 ragazzi di nazionalità italiana e straniera, questi ultimi regolari in Italia, residenti nel Cremasco, di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Dopo il delitto avrebbero cercato di far perdere le proprie tracce. Rossana Caviglioli, GR1.
1: Ancora cronaca: spara alla titolare di una scuola di danza che riesce a schivare il proiettile e poi si uccide. È successo in un quartiere popolare alla periferia di Cagliari. Ad agire un 52enne che in passato aveva rivolto diverse avance alla donna. E lei stessa a raccontare al GR1 la dinamica di quanto accaduto. Ascoltiamo le sue parole.
7: Siamo scese giù per accompagnarlo alla porta. Guarda che non mi fai paura, voglio che tu te ne vada. E lui ha detto: adesso te lo faccio vedere io. Ha aperto il cofano, ha preso un fucile e io ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso. Abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare. Abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato. Da circa un mese aveva cominciato a propormi proprio di uscire fuori e io assolutamente no. E ci tengo a ribadirti che il nostro rapporto è strettamente vite professionale.
1: L'ultimo saluto a Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, gremita di amici, colleghi e cittadini, i funerali dell'artista accompagnati dalle sue canzoni. Ci aggiorna Francesca Coppola.
0: Commosso e partecipatissimo, l'ultimo saluto a Peppino Di Capri. Il feretro ha lasciato la piazzetta che era gremita di fan, amici, artisti, accompagnata da un lunghissimo applauso e poi dalle note di uno dei suoi brani più celebri, Il Sognatore. Nella omelia il sacerdote Pasquale Rolla ha ricordato il contributo di ambasciatore nel mondo che ha fatto conoscere Capri davvero in tutte le nazioni. E poi ha detto: Peppino è stato capace di cantare l'amore puro. In chiesa i figli Igor, Edoardo, Dario, tra la folla artisti, imprenditori, con il suo volto gentile ha portato la musica italiana nel mondo, ha fatto ballare e sognare gli italiani con la leggerezza di Estati Capresi e di un'Italia che negli anni 60 era in pieno boom economico.
1: E chiudiamo con il meteo: ancora caldo africano su tutta l'Italia con temperature massime fino a 37-38 gradi, in particolare in Emilia Romagna, domani bollino rosso per Bologna, Modena e Reggio, Parma, Piacenza e Ferrara e in Sardegna. Nord cielo a tratti molto nuvoloso, isolati temporali pomeridiani sulle vette alpine. Sono le 21:06, su Radio 1 torna la musica, il prossimo GR1 è alle 22.
8: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

While My Guitar Gently Weeps, e la chitarra in questione è quella di Carlos Santana. 11 minuti dopo le 21, buone nuove dalla Brescia-Padova, terminate le code e i rallentamenti tra Desenzano e Brescia Centro verso Milano, anche quelle code che segnalavamo in direzione di Venezia perché c'era stato un incidente ormai risolto, anche quelle si sono dissolte dopo la soluzione dell'incidente, quindi una bella, un bel momento. Allora, sulla statale 36 Donata ci chiede conto di questa arteria che è molto frequentata, statale 36 del Lago di Como dello Spluga, ci dice ci sono vari rallentamenti, si procede lentamente. Allora, confermo, tra Lecco e Piona, un tratto di circa 35 km, ci sono forti rallentamenti verso la Svizzera. Gli incidenti però, quello all'altezza di Abbadia Lariana è stato non del tutto risolto, c'è una corsia chiusa, quindi c'è un restringimento e lì evidentemente il problema si sente. L'altro, l'incidente all'altezza di Piona, e invece è stato risolto, quindi ce ne, insomma, ce ne tiriamo fuori così, con questi rallentamenti dovuti in parte ad una corsia chiusa per incidente, in parte al traffico intenso. Notizie positive dalla 1, Lodi Milano Sud non più interessata da code verso Milano, restano quelle ora segnalate tra il bivio per la 15 e Lodi, 80 km che si percorrono in circa un'ora, questo è la stima che ci fornisce Autostrade per l'Italia. C'è una novità sulla carreggiata sud, dove troviamo l'unica notizia che riguardi la 1, Ronco Bilaccio Barberino di Mugello. Su questo tratto si sono formati rallentamenti verso Firenze per un veicolo in avaria al chilometro 258. A parte questo, abbiamo rallentamenti verso nord tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Tutte le altre notizie che riguardavano la 1 sono terminate, quindi evidentemente il traffico sta pian piano scemando e quindi non ci sono più difficoltà importanti sulla 1, a parte quel tratto che abbiamo appena ripetuto, quello tra il bivio per la 15 e Lodi verso Milano. Sulla 8 Milano Varese le code diventano rallentamenti tra Gallarate e Castellanza verso Milano. C'è una novità invece per una coda che ora segnaliamo sulla 7, la Milano Genova, tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano si è formato questo chilometro di coda per un cantiere di lavoro. Non ci sono più le code sulla diramazione Gallarate Gattico, e come ci ha segnalato un altro amico che non si è firmato, ma insomma ci ha segnalato che a Genova tutto era stato risolto, in effetti l'incidente a Genova Aeroporto in uscita è risolto. Non è bella la notizia che ora do per chi viaggia sulla 10, perché la coda passa da 14 a 18 km tra Finale Ligure e Savona, e il traffico intenso verso Genova a causare questa situazione difficile. Migliora un po' invece sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, non più code ma rallentamenti tra la 12 e Altopascio verso Firenze. Rimangono notizie anche per la 12, la Genova-Rosignano, le code tra Genova Est e il bivio per la 7 e i rallentamenti che abbiamo segnalato tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione di Genova. Torno in A14 perché anche qui abbiamo ancora una lunga tratta della A14 interessata da code, da Rimini Nord fino a Castel San Pietro, il tempo stimato è ancora di 40 minuti, il tratto di circa 80 km. E poi c'è questo veicolo fermo sulla 24 con rallentamenti tra il bivio per la 25 Tagliacozzo verso Roma, e poi abbiamo ancora i rallentamenti anche tra Vicovaro Mandella e la barriera di Roma Est in direzione della capitale che è interessata da code anche sulla 12, la Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra, si è ridotto comunque il tratto interessato da code che però rimangono segnalate in direzione sud. Per quel che riguarda la situazione della 25, abbiamo detto che è stato risolto l'incidente tra Bussi Popoli e Prato La Peligna, e comunque non ci sono più le code verso Teramo, restano invece le code sulla Firenze Pisa Livorno tra Vicarello e Ponte d'Era Ovest in direzione Firenze, un tratto di oltre 10 km con incolonnamenti, e quello successivo resta segnalato con rallentamenti che vanno da Ponte d'Era Ovest a Firenze, quindi complessivamente oltre 50 km d'autostrada con rallentamenti.

Lady Gaga e Ducci e questa loro Runway, 21, anzi 22 minuti dopo le 21. Siete su Raizo Radio, c'è un veicolo in fiamme sulla 11, attenti, siamo tra il bivio per la 12 e lo svincolo per il raccordo Lucca Viareggio, è segnalato al chilometro 67 500, il traffico può scorrere soltanto sulla corsia di sorpasso, quindi c'è questa situazione che si inserisce in un tratto dove abbiamo già dei rallentamenti verso Firenze e naturalmente la situazione si complica, complicata ulteriormente quella della 10, perché ora siamo passati da 18 a 20 km tra Pietra Ligure e Savona. Forse è il caso di pensare, se siete ancora distanti da questo tratto ma dovrete comunque percorrerlo secondo il vostro tragitto, fare una pausa, e forse è il caso perché la situazione comincia ad essere davvero difficile. Torno sulla 8 alla Milano Varese per ribadire che su un tratto di circa 10 km abbiamo dei rallentamenti, quello compreso tra Gallarate e Castellanza è il tratto interessato ancora dal traffico intenso verso Milano. Torniamo anche sulla 3, la Napoli-Salerno, non è ancora risolto l'incidente tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco, restano code segnalate verso Napoli, i rallentamenti invece tra Salerno e Nocera, quelli li possiamo archiviare. Notizie che evolvono, perché abbiamo un'altra situazione che si risolve, quella della 25, dove abbiamo detto che era segnalato un incidente con code, le code poi sono terminate, anche l'incidente è del tutto risolto, erano 3 vetture coinvolte in questo incidente. Ricordo quello che da poco stiamo segnalando sulla tangenziale di Bologna, coinvolte un'auto e una moto all'uscita 4, quella di Via del Triumvirato, chi esce provenendo dalla A14 dovrà essere particolarmente cauto. Ottime notizie per la 24, è arrivata proprio ora la notizia che determina, o meglio ci informa, che le code segnalate tra il bivio per la 25 Tagliacozzo verso Roma dovute a quel veicolo in avaria sono terminate, e anche i rallentamenti tra Vico Varamandella e la barriera di Roma Est finalmente sono soltanto un ricordo. Quindi questa è la novità sicuramente più importante per chi ritorna a Roma con la 24, non ci sono più le code prima segnalate su vari tratti, compreso appunto quello urbano, anche lì tra Portonaccio e Tangenziale Est, traffico che torna regolare. Le storie d'amore qualche volta finiscono, se uno soffrendo riesce a scrivere una bella canzone su una storia d'amore che finisce, beh, insomma, ha fatto centro, come nel caso di Claudio Baglioni.

0: E siamo all'appuntamento meteo, buon pomeriggio, anzi buonasera al primo luogotenente Fausto De Santa.
1: Buonasera a lei, i vostri ascoltatori. L'alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale garantisce ancora generali condizioni di tempo stabile sul nostro paese, anche se nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi temporali di calore in prossimità dei rivieri montuosi, specie dell'Appennino meridionale e sulla Basilicata. Al momento il cielo sull'Italia si presenta pressoché sgombro da nubi. In nottata non ci saranno particolari variazioni, se non la possibilità di qualche riduzione di visibilità per foschia sulle aree pianeggianti del nord nel settore centro-orientale. E ora un accenno al tempo di domani, 13 luglio, avremo deboli rovesci e qualche isolato temporale dalla tarda mattinata a ridosso dei rilievi alpini, specie del Piemonte, ma poi con fenomeni di esauramento in serata, salvo qualche locale persistenza sui rilievi lombardi ed alta tesini. Come detto, l'alta pressione sul resto del paese garantirà generali condizioni di bel tempo, ma avremo sempre la solita ormai instabilità pomeridiana sui rilievi montuosi che porterà un aumento delle nubi e brevi rovesci sull'Appennino tosco-emiliano e sui rilievi calabresi. Ricordiamo inoltre che è in vigore anche per domani l'avviso meteo per onde di calore con punte massime previste fino a 40 gradi durante il giorno nelle aree interne della Sardegna centro-occidentale, mentre sono previste temperature massime con valori fino a 35-37 gradi nella pianura padana centro-occidentale, nelle aree interne delle regioni centrali peninsulari, sulla Campania settentrionale e sulla Sicilia centro-occidentale. Questo è tutto, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: ANAS ricorda. Allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.

Annalisa insieme a Marco Mengoni qualche tempo fa, lo scorso anno, firmavano questa Piazza San Marco. 21:40 minuti, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Giovanni Leporale che sta curando la parte tecnica. Non c'è più l'incidente sulla tangenziale di Bologna, quello all'uscita di via del Triunvirato è stato risolto e sono terminate le code anche sulla Roma Civitavecchia, quelle prima segnalate tra Cerveteri e Torre in Pietra in direzione della capitale. Per la 1 resta questa coda tra il bivio per la 15 e Lodi in direzione Milano, il tempo stimato ancora di un'ora, un tratto di circa 80 km. Poi sono terminati invece i rallentamenti variante di Valico Sasso Marconi che erano prima segnalati verso Bologna. Restano quelli in direzione sud tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello, sono motivati da un veicolo che è fermo al chilometro 258. Ottime notizie per la A3, risolto l'incidente tra Torre Nunziata Nord e Torre del Greco e già dissolte le code che si erano formate in direzione Napoli. Anche sulla 8 Milano Varese è terminato il rallentamento tra Gallarate e Castellanza in direzione Milano. Invece sulla 7 raddoppia in lunghezza la coda per lavori tra Busallo e Roncoscrivia, ora è di 2 km in direzione Milano. Restano sulla 10 le code di 20 km tra Pietra Ligure e Savona verso Genova e anche in A14 resta traffico intenso con code tra Forlì e Castel San Pietro e un tempo stimato di circa 40 minuti per un tratto che ora si è ridotto a circa 40 km. Restano sulla 11 le difficoltà legate a questo veicolo in fiamme che non è stato ancora spento e al chilometro 67. Lì già stiamo segnalando dei rallentamenti tra Lucca Est e Altopascio. Adesso abbiamo anche 2 km di code tra il bivio per la 12 e il raccordo Lucca Viareggio, sempre in direzione di Firenze. E poi spunta una novità per la diramazione per Ravenna, una coda tra Ravenna e l'innesto con la 14 in carreggiata nord. Parlavamo prima della statale 36 del Lago di Como dello Spluga, è un veicolo in avaria, quello che crea qualche altro problema all'altezza di Bellano, però in questo caso siamo in direzione Monza, quindi c'è questo rallentamento verso Monza, mentre in direzione della Svizzera i rallentamenti li troviamo tra Lecco e Piona, non solo per il traffico intenso ma anche per alcuni incidenti in via di soluzione. Ci chiedete conto giustamente della situazione sulla A5, a noi risulta una coda di un paio di chilometri, al massimo 3 chilometri di lunghezza, che però si muove molto lentamente, quello sì, siamo tra Verresse e Pont Saint-Martin verso Torino, c'è ancora questo incolonnamento non ancora dissolto e c'è anche sul raccordo che collega la A4 con la A5 una coda per lavori all'altezza di Albiano in direzione proprio dell'A4, queste le ultimissime da quella zona. Andiamo al sud perché sul raccordo autostradale Salerno-Avellino per un veicolo in avaria a Torchiati ci sono rallentamenti verso Avellino. Sulla 2 del Mediterraneo il traffico rimane intenso tra Ponte Cagnano e Baronissi verso nord, abbiamo ancora dei rallentamenti e anche in Sicilia sulla 18 la Siracusa-Ragusa-Gela abbiamo delle code da Noto fino a Cassibile in direzione di Siracusa.

Vasco Rossi con la sua Ciao. Sono bastati 30 minuti per polverizzare 550.000 biglietti per i 10 concerti che il prossimo anno avrà modo di regalare a Roma allo Stadio Olimpico, quindi un vero e proprio record. Andiamo sulla 11 perché lì la situazione è difficile per questo veicolo in fiamme, non è ancora stato spento, la coda ora lunga 3 km e sta aumentando ulteriormente. Siamo tra il bivio per la 12 e raccordo Lucca Viareggio verso Firenze, veicolo in fiamme al chilometro 67. I rallentamenti che segnalavamo tra Lucca Est e Alto Pascio sono terminati perché appunto c'è tutto questo tratto con code che li blocca in qualche modo. Ottime notizie per la 1, le code tra il bivio per la 15 e Lodi verso Milano sono terminate, restano solo rallentamenti per un veicolo in avaria tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello verso Firenze e al chilometro 258 che si è appunto fermato ed è in avaria questo veicolo. Per quel che riguarda la Firenze-Pisa-Livorno, almeno le code a tratti tra Vicarello e Ponte d'Era Ovest non vengono più segnalate, rimangono però i rallentamenti da Lavoria fino a Firenze, quindi il tratto di oltre 60 km con forti disagi per chi viaggia e disagi importanti anche sulla 10. Restano code segnalate nell'ordine dei 20 km tra Pietra Ligure e Savona verso Genova a causa del traffico intenso. Abbiamo anche una coda ora segnalate tra Arenzano e Genova Pra, sempre verso Genova, ancora per traffico intenso. E poi una notizia che si è sfiorata la tragedia, un gesto di coraggio. La DN Crosnos ci informa di quello che è successo nel corso del primo pomeriggio a Trieste intorno alle 12:15, mentre gli allievi dell'istituto appunto sono dell'Accademia Militare stavano visitando Trieste e scendevano dagli autobus in Piazza Unità d'Italia per iniziare una visita, un'auto con un uomo a bordo è improvvisamente finita nelle acque del molo e si sono subito resi conto che c'era un pericolo imminente, quindi tutto il personale dell'Accademia Militare è intervenuto senza esitazione tuffandosi in mare, riuscendo a estrarre l'uomo dall'abitacolo del veicolo. L'uomo tratto in salvo grazie a questo tempestivo intervento dei militari è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario, non ha rischiato troppo proprio perché c'è stato questo intervento, altrimenti la situazione poteva avere esiti drammatici. Fortunatamente l'intervento ha testimoniato come appunto gli ufficiali dell'esercito italiano sono pronti anche quando non sono in attività a dare una mano, e che mano. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Ci parlate appunto del traffico intenso sulla 10 e lo stiamo segnalando con una certa frequenza perché la situazione è sicuramente quella più difficile. Non ci sono novità per quel che riguarda la A5, questa coda tra Verès e Pont Saint-Martin che si muove, abbiamo detto, molto lentamente verso Torino, è lunga 3 km e in questo momento non ha subito nessun tipo di variazione. E invece è tornato Geolier, questo è il suo nuovo, molto molto groove in questa un'ora.

con Mike Francis fino alle 22, questa è la sua Survivor. Attenzione in A14 perché si è verificato un incidente tra Loreto e Ancona Sud, siamo in direzione nord a chilometro 238, al momento non vengono segnalate conseguenze, però come sempre diciamo ce le aspettiamo perché il traffico rimane intenso. Infatti tra Forlì e Castel San Pietro segnaliamo ancora le code in direzione Bologna, un tempo di percorrenza di 40 minuti per un tratto di circa 40 km. Non è ancora spento il veicolo in fiamme sulla 11, le code 3 km in direzione Firenze tra il bivio per la 12 e il raccordo Lucca Viareggio, appunto in carreggiata est. Notizie che ci portano a parlare ancora della statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, i rallentamenti confermati tra Lecco e Piona verso la Svizzera e quelli in direzione Monza motivati da un veicolo in avaria all'altezza di Bellano. In effetti qualche chilometro dopo Bellano c'è questo veicolo fermo in avaria. Sulla 12 restano dei rallentamenti tra Carrara e Santo Stefano di Magra verso Genova, il traffico si mantiene intenso in Versilia e rimangono le code anche tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in carreggiata nord in direzione di Genova.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo, questa è la sua romantica, 8 i minuti dopo le 22 sulla statale 148 Pontina, il traffico di rientro si fa ancora sentire, è stato risolto l'incidente che ha dato vita anche a delle code consistenti, rimangono comunque dei rallentamenti e delle code, in alcuni tratti sono vere e proprie code, nel tratto compreso tra Pomezia Nord e Spinaceto, quindi un tratto ampio verso Roma dove abbiamo ancora questi incolonnamenti a tratti, e poi sul grande raccordo anulare dove il traffico è rimasto intenso soltanto sul quadrante sud, in particolare tra lo svincolo per la via Laurentina e Ciampino in carreggiata esterna, c'è ancora questo rallentamento dovuto al traffico intenso. Ci spostiamo per vedere le ultime notizie dalla 10, è sempre lunghissima la coda tra Pietra Ligure e Savona, ora lunga 21 km in direzione di Genova, abbiamo anche rallentamenti tra Genova Pra e Arenzano e Genova Pra in direzione Genova, e quindi non più code ma rallentamenti anche sull'ultimo tratto della Genova Ventimiglia in direzione di Genova. Per quel che riguarda la A7 è un cantiere di lavoro aver dato vita a questa coda lunga 2 km tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. Poi aggiungiamo anche una difficoltà sulla 12, oltre alle code tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 verso Genova, tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti si sono formati dei rallentamenti in direzione di Livorno. Non è cambiata la stima, anzi no, è cambiata ed è peggiorata la stima del transito sulla 14 tra Forlì e Castel San Pietro, traffico ancora intenso e il tempo di percorrenza di circa 50 minuti per un tratto di 42 km. Abbiamo segnalato anche questo incidente sempre in A14 tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona al chilometro 238, ma non ci sono per il momento conseguenze. C'è invece il nuovo di Bruno Mars che ci ha abituato a dei ritmi incredibili ma soprattutto dei suoni molto molto convincenti. L'ultimo lavoro si intitola Oh My Soul.

Adriano Celentano, l'emozione non ha voce. Salutiamo Carmine, anche Raffaella. Il brano alle 22:17 minuti. Raizo Radio, aggiorniamo le condizioni della via Aurelia perché si è verificato un incidente all'altezza di Cecina Centro e ci sono rallentamenti in carreggiata nord. Queste le ultime notizie sul fronte del traffico. Non è migliorata la situazione sulla 10, così rispondiamo anche a Francesco che è in viaggio lì e si preoccupa perché evidentemente il tempo di percorrenza è veramente molto elevato. Ecco che vengo smentito, perché passiamo da 21 km a 19 km, quindi è sicuramente un miglioramento. Speriamo che sia l'inizio del deflusso definitivo di questa coda, anche se il traffico lì rimane particolarmente sostenuto. Abbiamo detto che ci sono rallentamenti anche nel tratto Rosignano Marittimo Colle Salvetti della 12, diventano code verso Livorno questi rallentamenti, quindi aumenta ulteriormente il traffico su questo tratto della A14 e anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, un lunghissimo tratto che sono circa 60 km di autostrada, ancora interessato dai rallentamenti tra Lavoria e Firenze in direzione di Firenze, quindi questo lungo tratto con incolonnamenti e a tratti dei rallentamenti. Insomma, domenica è stata una bella domenica di sole, in molti si sono mossi, i rientri naturalmente si fanno sentire. Salutiamo anche Claudio che chiede conto della 1, abbiamo soltanto i rallentamenti verso sud motivati da un veicolo in avaria tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello, il traffico è rimasto abbastanza intenso, però sulla carreggiata nord non vengono più segnalate code o rallentamenti, code che invece nel corso del pomeriggio sono state davvero numerose. 348 103 1010, un saluto anche a Silvio che è in viaggio sulla A14, anche lui alle prese con questi incolonnamenti che segnaliamo nel tratto Forlì-Castel San Pietro in direzione di Bologna.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E come sempre a quest'ora riviviamo tre estati del passato. Saremo nel 2015 immediatamente, poi ci trasferiremo nel 2021, ma con una canzone degli anni 60 che all'epoca fu rivisitata, appunto nel 2021 è stata rivisitata, e poi invece andremo proprio nel 1960 con un pezzo originale.

1964, la canzone scritta da Mongolla, fra l'altro di Catherine Spack, Giovani siamo noi, l'album che conteneva questo brano di diverso tempo fa, questa L'esercito del surf. Abbiamo iniziato con This Summer Gone Hurt Like a Mother, eccetera eccetera, brano dei Maroon 5. Siamo passati poi per Bongo Cha Cha Cha, quello è un classico degli anni 60 che nel 2021 fu rivisitato e quindi ha avuto una seconda giovinezza. Andiamo a vedere le ultime notizie, cominciamo dalle chiusure, perché sulla 8 Milano Varese è stato chiuso il tratto Solbiate diramazione Gallarate Gattico, chiuso verso Milano, riaprirà domattina alle 5 per lavori, anche lo svincolo di Cavaria chiuso in entrata per ogni direzione. Poi ci spostiamo sulla 11 per ricordare che c'è una coda di 3 km per un veicolo in fiamme tra la 12 e il raccordo Lucca Viareggio verso Firenze. Sul tratto successivo si sono nuovamente formati rallentamenti tra Lucca Est e Capannori in direzione di Firenze. Buone notizie invece per l'incidente sulla 14 tra Loreto e Ancona Sud, è stato risolto. Lì restano tra Forlì e Castel San Pietro code verso Bologna con un tempo stimato di percorrenza di 50 minuti. Ancora sulla A12 la Genova-Rosignano, le code verso Livorno tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti sono terminate, restano quelle verso Genova tra Genova Est e l'allacciamento con la A7. Abbiamo notizie ancora delle code della 1 tra Ronco Bilaccio e Barberino per un veicolo in avaria verso Firenze, e invece sulla A7 per un cantiere di lavoro che segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano. La situazione più difficile la troviamo sulla 10 tra Pietra Ligure e Savona, una coda di 19 km è segnalata verso Genova, e rimangono rallentamenti anche tra Arenzano e Genova Pra, sempre in direzione del capoluogo ligure. Anche sulla Firenze Pisa Livorno il traffico rimane intenso, i rallentamenti sul lungo tratto che comprende quello compreso appunto tra Lavoria e Firenze in direzione di Firenze. Poi ci spostiamo sulle altre autostrade e rimangono code di 3 km sulla 5, la Torino-Courmayeur tra Verres e Pont-Saint-Martin verso Torino. Ora dei rallentamenti vengono segnalati anche sulla 32, la Torino-Bardonecchia tra Susa Autoporto e Chianocco-Bussoleno in direzione di Torino. Per la statale 36 del Lago di Como dello Spluga restano i rallentamenti tra Lecco e Piona verso la Svizzera, e per un veicolo in avaria rallentamenti anche all'altezza di Bellano in direzione Monza. Per la statale 1 Aurelia abbiamo segnalato questo incidente a Cecina Centro con rallentamenti verso nord, e restano rallentamenti per un veicolo in avaria anche sul raccordo Salerno-Avellino, sono segnalati all'altezza di Torchiati in direzione di Avellino. Eccolo il nuovo dei U2, è tornata la band irlandese, stanno preparando un nuovo disco, questo è il primo pezzo.

è stato uno dei primi, forse il primo grande successo di Gianna Nannini, la sua America, questa volta l'ha ribattezzata America Inc. insieme a Marrakesh, è uscito da pochi giorni, ma insomma riscuote un successo notevole. Sono 22:42 minuti, siete su Raizo Radio, vi accompagniamo con le notizie che in qualche caso insomma si dissolvono, situazioni che migliorano, altre che evidentemente sono ancora molto molto pesanti, soprattutto quel lungo tratto della A10 tra Pietra Ligure e Savona, con questa coda, anche se è una coda segnalata a tratti, è comunque una coda di 19 km in direzione di Genova. Ci chiedete conto appunto dei vari tratti dove c'è il problema, ma appunto è su quel tratto di 19 km. Abbiamo detto delle notizie della Sicilia, aggiungiamo un incidente che si è verificato sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, siamo poco prima dello svincolo di Licata verso Siracusa, si sono formati dei rallentamenti, e per una frana sulla statale 658 Melfi Potenza abbiamo dei rallentamenti all'altezza di Castel Lagopesole, in entrambe le carreggiate è segnalato questo rallentamento. Sulla 2 del Mediterraneo la situazione è ancora con dei rallentamenti segnalati tra Ponte Cagnano e Baronissi, non è un tratto particolarmente ampio, però verso nord il traffico rimane comunque intenso. E poi c'è questa coda sulla Torino Courmayeur, dove siete ancora in tanti e ci scrivete per farci sapere quanto lentamente si muove questa coda, è lunga 3 km ma potrebbe essere aumentata tra Verresse e Pont Saint-Martin, la segnaliamo in direzione di Torino.

È uscito da poche ore il nuovo disco della band più famosa, i Rolling Stones, questo Foreign Tongues, che sta riscuotendo un successo incredibile. C'è già questo primo singolo estratto che abbiamo ritrovato questa sera in The Stars, e la prossima settimana ne uscirà un altro, Jealous Lover. Tutto questo con un Mick Jagger in grande spolvero, nonostante appunto l'età ormai avanzata, a 82 anni, non li dimostra, lo sappiamo, però è ancora una forza della natura. Ma tutta la band è una forza della natura, e si è visto come hanno tenuto il palco e come continuano a tenere il palco nelle loro esibizioni dal vivo, perché insomma ci si riesce ancora a cantare in studio, ma dal vivo durante un concerto si vede qual è appunto lo stato di forma di questa band, che è ancora splendido. 348 103 1010, salutiamo Vincenzo ma anche Dino, che viaggiano con noi sintonizzati su Raiso Radio. Rosy, che ci chiede conto dell'Aurelia. Noi per l'Aurelia abbiamo detto che c'è questo incidente all'altezza di Cecina Centro, verso nord si sono formati dei rallentamenti, per il momento è l'unica notizia che abbiamo in merito alla statale 1 Aurelia. Restano le code di 17 km, quindi un po' meno lunghe di prima, sulla 10 tra Finale Ligure e Savona in direzione di Genova. Il traffico è davvero molto intenso, noi viaggeremo per i prossimi chilometri con la voce di Ivan Fossati e poi con quella di Sade. Alle 23 il GR1.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini a Wimbledon, storico bis per Jannik Sinner che in finale ha battuto Alexander Zverev in 4-7 dopo 3 ore e 46 minuti di gioco. Incredibile vincere ancora Wimbledon, ha detto il numero uno del mondo, è stata una finale di altissimo livello. E sui social Giorgia Meloni pubblica la foto del tennista azzurro e commenta: Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Medio Oriente, in serata nuovi attacchi delle forze statunitensi contro alcune infrastrutture iraniane vicino Hormuz. Il futuro dello stretto resta il punto di maggior attrito tra Teheran e Washington. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaia.
2: Ancora una volta si ripete lo stesso copione tra Iran e Stati Uniti, nuovi raid americani, oggi vicino allo stretto di Hormuz e sull'isola di Keshm, ma l'Iran non cede, i Pasdaran fanno sapere di aver colpito una seconda nave che ha violato lo spazio marittimo nello stretto e di aver lanciato un altro attacco missilistico contro la base americana di Al Udeid in Qatar. Dopo qualche giorno di relativa calma, gli americani hanno lanciato il terzo attacco della settimana contro l'Iran vicino allo stretto di Hormuz la scorsa notte, dopo che la Repubblica Islamica aveva colpito con un drone una nave battente bandiera cipriota perché, secondo gli iraniani, non aveva rispettato gli avvertimenti di cambiare rotta. Teheran ha subito reagito lanciando missili contro Kuwait, Qatar e Bahrain, dove il bersaglio era il quartier generale americano, preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore di Teheran. Dall'Iran l'annuncio che lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. Il consigliere della guida suprema, Khamenei Rezaei, sottolinea: questo passaggio strategico per noi è più importante di decine di bombe atomiche. Per Trump, invece, lo stretto rimane aperto. Li abbiamo colpiti duramente, aggiunge il presidente americano.
1: In Ucraina, rimpasto di governo, Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e dei nuovi vertici per le forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive sui social, e questo richiede un rinnovamento. A ciascun settore della politica estera, spiega Zelensky, sarà assegnata una persona di solida esperienza. Thailandia, sono almeno 27 le vittime di un violento incendio divampato nella notte in un pub di Bangkok. Le fiamme poco dopo la mezzanotte, ora locale, mentre il bar era affollato. Diverse persone sono rimaste ferite, sono state ricoverate in ospedale. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Una notizia dell'ultima ora: è morto a 93 anni il manager Paolo Fresco. Nel 1998 divenne presidente della Fiat, voluto da Gianni Agnelli, e conservò la carica fino al febbraio 2003, poco dopo la scomparsa dell'avvocato. Era soprannominato l'americano, essendo stato a lungo, prima della sua esperienza a Torino, il numero 2 della General Electric. Ci ha lasciato un grande italiano e per me soprattutto un amico, oltre che mentore generoso, così l'attuale numero 1 di Stellantis, John Elkann. La cronaca con l'omicidio di Crema: sono 3 i giovani con un'età tra i 23 e i 25 anni fermati su ordine della procura di Cremona per la morte del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz, ucciso a coltellate nella serata di ieri. I 3 fermati, uno di origine albanese, uno africano e un italiano, si sarebbero allontanati dopo l'aggressione per poi essere rintracciati nel cremasco e nell'area milanese. Spara la proprietaria di una scuola di danza che riesce a evitare il proiettile e poi si uccide. È successo alla periferia di Cagliari, ad agire un 52enne che in passato aveva rivolto ripetute avanza alla donna. È lei stessa a raccontare al giornale radio quanto accaduto.
3: Siamo scese giù per accompagnarlo alla porta. Guarda che non mi fai paura, voglio che tu te ne vada. E lui ha detto: adesso te lo faccio vedere io. Ha aperto il cofano, ha preso un fucile e io ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso. Abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato. Da circa un mese aveva cominciato a propormi proprio di uscire fuori e io assolutamente no. Ho cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte. Mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta. Mi ha impressionato vederlo così completamente fuori di testa.
1: Il grande caldo tra oggi e domani: temperature ancora in rialzo in quasi tutto il paese, ben oltre le medie stagionali, e da nord a sud le città studiano nuove soluzioni contro le ondate di calore.
0: In Italia fa più caldo che a Marrakech. Domani attesi picchi di 41 gradi in Sardegna, 40 in Sicilia, oltre 37 in diverse città, in aumento nei prossimi giorni. La città imperiale marocchina, a 150 km dall'Atlantico, è abituata a superare 40 gradi a luglio sotto la cappa dell'anticiclone africano. Nella Medina ci sono oltre 120 fontane pubbliche storiche, i caffè sono attrezzati con nebulizzatori d'acqua, rimedi che ora compaiono anche da noi. Bologna aggiunge 46 erogatori, Roma nebulizza goccioline rinfrescanti sui turisti del Colosseo. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
4: L'anticiclone delle Azzorre è stato sostituito dagli anticicloni africani. Sono l'impronta digitale del cambiamento climatico di origine antropica nel Mediterraneo. C'è proprio stato un cambiamento radicale di circolazione dovuta proprio alle nostre azioni.
0: Cosa ci aspetta?
4: Ondate di calore più frequenti, soprattutto più forti e più persistenti. Nel momento in cui l'anticiclone si ritira, un contrasto termico molto forte e quindi anche eventi estremi di piogge violente, temporali, grandinate, trombe d'aria. Il nostro clima si è estremizzato.
0: Francesca Fornario, GR1.
1: È tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Isoradio.

Dopo averci stupito con quel disco d'esordio Parachutes, soltanto 2 anni più tardi i Coldplay tornavano con A Rush of Blood to the Head, e c'era dentro anche questa In My Place. Non era l'unica tra le canzoni che ricordiamo di quell'album, sicuramente ricorderete anche The Scientist e Clocks, che è sicuramente il pezzo di maggior successo del 2002 per i Coldplay. Noi torniamo invece al 2026, se non vado errato. Allora, abbiamo delle novità. Diamo subito conto della riapertura dello svincolo di Cavaria sulla 8, prima chiuso in uscita, e anche il tratto Solbiate diramazione Galarate Gattico era stato chiuso verso Milano, era prevista la riapertura addirittura domattina alle 5, è già riaperto, quindi non ci sono al momento chiusure da segnalare. Però andiamo in Toscana sulla 11, perché lì il veicolo in fiamme tra il bivio per la 12 e il raccordo Lucca Viareggio al chilometro 67 finalmente è stato spento, la coda si è accorciata un po', ora lunga 2 chilometri, ma poco più in là, sempre verso Firenze, si è verificato un incidente e si è subito formata una coda tra Lucca Est e Capannori lunga 2 chilometri, che sta aumentando. Incidente al chilometro 64. Cosa è successo? È che dopo un incolonnamento, dopo appunto questo problema legato al veicolo in fiamme, sono ripartiti evidentemente troppo, diciamo così, disinvolti, e qualcuno non è stato attento, quindi c'è questo incidente poco dopo la zona dove si è incendiato quel veicolo, che ora comunque è stato spento. Questo il quadro della A11, la Firenze Pisa Nord. Sulla 12 terminate le code, quelle tra Genova Est e l'allacciamento con la A7, restano rallentamenti verso Livorno tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Per la A14 non è cambiata la situazione, un tratto di circa 40 km ancora interessato da code a tratti da Forlì fino a Castel San Pietro, ed il tempo stimato che ci fornisce Autostrade per l'Italia è ancora intorno ai 50 minuti. Sulla Firenze Pisa Livorno invece avevamo segnalato questo rallentamento su un tratto di 60 km tra Lavoria e Firenze, adesso si è ridotto il tratto interessato dal problema, ma il problema è un po' più consistente, perché sono code a tratti quelle che verso Firenze troviamo tra Lavoria e Montopoli Valdarno, appunto sulla carreggiata est. Restano delle code anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e l'innesto con la A14 verso nord, e resta questa lunga coda sulla A10 tra Finale Ligure e Savona, è di 17 km la lunghezza del tratto dove ci sono questi incolonnamenti. Non è una coda continua, però comunque è un tratto particolarmente esteso, e restano rallentamenti anche tra Arenzano e Genova Pra in direzione Genova. Resistono anche le difficoltà sulla 1 tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello, e lì è per un veicolo in avaria al chilometro 258 che si è formato questo rallentamento verso Firenze. Per la A7 abbiamo ancora le code lunghe 2 km tra Busalle e Ronco Scrivia in direzione di Milano.

È uno dei successi dell'estate, questo di Another Talk to You, 23:20 minuti, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi vi accompagna fino a mezzanotte, fino al giornale della mezzanotte dintorni, con me c'è Luciano Pecoraro che sta curando la parte tecnica. Allora, sulla 11 l'incidente al chilometro 64, sappiamo che si è trattato di un tamponamento con due vetture coinvolte, il traffico ha una sola corsia a disposizione, infatti la coda si è subito sviluppata ed è lunga 3 km. Siamo tra il raccordo Lucca Viareggio e Capannori in direzione di Firenze. Queste le ultimissime per la Firenze Pisa Nord. Si è ridotta un po' la coda, ma è ancora lunga ben 14 km, quella sulla 10 tra Orco Feglino e Savona in direzione di Genova. Buone notizie invece per la A32, terminate le code tra Autoporto Sito e Chianocco Bussolino verso Torino. Abbiamo novità dalla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, si è verificato un incidente all'altezza di Pescate e verso Monza si sono formati rallentamenti. I rallentamenti verso la Svizzera, invece prima segnalati tra Lecco e Piona per traffico, sono finalmente terminati. Sulla 5 resta una coda, la Torino Aosta Montebianco tra Verres e Pont Saint-Martin, è una coda di 2 km verso Torino. Risolto invece l'incidente sulla via Aurelia all'altezza di Cecina Centro, terminati i rallentamenti. Anche l'incidente, o meglio il veicolo in avaria sul raccordo Salerno-Avellino, che aveva dato vita a dei rallentamenti all'altezza di Torchiati, è ora con un traffico regolare, il veicolo è stato spostato. Sulla 2 del Mediterraneo il traffico rimane vivace, diciamo così, con rallentamenti tra Ponte Cagnano e Baronissi verso nord, mentre in Sicilia abbiamo le code sulla 18 la Siracusa-Gela tra Noto e Cassibile verso Siracusa per il traffico intenso e per un incidente sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, un rallentamento segnalato all'altezza di Licata in direzione di Siracusa. È una grande paura c'è stata oggi all'arrivo al Tour de France, 8 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto all'arrivo del Tour de France a Auxerre in Francia. Un veicolo della stampa si è schiantato contro le barriere ferendo 8 spettatori, uno dei quali in modo grave. Prima dell'arrivo dei ciclisti, intorno alle 17, l'autista di un'auto appartenente al quotidiano L'Equipe si è sentito male e a meno di 500 metri dal traguardo si è schiantato contro le barriere che delimitavano il percorso. Uno dei feriti è in condizioni critiche ma non in pericolo di vita, gli altri 7 hanno riportato solo ferite lievi. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare le circostanze di questo incidente. Questa nona tappa del Tour de France vinta dal Mathieu Van Der Poel, l'olandese che ha vinto in volata, era stata accorciata di 30 km a causa dell'ondata di calore, una misura senza precedenti adottata dagli organizzatori del Tour, e poi c'è stato questo incidente. Fortunatamente non ha avuto esiti drammatici, però evidentemente è un incidente molto molto serio.

È una cantautrice fiorentina, firma questa nuova canzone intitolata Più in alto, si chiama Bert, nome d'arte ovviamente. Le 23:32 minuti, andiamo sulla zona di Roma perché il traffico di rientro si fa ancora sentire sulla statale 148 Pontina. Sembra che sia pomeriggio perché ci sono ancora gli incolonnamenti segnalati tra Pomezia Nord ed il grande raccordo anulare, quindi un lungo tratto verso la capitale ancora interessato da questi incolonnamenti. In alcuni momenti sono vere e proprie code, in altri rallentamenti. E poi un incidente sul raccordo anulare con code che si sono formate tra l'Ardiatina e Ciampino in carreggiata esterna, e abbiamo notizie di traffico intenso anche sulla statale 1 Aurelia entrando a Roma all'altezza di Castel di Guido per traffico intenso da lì fino a Malagrotta. Ci sono rallentamenti dovuti appunto al grande afflusso di auto nonostante l'ora. Questo per quel che riguarda la capitale. Torniamo a parlare anche della 10, si è ridotta a 14 km la coda tra Orcofeglino e Savona verso Genova. Sappiamo che è dovuta al traffico intenso, che rimane intenso, e ci sono ancora rallentamenti anche tra Arenzano e Genova Pra, sempre in direzione di Genova. Sulla diramazione Gallarate Gattico proprio in questo momento arriva la notizia di un incidente, è segnalato all'entrata di Sesto Calende, quindi vi invitiamo alla giusta cautela. Aumenta la coda sulla 11 per l'incidente tra Lucca Est e Capannori, abbiamo 4 km di code tra il bivio per la 12 e Capannori verso Firenze, e ci sono notizie ancora per la Firenze Pisa Livorno, la strada di grande comunicazione è sicuramente la più trafficata dopo la 10, perché abbiamo le code a tratti da Lavoria fino a Montopoli in Valdarno, e questo è un tratto di circa 15 km, e poi rallentamenti sui 40 km che separano Montopoli Valdarno da Firenze, quindi chi viaggia in direzione di Firenze lo fa molto molto lentamente. E in A14, dove anche qui abbiamo ancora le code a tratti verso nord in direzione Bologna, sono segnalate tra Forlì e Castel San Pietro, il tempo stimato su questi 40 km di autostrada è ancora di 45 minuti.

Davvero, c'è anche uno sciacquone, rimane questo misterioso effetto sonoro che infilarono gli In Deep nel 1982 su questo Last Night a DJ Save My Life, storie degli anni 80. Siete su Raiso Radio, aggiorniamo le condizioni non delle strade ma della situazione incendi in Francia, perché un incendio di dimensioni eccezionali, ci informa l'AGI con un'agenzia battuta poco fa, sta divampando nella foresta di Fontainebleau, a circa 60 km a sud di Parigi. Le autorità francesi hanno inviato aerei antincendio dopo che le fiamme hanno bloccato un'importante arteria stradale durante uno dei fine settimana di maggiore traffico. Sapete che è imminente il 14 luglio, la Bastiglia e tutto qua, quindi insomma ci si muove in tanti. In Francia le fiamme hanno interessato diversi ettari, circa 300, causando la chiusura parziale dell'autostrada A6, che è la principale arteria nord-sud del paese, e sono ancora naturalmente in corso le operazioni, centinaia i vigili del fuoco impiegati per questa situazione delicata. Sappiamo quello che è successo in Andalusia e quella incredibile e violentissima ondata di caldo che ha colpito appunto la Spagna, il Portogallo, e in particolare in Andalusia c'è stato quell'incendio con addirittura 13 vittime, tutto questo con temperature che nei prossimi giorni sono destinate ancora ad aumentare, e non sono belle notizie, ma questo è quello che arriva sul fronte appunto delle previsioni meteo. Salutiamo Daniele ma anche Carla che viaggiano ascoltando Raiso Radio. I vostri messaggi al 348 103 1010, digitate in sicurezza mai mentre siete alla guida. Vediamo le notizie e gli aggiornamenti dalla 10, questa volta è un incolonnamento di 10 km, quello che troviamo tra Orcofeglino e Savona in direzione di Genova. È questo incolonnamento che ha toccato anche i 21 km soltanto un paio d'ore fa, e adesso si è ridotto a 10 km, è sempre una coda molto lunga, ma nulla in confronto a quello che poco fa vi stavamo segnalando. Invece sulla 11 la coda è lunga 4 km tra la 12 e Capanno verso Firenze per questo incidente che si è da poco verificato all'altezza del chilometro 64. Si è trattato di un tamponamento, il traffico a disposizione, una sola corsia.

Jovanotti e la sua, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, diceva. E invece ritornano i Guns N' Roses, i prossimi 4 chilometri, anzi 8 chilometri per l'esattezza, se non siete in coda. Naturalmente li spendiamo con un classico, anche se è recente, questa Nothing.

Scorso anno i Guns N' Roses hanno firmato questa Nothing e già è diventata un pezzo insostituibile nelle esibizioni live. 5 minuti alla mezzanotte, qualche buona notizia: finalmente possiamo dare per terminate le code sulla Torino-Aosta Montebianco tra VRS e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Qui il traffico torna regolare, si è ridotta anche la coda sulla A10 e ora lunga 7 km tra Spotorno e Savona verso Genova. È stato risolto l'incidente sulla 11 tra Lucca Est e Capannori, la coda da smaltire però è lunga 4 km tra il bivio per la 12 e Capannori in direzione di Firenze. Restano le code anche sulla 14 tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Arriviamo al giornale della mezzanotte con una canzone di un grandissimo, Franco Califano, che è stata reinterpretata da Mina, anche dai Tiro Mancino. Questa è Un tempo piccolo. Ci risentiamo dopo il GR.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Sinner Falbise è ancora il re di Wimbledon, batte Zverev ed entra nella leggenda. Le congratulazioni di Giorgia Meloni, ha scritto la storia. Raid e missili su Hormuz, la battaglia continua, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, Trump replica, è aperto, Mattarella, inaccettabili gli attacchi iraniani in Qatar. La mossa di Zelensky, via la Premier e rimpasto di governo, obiettivo una nuova strategia politica e militare dell'Ucraina. Avevo rifiutato le sue avance al GR1, la testimonianza della donna scampata ad un agguato a Cagliari, l'aggressore entra in una scuola di ballo, le spara, la manca e poi si toglie la vita. Monopattini, assicurazione obbligatoria, le nuove regole dal 16 luglio dopo quelle su casco e targa, sanzioni fino a 400 euro per i trasgressori. Italia oltre 40 gradi, torna l'anticiclone africano, il picco a metà settimana, i consigli per prevenire il colpo di calore. Calcio, il mondiale degli arbitri tra errori eclatanti e novità discutibili. MotoGP, Marc Marquez senza rivali in Germania e il Gran Premio è sempre più aperto. Buonasera da Francesca Giannini, Jannik Sinner, lo avete sentito, si conferma re di Wimbledon, conquistando per la seconda volta consecutiva il titolo sull'erba. In 3 ore e 46 minuti battuto il tedesco Alexander Zverev.
3: La centesima vittoria nei tornei dello Slam, quella del leggendario bis a Wimbledon. Il re nel tempio del tennis è sempre azzurro.
4: C'è Jannik Sinner disteso sull'erba verde di Wimbledon. Ha appena battuto Sasha Zverev. L'abbraccio tra i due giocatori ha appena vinto una partita incredibile. Jannik Sinner 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Davvero straordinario. Sei sempre più nella leggenda. Il trionfo bis a Wimbledon sembra un film, invece è realtà.
3: Il decimo tennista dell'era Open a vincere 2 volte consecutive Wimbledon. La svolta è il tie-break del secondo set, Sinner.
5: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi. Veramente pochi giorni liberi, onestamente. È stato veramente dura.
3: 5 slam vinti, consolida il primato in classifica, 13.450 punti, sempre più in alto, e quella coppa speciale ricevuta dalla principessa Kate, ancora Sinner.
5: C'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso e del mio team. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai. Secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio.
3: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
2: Per Sinner pioggia di congratulazioni da politica e istituzioni. La Premier Meloni sui social scrive, ha scritto un'altra pagina della storia dello sport. Il vice premier Tajani sottolinea che l'Italia si stringe intorno al suo campione, mentre Salvini parla di un immenso orgoglio azzurro. Per il presidente della Camera Fontana è un'impresa straordinaria, felicitazioni anche da tutto il mondo dello sport, a partire dal ministro Abodi. A Wimbledon la storia ha incontrato il futuro, dice, che con Sinner è già presente. E ora le notizie sulla guerra in Iran. Le forze degli Stati Uniti annunciano che stanno lanciando un nuovo attacco missilistico contro l'Iran e la gestione dello stretto resta uno dei punti di mancato accordo tra Teheran e Washington. Teheran dichiara che Hormuz è chiuso, mentre Trump sostiene il contrario. Il corrispondente da New York.
6: Alle 23, ora italiana, le forze americane sono tornate a colpire in Iran su ordine del presidente degli Stati Uniti, Trump, che oggi aveva detto:
7: It's open. We bombed the hell out of them last night.
6: Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente la scorsa notte. Così il presidente risponde a chi gli chiede se il braccio di mare a sud dell'Iran, cruciale per l'economia globale, sia chiuso, come invece è stato annunciato dalle autorità di Teheran. Avevamo raggiunto un accordo, prosegue Trump, poi un paio d'ore dopo che hanno lasciato la stanza delle trattative, gli iraniani hanno colpito una nave commerciale che transitava nello stretto. Sono malati, conclude l'inquilino della Casa Bianca. Da qui la scelta di Washington di tornare a bombardare la Repubblica Islamica la scorsa notte e poi ancora in queste ore, tra le decine di obiettivi colpiti, installazioni per missili e droni, depositi di munizioni, sistemi di comunicazione e sorveglianza lungo la costa e infine alcuni barchini delle guardie della rivoluzione. CENTCOM, il comando militare americano che si occupa di Medio Oriente, a sua volta assicura lo stretto è aperto, poi pubblica un fact-checking delle dichiarazioni iraniane e riferisce che oltre 140 navi commerciali sono passate nello stretto negli ultimi 7 giorni. domani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E ora l'Iran, lo accennavamo, fa i conti con un nuovo attacco americano.
8: Poco fa la TV di Stato iraniana ha annunciato che una serie di esplosioni sono state udite sull'isola di Keshm e a Sirik, sempre nel sud del paese, comunque nei pressi dello stretto di Hormuz, che, insiste Teheran, ora è di nuovo chiuso. E per dimostrarlo fa sapere di aver colpito una seconda nave che ha violato lo spazio marittimo proprio nello stretto. Non solo, ma i Pasdaran rispondono ad ogni raid americano, la scorsa notte lanciando missili contro Kuwait, Qatar e Bahrain, dove il bersaglio era il quartier generale americano. Preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore di Teheran. In giornata, dopo i nuovi bombardamenti americani, le guardie della rivoluzione islamica dichiarano di aver lanciato un altro attacco missilistico contro la base statunitense di Al Udeid in Qatar e di aver preso di mira in Kuwait sistemi americani per il lancio di missili attaccandoli con dei droni. Sullo stretto di Hormuz interviene anche Rezaei, il consigliere militare della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, e sottolinea: questo passaggio strategico per noi è più importante di decine di bombe atomiche. Lo proteggeremo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Messaggio del presidente Mattarella per la scomparsa dell'emiro del Qatar Khalifa Al Thani. Un lutto che colpisce il paese, scrive il capo dello Stato, in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani ai quali il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Anche la premier Meloni esprime profonda tristezza per la scomparsa di uno dei rari leader che, scrive, ha cambiato il corso della storia della propria nazione con straordinaria visione. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà a Roma il 14 e 15 luglio. In base a quanto riferiscono i media libanesi, gli incontri sono in programma presso l'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale italiana. Alla vigilia della riunione dei volenterosi a Parigi, mentre l'Ucraina fa i conti con nuove vittime civili per gli attacchi russi, Zelensky avvia un maxi rimpasto interno, rimuovendo la premier Yulia Svyrydenko.
9: Le dimissioni di Yulia Svyrydenko ora dovranno passare dalla Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, e comunque Zelensky non è nuovo a questo tipo di mosse. Si tratta infatti del terzo rimpasto di questo tipo dall'inizio dell'invasione russa, dopo quelli del 2024 e del 2025. L'obiettivo del presidente ucraino è di rendere più agile la macchina dello Stato, più in grado di accordarsi al ritmo della guerra. Al momento l'obiettivo primario è il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti per produrre su licenza missili Patriot, ma anche lo scudo antibalistico europeo e in generale la necessità di ottenere armi prima che l'offensiva russa consumi uomini, città, consenso. In una giornata che sul fronte bellico ha fatto registrare la sospensione della navigazione da parte russa nel Mar d'Azov, dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite dagli ucraini nelle ultime due settimane. Di negativo per Kiev, specie tenendo conto che non c'è più l'Ungheria di Orban a mettere i bastoni tra le ruote, la notizia che gli ambasciatori dei paesi dell'Unione non sono riusciti a raggiungere un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni, il contro la Russia, il 21esimo. Oggi la discussione proseguirà tra i ministri degli esteri dei 27 paesi. Fabrizio Noli, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte e 8 minuti la cronaca con un tentato femminicidio a Cagliari, dove un uomo ha sparato all'insegnante di flamenco che aveva rifiutato le sue avance. Dopo averla mancata si è tolto la vita. La tragedia davanti ad una palestra. Raccontare la vicenda al giornale radio è la stessa donna ancora sotto shock.
10: Ha preso un fucile, l'ha puntato verso di me, ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso, abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare.
11: Ha rischiato di essere uccisa, come tante altre vittime di femminicidio, da un uomo che non accettava di essere stato respinto, ma il colpo che le ha sparato ha soltanto sfiorato la donna.
10: Sono rimasta due secondi vicino al fucile a dirgli: Christian, no! E poi quando ho visto che proprio il suo sguardo era perso, sono scappata. E poi abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato.
11: Il 52enne si era iscritto a dicembre al corso di flamenco tenuto dalla vittima. Poi erano arrivate avance sempre più spinte.
10: Da circa un mese aveva cominciato a diventare molto pesante. Dopodiché ho bloccato proprio il contatto.
11: Ma l'uomo, escluso dal corso di ballo, si è presentato in palestra armato, farneticando minacce nei confronti dell'insegnante.
10: Ho cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte. Mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta. Gli ho detto: voglio che tu te ne vada. Sono arrabbiata perché poi noi donne dobbiamo dobbiamo avere paura di tutto. Non è possibile morire per un rifiuto.
11: Simone Zazzer, AGR1.
2: Ci sarebbe probabilmente una resa dei conti tra bande dietro l'omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema. Individuati e fermati tre presunti responsabili del delitto.
12: È stato circondato e poi colpito con tre fendenti al torace. Youssef Ramab Delaziz, 19enne egiziano, ha provato a scappare, ma dopo pochi metri si è accasciato a terra. L'omicidio è avvenuto l'altra notte nel parcheggio di un supermercato a Crema. Il racconto di un testimone.
13: Ho visto un ragazzo che era ferito e c'erano degli altri ragazzi. Ho provato a tamponare la ferita.
12: Le indagini dei carabinieri sono state rapide. Ieri pomeriggio il fermo dei tre presunti responsabili. Hanno tra i 23 e i 25 anni. Due stranieri e un italiano. A quanto si è appreso, dietro l'omicidio ci sarebbe lo scontro tra due gruppi di giovani, forse per il controllo della piazza di spaccio. La zona della periferia di Crema dove è avvenuto il delitto da mesi è al centro di tensioni. A giugno una violenta rissa nel cuore della notte dopo che per più di 30 ore il quartiere era rimasto ostaggio dei violenti. A Pasquetta c'era stato poi un altro omicidio. Un 17enne marocchino aveva ucciso a coltellate e sprangate un 20enne egiziano. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio aveva partecipato all'aggressione nei pressi del Colosseo ad agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, danneggiando un'autovettura di servizio. Lo annuncia via social il ministro dell'Interno Piantedosi, che aggiunge che chi aggredisce le forze dell'ordine e viola le regole del nostro paese non resterà impunito. Soddisfatta la Premier Meloni, che in un post su Instagram commenta: bene la risposta dello Stato, aggredire chi garantisce la sicurezza dei cittadini significa aggredire lo Stato. Rush finale per la legge elettorale. Alle 14 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Il testo, da martedì pomeriggio, tornerà in aula a Montecitorio. Le opposizioni si mettono di traverso, mentre la maggioranza è fiduciosa dopo l'intesa sul voto ai fuorisede.
14: Ultimissime ore di incontri, contatti e mediazioni per trovare la quadra nel centrodestra sulle preferenze. Ottimismo in particolare da Fratelli d'Italia, che spinge per un emendamento unitario e una sintesi che porti a quella stabilità ritenuta fondamentale per l'economia. La pensa così anche Maurizio Lupi, Noi Moderati.
15: Che dia stabilità e rappresentanza. Stabilità perché il giorno dopo le elezioni si possa sapere chi deve governare. Certamente il centrodestra troverà una sintesi.
14: Muro delle opposizioni che puntano a rimandare la manifestazione del 15 a Padova per dedicarsi alla battaglia parlamentare. Vogliono solo blindare il potere, accusano dal campo largo PD, 5 Stelle e AVS, secondo cui le priorità sono lavoro e sanità. La proposta di legge elettorale è incostituzionale per i Dem. Da AVS, Angelo Bonelli.
16: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie per le liste d'attesa.
14: Vasco Pirri, GR1.
2: Monopattini elettrici. Questa settimana entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione. La norma interesserà circa 1 milione di utenti.
17: Assicurazione, casco e targhino sono le regole per i monopattini per garantire la sicurezza stradale. Giovedì prossimo entra in vigore l'ultima delle norme stabilite dal codice della strada, l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Dal 16 luglio non si potrà circolare senza aver stipulato una polizza, che non sarà quella cosiddetta del capofamiglia, ma sarà un'assicurazione RC monopattino. Il costo si aggirerà tra i 50 e i 100 euro l'anno per circa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing hanno invece l'assicurazione inclusa nel costo del servizio. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli. Per chi non si adegua, le multe vanno da 100 a 400 euro. Il codice della strada prevede già la guida per il monopattino con il casco, ormai da 2 anni per tutti, e il targhino in via di consegna. Per ora, per guidare il mezzo, sempre solo sulle strade urbane, basta avere la certificazione di averlo richiesto. Paola Bonanni, GR1.
2: L'Italia nella morsa dell'anticiclone africano, dalla pianura padana alla Puglia. Nei prossimi giorni attesi picchi sopra i 40 gradi.
18: Le temperature sono destinate a salire ancora nei prossimi giorni, quando raggiungeremo il picco dell'ondata di calore che sarà lunga e non sarà l'ultima dell'estate. Le città attivano piani straordinari. A Brescia e Varese sono già attivi i call spot, strutture collegate al pronto soccorso ma dislocate sul territorio per garantire acqua potabile, assistenza infermieristica e possibilità di fare accertamenti medici di base. A Napoli un piano per l'assistenza senza tetto, a Bologna vengono potenziati i rifugi climatici e aumentati gli erogatori di acqua. A Roma sono in funzione i cannoni nebulizzatori in zone affollate come il Colosseo. A Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e offrire acqua gratuitamente. Il punto con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
19: Il dato saliente rimane ancora la temperatura con condizioni di onda di calore e temperature massime previste fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna, fino a 35-37 gradi per la pianura padana centro-occidentale, sulle regioni centrali peninsulari, Campania, Puglia, Basilicata Ionica e Sicilia.
18: Francesca Fornario, GR1.
2: E dunque evitare di uscire nelle ore più calde, ma non solo. Ecco alcune regole di buon senso che possono ridurre i rischi legati alle elevate temperature.
20: Anziani e fragili sono i più esposti agli effetti del caldo estremo sulla salute. Le alte temperature, l'afa opprimente e l'elevata umidità, ricordano gli esperti, sono fattori che aumentano il rischio di scompensi cardiovascolari e respiratori, disidratazione e aggravamento di patologie croniche. Alcune precauzioni possono aiutare ad affrontare al meglio i giorni roventi che ci attendono in questa terza ondata di calore. I consigli del professor Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Medicina Preventiva dell'Università di Milano.
21: L'idratazione, elemento fondamentale per tutti, è un sollecito agli anziani che non hanno lo stimolo della sete. Attenzione a monitorare terapie consultando il medico di famiglia e utilizzo ragionevole del condizionatore per evitare sbalzi di temperatura che possono essere negativi anch'essi.
20: Tra i problemi legati al caldo record ci sono i colpi di calore. Come riconoscerli e cosa fare nel caso in cui si manifestino?
21: Il colpo di calore inizia in modo subdolo con una perdita della lucidità, riduzione della pressione, fondamentale chiamare il 118 e mettere in posizione di sicurezza il paziente.
20: Daniele Morgera, GR1.
2: Thailandia, almeno 27 le vittime di un violento incendio divampato in un pub di Bangkok. Le fiamme poco dopo la mezzanotte, le 8 di sera in Italia, mentre il bar era affollato. Diverse le persone ferite, ricoverate in ospedale. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. I funerali di Peppino Di Capri. L'isola ha salutato per l'ultima volta il suo artista più iconico. Il rito nella chiesa di Santo Stefano, mentre i successi delle due volte vincitore di Sanremo risuonavano in una piazzetta gremita. Il racconto della giornata con Francesca Coppola.
22: Commosso e partecipatissimo l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, che ha lasciato la sua piazzetta della sua isola azzurra accompagnato da un lunghissimo applauso, dal calore di tanti amici ma anche di tanti capresi e di tanti fan venuti a salutarlo. Nell'omelia del sacerdote Pasquale Rolla, il ricordo del suo contributo da artista, è stato capace di portare Capri nel mondo, ha detto, e poi ha citato Un grande amore e niente più, uno dei suoi brani, perché ha sottolineato Peppino cantava l'amore puro. In chiesa i figli Igor, Edoardo e Dario, tra la folla di artisti e imprenditori c'erano anche Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo. Abbiamo raccolto alcune voci, le possiamo sentire.
23: Le sue canzoni, fortunatamente non muoiono mai.
22: C'è chi ha detto ci hai fatto innamorare sulle tue note.
23: Ho letto un articolo di non mi ricordo chi, che diceva Peppino Di Capri ha inventato l'estate.
24: Non si può dimenticare una persona che ha dato così tanto nelle sue canzoni.
25: 2 anni fa venne a Capri, ebbi il piacere di farmi una foto con lui, gentilissimo.
2: Cinema. Robert De Niro torna a Roma, dove questa sera tributerà un omaggio al grande cinema di Bernardo Bertolucci. Papà! Questo è il trailer d'epoca di Novecento, il film nel quale De Niro interpretava Alfredo accanto a Gérard Depardieu, Stefania Standrelli e Burt Lancaster. De Niro lo presenterà in piazza San Cosimato nella capitale in una proiezione gratuita organizzata dal Cinema in Piazza, che chiude così l'Arena 2026. E ora musica. Marilyn Manson in tour in Italia, stasera sarà a Bari, domani a Roma dove torna dopo 9 anni, sabato a Ferrara il primo concerto, e non sono mancate le polemiche.
0: Il ciclone Marilyn Manson sta attraversando l'Italia e dove passa lascia ovviamente una scia di polemiche. Il reverendo, come lo chiamano affettuosamente i suoi fan, è arrivato sabato a Ferrara, favorendo la decisione di alcune religiose di un convento in zona di trascorrere altrove la serata del concerto. Che dire, da 30 anni Manson ha costruito parte della sua fama su simboli poco convenzionali. La sua vita artistica si basa su atmosfere che evocano un immaginario visivo che può affascinare quanto stimolare critiche. Ma se torniamo alla musica, Marilyn Manson vive un momento fortunato di rinascita, cavalcando un nuovo singolo, Exit Wound, suono metallico e oscuro per questo estratto da One Assassination Under God, capitolo secondo, in uscita il 14 agosto. Manson, alimentato da una nuova energia creativa, risorge dalle controversie legali che lo hanno coinvolto, diventando architetto del suo stesso mito. Marcella Sullo, GR1.
2: E a mezzanotte e 20 minuti finisce qui questa edizione del Giornale Radio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini. In regia grazie a Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva da Francesca Giannini. Grazie a tutti voi per la vostra attenzione e buonanotte.
1: GR1 Sport.
3: In studio Emanuele Granelli, Jannik Sinner, il suo secondo trionfo a Wimbledon, un'altra pagina memorabile dello sport italiano, lo abbiamo celebrato nella prima parte del giornale. Ora i mondiali di calcio in attesa delle semifinali, domani alle 21 a Dallas si parte con Francia-Spagna, sotto la lente finiscono anche i direttori di gara tra errori, polemiche e innovazioni più o meno convincenti. Uno dei nostri inviati.
4: Nessuna influenza, nemmeno da Infantino, il responsabile arbitri FIFA Collina ha difeso la sua squadra dopo che il caso Balogun ha dato una scossa al mondiale. Immancabili comunque le contestazioni, la più eclatante quella egiziana per il gol annullato nella sfida all'Argentina. Messi all'esordio con l'Algeria, graziato per un intervento da cartellino su Mendy, o l'atterramento di Mbappé col Senegal, non sanzionato neanche dopo il VAR. Ma l'errore ci sta, è umano, anche viste le regole nuove. L'hydration break ha diviso, dà respiro dal caldo, ma falserebbe le gare in nome degli spot, secondo i detrattori, vedi Jurgen Klopp.
5: After review.
4: O la caccia alla mano davanti alla bocca, il paraguayano Almirón, primo rosso della storia, gesto simile di Bellingham col Ghana, non punito. Certamente invece le regole per aumentare il gioco effettivo hanno funzionato. Insieme alle novità di questi mondiali resterà l'arbitro brasiliano Sampaio. Suo annuncio e mondovisione dell'espulsione del sudafricano Zwane in un inglese tutt'altro che fluente, la prima terna totalmente al femminile e il singolare caso della federazione turca che ha chiesto di ripetere la partita col Paraguay perché l'arbitro era rimasto senza orologio. Da Dallas con Francesco Pionaglieri, Diego Carmignani, GR1.
3: Passiamo alla MotoGP, il Sachsenring si conferma il regno di Marc Marquez, weekend perfetto in Germania per lo spagnolo della Ducati, ora la classifica è sempre più corta.
7: Alla pausa estiva il leader del mondiale è Jorge Martin, ma il nuovo vecchio favorito per il titolo è Marc Marquez. Il 9 volte ritato della Ducati firma come previsto la doppietta sprint Gran Premio nell'amato Sachsenring, dove vince per la 10ª volta in 11 gare nella classe regina e si porta ad appena 18 punti da Martin Ettor, anonimo quinto nella gara della Sassonia, quando un mese e mezzo fa era più di 100. Secondo in campionato e in gara è il taciturno giapponese Ayogura, staccato di 14 lunghezze. Dopo il successo di Assen c'entra la piazza d'onore in Germania sfruttando le cadute di Gian Antonio e Alex Marquez. Errore sanguinoso quello del romano che lo manda a meno 24 in classifica. Due lunghezze più su c'è Bezzecchi, operato in mattinata la clavicola fratturata sabato. Dovrebbe tornare in pista già a Silverstone, dove il moto mondiale dà appuntamento per il 7 agosto. Ma da grande favorito, dopo un avvio di stagione dominante, ora sarà un inseguitore. Luca Cesaretti, GR1.
3: E ora il Tour de France, la nona tappa della Grand Boucle, rivede il ritorno alla vittoria di un grande campione.
26: Considerando il potenziale e l'invidiabile palmarès tra titoli mondiali e successi nel monumento, aver centrato il primo posto in sole tre tappe al Tour su sei partecipazioni può apparire poca cosa per uno come Mathieu Van Der Poel, ma la generosità dell'olandese nel concedere spettacolo per i tifosi, sono ormai mitologiche le sue evoluzioni in bici e a fondo gruppo, lo rendono comunque uno dei più amati. E per la sua squadra, la Campesin, l'uomo in più come trascinatore di Philipsen nelle volate, lavoro finora inutile, e come battitore libero nelle tappe ondulate come la nona con arrivo a Ussel. Oggi intanto arriva il primo giorno di riposo con Pogacar in maglia gialla con 2 minuti e 42 su Jonas Vingegaard. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: In chiusura la pallavolo, altra vittoria per le azzurre di Velasco nell'ultimo match della fase preliminare della Nations League, battuta alla Cina al tiebreak. Ai quarti di finale sarà Italia-Olanda. A livello giovanile invece storico doppio titolo europeo per le nazionali femminili Under 22 e Under 18. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
1: La notte in viaggio con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Brian Ferry, questa è la sua Don't Stop the Dance, 29 minuti dopo la mezzanotte, Rise Radio, siamo a lunedì 13 di luglio, vi accompagniamo con la musica nelle prossime ore e i GR intorno al, appunto, allo scoccare di ogni ora. Sarà Francesco Pantaleo ad accompagnarvi alla parte tecnica. Io intanto vi do conto degli ultimi aggiornamenti che sono positivi. Finalmente possiamo archiviare le notizie della 10 tra Spotorno e Savona, la lunga coda che ha interessato per lunga parte del pomeriggio e soprattutto della sera chi viaggiava in direzione di Genova è terminata. Rimangono dei rallentamenti tra Arenzano e Genova Pra in direzione Genova, sono dovuti al traffico intenso. Nel corso del giornale della mezzanotte si è verificato anche un incidente sulla 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Si era formata una coda ma poi si è appunto dissolta dopo la soluzione dell'incidente. Terminate anche le code sulla 7 Busalla Roncoscrivia, a cui il traffico torna regolare verso Milano. Abbiamo notizie positive anche per la 12, terminati i rallentamenti Rosignano Marittimo Colle Salvetti verso Livorno. In A14 restano code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna nonostante l'ora. Sulla Firenze Pisa Livorno si è normalizzato il traffico verso Firenze, non ci sono più né code né rallentamenti. Resta segnalato sulla 11 un rallentamento tra il bivio per la 12 e Capannoli verso Firenze, qui è tutto iniziato con un incidente, adesso il rallentamento non più le code in dissolvimento. E poi sulla diramazione per Ravenna restano code tra Ravenna e la A14 verso nord, anche qui ancora per traffico intenso. È segnalato un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico all'altezza dello svincolo di Sesto Calende, quindi comunque prudenti, non ci sono conseguenze per chi viaggia. Sulla 1 resta un rallentamento tra Roncobilaccio e Barberino verso Firenze, motivato da un veicolo fermo in avaria. C'è un incidente che è da poco accaduto sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa e si è formato un rallentamento all'altezza del Terminal 2 in direzione della statale 232. Sulla statale 36 invece il traffico torna regolare, l'incidente a Pescate è stato risolto. Anche sulla 2 del Mediterraneo non ci sono più rallentamenti Ponte Cagnano Baronissi verso nord, e anche in Sicilia l'incidente a Licata sulla sud-occidentale Sicula è stato risolto e quindi non è più segnalato nessun tipo di difficoltà o di problema. Vi lascio con la musica di Dito nella piaga da Davide Santirocchi, l'augurio di un buon viaggio.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tennis: Jannik Sinner vince Wimbledon, ha sconfitto il tedesco Zverev in 4 set, bissando il successo dello scorso anno. È incredibile vincere ancora a Wimbledon, ha detto il numero uno del mondo. Sono soddisfatto del livello che ho espresso. E sui social Giorgia Meloni pubblica la foto del tennista e commenta: Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Medio Oriente, in serata gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, presi di mira diversi centri nelle vicinanze dello stretto di Hormuz, che rimane al centro della contesa tra i due paesi. Per Teheran è chiuso, per Washington no, invece è navigabile. Gli attacchi americani sono rappresaglie contro i raid iraniani, contro le navi che attraversano quel lembo di mare senza comunicarlo. Intanto le delegazioni sono in Oman per riprendere le trattative. Per un consigliere dell'Ayatollah Khamenei, Hormuz è più importante del nucleare. Gli ultimi attacchi vanificano gli sforzi per la pace, precisano gli iraniani. L'impasto di governo in Ucraina, dove Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e dei nuovi vertici per le forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive sui social il presidente ucraino, e questo richiede un rinnovamento. La cronaca: sono tre giovani con un'età tra i 23 e i 25 anni fermati su ordine della procura di Cremona per la morte del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz, ucciso a coltellate 2 sere fa a Crema. I tre, uno di origine albanese, uno africano e un italiano, si sarebbero allontanati dopo l'aggressione per poi essere rintracciati in provincia. A Cagliari un 52enne si è suicidato con un colpo di fucile dopo che si era scagliato contro una docente di danza in una scuola di ballo. Il gesto sarebbe nato dall'ira perché nei giorni precedenti non era riuscito a iscriversi a un corso di flamenco. Meteo: ancora caldo africano su tutta l'Italia per l'anticiclone, con temperature massime fino a 37-38 gradi, in particolare in Emilia-Romagna, dove oggi c'è un bollino rosso per Bologna e per le altre province della regione, e anche in Sardegna. Tra martedì e mercoledì potrebbero toccarsi 42 gradi. Sport: MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania. Pallavolo: Italia femminile campione d'Europa Under 18 e Under 22, sconfitte rispettivamente Turchia e Serbia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle, coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, conquistando per la seconda volta consecutiva il titolo sull'erba, battendo il tedesco Zverev. Pioggia di congratulazioni da politiche e istituzioni, la Premier Meloni sui social ha scritto un'altra pagina della storia dello sport.
3: La centesima vittoria nei tornei dello Slam, quella del leggendario bis a Wimbledon. Il re nel tempio del tennis è sempre azzurro. C'è Yannick Sinner disteso sull'erba verde di Wimbledon. Ha appena battuto Sasha Zverev. L'abbraccio tra i due giocatori ha appena vinto. Una partita incredibile. Yannick Sinner 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Davvero straordinario. Sei sempre più nella leggenda. Il trionfo bis a Wimbledon sembra un film, invece è realtà. Il decimo tennista dell'era Open a vincere due volte consecutive Wimbledon, la svolta e il tie-break del secondo set, Sinner.
4: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi. Veramente pochi giorni liberi, onestamente, è stato veramente dura.
3: Cinque slam vinti, consolida il primato in classifica, 13.400.